Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Got it. Go.
2: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 7 ottobre 2026 e siamo pronti per il nuovo oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete meno irruenti del solito e più inclini alla diplomazia. Scoprirete che sussurrare una critica è molto più efficace che urlarla. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che unisce la vostra stabilità professionale a un ambito artistico. Sarete tentati di accettare, attratti dalla possibilità di mostrare un lato inedito di voi stessi. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra reputazione digitale o sociale. Deciderete di pubblicare qualcosa di molto profondo e personale, ricevendo riscontri che vi faranno sentire capito e apprezzato. Cancro, in amore sceglierete la via della stabilità silenziosa. Invece di grandi promesse, farete un piccolo gesto concreto per semplificare la vita del partner, che lo apprezzerà più di qualsiasi regalo. Leone, dedicherete un attimo di attenzione in più alle finanze per via di una spesa legata a una vostra ambizione personale. Sarete pronti a investire su voi stessi, certi che il ritorno sarà superiore al costo iniziale. Vergine, sarete ispirati a studiare una lingua antica o un dialetto locale. La ricerca delle origini delle parole vi darà un senso di connessione con il passato, che vi aiuterà a capire meglio il presente. Bilancia, sarete mediatori di un conflitto tra amici o colleghi. La vostra capacità di restare imparziali, di sorridere, anche nelle tensioni, sarà la chiave per riportare la calma. Scorpione, vivrete in amore un momento di forte introspezione. Vi chiederete cosa volete davvero da un rapporto e avrete il coraggio di parlarne apertamente con il partner. Sagittario, sarete capaci di gestire un imprevisto logistico nel modo migliore. La vostra calma olimpica e il vostro senso dell'umorismo trasformeranno un fastidio in una storia divertente da raccontare. Capricorno, vi prenderete cura della vostra casa con un piglio quasi ecologico, sostituendo detergenti chimici con soluzioni naturali. Questo ritorno alla semplicità vi darà una grande soddisfazione personale. Acquario, vivrete in amore una giornata di grande indipendenza. Sarete felici di passare del tempo da soli a coltivare un vostro interesse astratto, sentendovi comunque profondamente legati al partner. Pesci, sarete attratti dall'idea di scrivere una recensione o un commento su un'opera d'arte o un libro che vi ha colpito. Esprimere la vostra opinione vi farà sentire parte di una comunità intellettuale viva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
4: All is

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
6: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
7: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung Alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
4: Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Si prepara il ricorso al TAR contro lo stop alle nuove locazioni turistiche nel centro storico di Verona. Locatur annuncia che chiederà l'annullamento della variante 70 contestandone la proporzionalità e gli effetti sui proprietari. Intanto si è chiusa la raccolta delle osservazioni. Il comune dovrà valutarle prima dell'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la residenza nella città antica. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 7 ottobre, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti sono in corso, resta da chiarire anche se le due aggressioni siano collegate. Le chiedono 20.000 euro per un intervento urgente alla figlia, ma una pensionata di Castagnaro scopre l'inganno e sventa la truffa. Al telefono si erano alternati una falsa nipote e un finto infermiere chiedendo anche oro. La donna ha interrotto le chiamate e contattato direttamente la figlia, evitando di consegnare denaro e gioielli, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Lutto nel mondo della scuola veronese per Francesca Zambito, morta lunedì a 67 anni, aveva guidato dal 2019 al 2025 l'istituto comprensivo di Fumane, che comprende anche Marano e Sant'Anna d'Alfaedo. In precedenza aveva insegnato inglese, era educandato agli angeli. Colleghi e amministratori ne ricordano soprattutto l'attenzione agli studenti più fragili. Un parco, una sala civica e nuovi percorsi ciclabili nell'area dell'ex lanificio Tibergen in via Unità d'Italia. A Verona, laggiù, ha adottato il rapporto preliminare per la verifica ambientale del piano di riqualificazione. Ora la documentazione passa alla regione, che deciderà se occorre una valutazione ambientale strategica. Per l'approvazione definitiva restano da completare anche le verifiche antimafia. Deve scontare quasi 8 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni personali. Un italiano di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio. La condanna definitiva riguarda fatti commessi a Lecco tra il 2021 e il 2022. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Udine. 42 nuovi posti letto per gli universitari a Verona, 13 dei quali riservati all'ESU per studenti meritevoli con difficoltà economiche. Inaugurata in via Valverde, la residenza dell'Istituto Sorelle della Misericordia, realizzata con il sostegno dei fondi PNRR nell'edificio che ospita la scuola Lavinia Mondin. Il servizio è di Francesca Pellegrini.
5: Una risposta all'emergenza affitti la offre l'ESU, l'azienda per il diritto allo studio universitario, che ha inaugurato grazie a fondi PNRR la residenza Lavinia Mondin, nell'omonimo istituto gestito dalle Sorelle della Misericordia, in via Valverde 19, 42 posti letto, di cui 13 gestiti da ESU. Lo sforzo dell'azienda regionale, che ha riconfermato nelle ultime ore alla presidenza Claudio Valente, si traduce in un raddoppio dei posti letto per studenti negli ultimi 3 anni.
4: Da venerdì a domenica torna Art Verona, Verona Fiere. La manifestazione dedicata all'arte contemporanea è stata presentata ieri pomeriggio sulla terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano. Le novità nel servizio di Giovanni Salvatori.
6: Due padiglioni, 137 espositori attesi, la volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e ai linguaggi del presente.
7: Attraverso Art and the City, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissimi a quelle che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
4: E dunque adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla A4 Milano-Venezia in direzione di Milano si sono formati dei rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est. Sulla 22 del Brennero non ci sono invece segnalazioni. Sulla viabilità ordinaria di Verona, piuttosto trafficata l'area a sud in direzione di Verona. Ricordiamo infine gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili in questi giorni su via Turbina, via Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata. In serata qualche pioggia debole, la temperatura massima raggiunge i 24 gradi, la minima invece scende a 14, non abbiamo allerte meteo.
14: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: E allora buongiorno amiche e amici di Radio Verona, sono le 7:15 minuti e 50 secondi di mercoledì 7 ottobre, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, vi accompagno fino alle 9, poi sapete dalle 8:20 alle 8:45 c'è anche Dammi un consiglio e comunque potete partecipare per tutta questa grande mattinata informativa con messaggi scritti e vocali al nostro WhatsApp 335 60 11 610, le vostre domande, le vostre segnalazioni, quello che vedete mentre andate al lavoro ci aiutano a leggere la giornata. Cominciamo dall'Ucraina. Un attacco missilistico russo ha colpito Kiev nella notte, provocando almeno due morti. Intanto in Germania è stato arrestato per spionaggio l'ex capo dei servizi segreti Anning, una vicenda sulla quale si allunga il sospetto di un coinvolgimento di Mosca. Oggi invece Giorgia Meloni sarà a Spalato per il vertice dei paesi europei del Mediterraneo. In Francia continua intanto la protesta degli studenti con scontri, infiltrati, black bloc, arresti e quasi mezzo milione di persone in piazza. Le lezioni nei licei sono sospese fino a venerdì e Macron ha convocato il governo. Trump attribuisce la crisi all'Islam e all'immigrazione, una lettura che poco ha a che vedere con le ragioni della protesta, sulle quali ovviamente torneremo attraverso i giornali. Dagli Stati Uniti arriva poi una notizia che impone una riflessione, una riflessione proprio nei paesi in cui ancora è in vigore la pena di morte. Krista Pike ha ripreso conoscenza e parla dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee, lo riferiscono i suoi avvocati. Condannata a morte per un omicidio commesso a 18 anni, oggi ne ha 50 ed è ricoverata ancora manettata con gravi lesioni alle braccia. Il caso riapre ovviamente la questione della pena capitale e nei paesi in cui è ancora in vigore e nei paesi più civilmente avanzati in cui è ancora in vigore, appunto come alcuni stati degli Stati Uniti. In Italia la legge elettorale supera i primi due voti di fiducia, oggi il terzo, domani invece il voto finale segreto, è quello il passaggio decisivo perché la compattezza mostrata finora dalla maggioranza dovrà reggere appunto anche senza un voto palese. Le opposizioni annunciano nel frattempo ricorsi alla Consulta. Sulle elezioni anticipate a maggio restano invece dubbi in Forza Italia e nella Lega, ma ieri abbiamo sentito proprio ai nostri microfoni Tosi che ha detto sì, è vero, l'ipotesi è sul tavolo, ma non è nell'interesse degli italiani. Una notizia anche dal tennis: Sinner chiude la stagione per un problema al ginocchio, il ritorno è previsto nel 2027. A Verona il confronto riguarda anche il futuro del centro storico. E perché? Perché i rappresentanti delle locazioni turistiche preparano il ricorso contro lo stop alle nuove attività. A San Bonifacio invece si indaga su due risse tra studenti al terminal degli autobus e invece in via Valverde una nuova residenza mette a disposizione 42 posti letto per studenti universitari. Alle 7:45 parleremo anche di NASA, il documentario che racconta la strage israeliana operata su Gaza attraverso le testimonianze proprio dei militari israeliani, e lo faremo nel terzo anniversario del 7 ottobre, cioè degli attacchi di Hamas. Nel corso della mattinata sentiremo anche l'assessora Stefania Zivelonghi sulla cittadella della giustizia, quali aiuti offre a chi subisce un reato e come funzionano i percorsi di riparazione. Ora apriamo i giornali, cerchiamo i fatti, le domande ancora senza risposta e ovviamente le conseguenze per chi li ascolta. Tra pochi secondi.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: Distributore al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Mamma mia. il discount. Vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro. La risposta è una sola, UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 7:26 minuti e 42 secondi, questa è Radio Verona, tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Allora, qualche titolo dai giornali, cominciamo così ma poi andiamo un po' più in approfondimento. Il giornale L'Arena mette in taglio alto questa vicenda di un paio di risse tra studenti avvenuta in provincia San Bonifacio, alla stazione dei bus, con un ragazzo ferito. Elisabetta Dall'Icania, pagina 24. Mentre invece di spalla c'è tutto il nodo legato alle restrizioni sulle locazioni turistiche, quelle per così dire i B&B, e ci sono già dei ricorsi in arrivo. I ricorsi sono due al TAR contro l'ALT alle nuove locazioni turistiche in ZTL imposto dal comune di Verona. L'associazione Locatur chiede l'annullamento della variante 70, sul piede di guerra anche chi si è visto bloccare i progetti. Sono grandi società che fanno queste operazioni di B&B in centro storico, va detto, non è che c'è il piccolo proprietario oltretutto, ma non è nemmeno questa la questione. Il fatto è che in Europa si sta proprio studiando una legge, una normativa che possa andare a coprire anche le decisioni dei comuni. La famosa normativa che andrebbe a darebbe facoltà ai sindaci di bloccare le nuove locazioni turistiche nei centri storici in quelle città sotto particolare stress abitativo, e sotto particolare stress abitativo c'è anche Verona. Il rapporto 1-8, quante annualità di stipendio servono per esempio per comprare una casa? Se superano le 8 annualità, e comunque se tendono ad arrivare a 10, per dire, già si è sotto stress abitativo. Non c'è ancora una normativa ed è per questo, ed è su questo vulnus che queste società immobiliari, che appunto lavorano con i B&B in centro storico, puntano i loro ricorsi. Staremo a vedere il TAR che tipo di risposta darà, appunto, in assenza di una normativa che copra i sindaci, perché il problema esiste a Verona, il problema delle case, delle abitazioni, tra l'altro ce ne sono moltissime di sfitte, più di un migliaio mi sembra, no, di aver letto tempo fa, ma c'è anche questa mattina sul giornale. Comunque, sul giornale dell'Arena, pagina 17, Ilaria Noro, San Michele Extra, ex lanificio Tibergen, milioni per opere urbanistiche, opere di urbanizzazione per 9 milioni tra strade, campi sportivi e sale civiche, lo prevede il piano per la qualificazione da parte dei privati proprietari dell'ex lanificio Tibergen a San Michele Extra. A pagina 18 Enrico Giardini ci parla appunto di questo progetto e della giunta appunto che ha votato per questo progetto. Andiamo sempre di spalla ma più centrali, vi segnalo appunto il lutto di un'intera area della nostra provincia, cioè la Valpolicella, per la morte di una preside, la professoressa Francesca Zambito, 67 anni, ex dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi di Fumane. Camilla Madinelli, a pagina 25, una vita per la scuola ma soprattutto un impegno forte sociale proprio per i bambini più fragili. Tra poco torniamo anche su altri titoli, non soltanto sul giornale L'Arena, ma anche degli altri quotidiani della nostra bellissima regione. Spazio adesso alle ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni, con quasi mezzo milione di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi. Protestano i consumatori. Il vice ministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione. La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci e è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura: stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero uno al mondo. Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: In A4 Milano-Venezia ancora rallentamenti per traffico intenso in direzione di Milano tra Soave e Verona Est, mentre invece sulla 22 del Brennero non abbiamo al momento delle segnalazioni particolari. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria cittadina, code sulla statale 12 tra Marchesino e Cadi David in direzione di Verona, code anche sulla Transpolesana 434 tra San Giovanni Lupatoto e l'uscita, l'immissione su via Legnago, che rimane piuttosto trafficata fino a Borgo Roma. Queste le principali segnalazioni di traffico di questa mattinata. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lasciami

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
16: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche.
15: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
15: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.
21: Radio Verona, tempo reale.
22: Allora, questa mattina molti quotidiani si soffermano sull'argomento case. Lo fa, per cominciare, il giornale L'Arena con un articolo a pagina 16 di Lorenza Costantino. Si cerca casa a Verona, gli affitti pesano sempre di più e le graduatorie per gli alloggi pubblici restano lunghe. Questo è il paradosso, appunto, da cui parte la collega. Si parte da un numero legato alle case popolari, in questo caso. I numeri in questo caso sono precisi. Ater conta 670 alloggi sfitti tra Verona e provincia. Agec ne conta 487 solo nel comune di Verona. Complessivamente sono 1157, più o meno, prima vi avevo detto un migliaio, prima della barra pubblicitaria. Sono appartamenti non utilizzati, mentre nel veronese le posizioni in lista d'attesa superano le 1200, quindi vedete che i numeri in qualche modo combaciano. Sono tutte 1200 persone che in teoria potrebbero entrare in uno di questi appartamenti, ma in realtà ciascuno di questi appartamenti non riesce a rispondere immediatamente ad una domanda di questo tipo. Dunque, per quale motivo queste case pubbliche restano vuote? La causa indicata nell'articolo, quella principale, è la necessità di lavori per renderle abitabili. Il punto quindi è quanto tempo e quante risorse servono per rimetterle a disposizione. Il presidente ATER Emanuele Tosi riferisce che 70 appartamenti sono già stati ristrutturati, ma voi capite che 70 su 670 è una cifra davvero piccola, no? Rispetto alla richiesta che c'è. E sono pronti alla consegna. Per altri 260 i finanziamenti ci sono, per ulteriori 165 inizialmente legati al piano delle vendite. Vendite che però non significa quindi dare degli immobili a chi li sta richiedendo. L'ente cerca di ottenere le nuove risorse regionali e quindi ristrutturarli, no, in questo caso vengono venduti, immagino, senza la ristrutturazione. La regione ha annunciato 25 milioni per le ristrutturazioni del patrimonio ATER in tutto il Veneto. Non sono dunque fondi destinati soltanto a Verona. Sul mercato privato invece la situazione è diversa. Il dato a fine 2023 nel comune conta quasi 18.700 abitazioni vuote oppure occupate da non residenti. Non significa che siano vuote queste abitazioni, significa che dentro ci sono seconde case, abitazioni abitate saltuariamente e soprattutto alloggi turistici, argomento quindi che si lega poi al tema dei ricorsi al limite che il comune ha posto per soltanto il centro storico. E dunque ed è proprio sulla crescita delle locazioni turistiche che si concentra un elemento significativo in quest'articolo. A giugno erano 4.366, quasi 1.000 in più rispetto ad un anno prima, un aumento vicino al 28%, e questo dato mostra quanto sia cresciuto questo utilizzo degli immobili. E quindi da solo questo dato non ci dice quante di quelle case sarebbero disponibili per gli affitti a lungo termine. E c'è anche, viene ricordato in questo articolo, che il comune punta anche su accordi con il terzo settore, cioè con il volontariato, per recuperare abitazioni AGEC e su aiuti all'affitto per giovani lavoratori. Al momento però soltanto per giovani, cioè under 30, 35 eccetera, e quindi il tema è: se hai un'età da persona matura, dove vai se non hai abbastanza soldi? Perché non è che il terzo settore, il volontariato, metta a disposizione quelle case che l'AGEC ha dato a disposizione per essere riattate per questa tipologia di persone, bensì le mette a disposizione per persone che sono ancora più fragili e che comunque non rientrano nemmeno nei canoni dell'AGEC. E quindi il tema centrale è che cosa fa quella fascia in mezzo. Questa mattina articoli di questo tipo li troviamo anche sul quotidiano INEM, sul Corriere del Veneto. I sindaci rilanciano l'allarme casa. All'assemblea dell'ANCI il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Conte, chiede un nuovo PNRR e lo chiede all'Europa. Servono fondi per aprire il mercato. Pressing dunque sul governo perché chieda all'Europa altri fondi. Questa precisazione appunto la troviamo sul Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso. Il sindaco di Treviso e presidente ANCI Conte: il governo italiano deve fare pressione su Bruxelles, l'erosione degli stipendi penalizza una percentuale crescente del ceto medio. È veramente meraviglioso come poi sono stati usati questi fondi del PNRR. Non sempre sono stati forse usati per dare una soluzione al problema abitativo che sta esplodendo anche in Italia e non soltanto in Spagna. Comunque questi sono gli articoli che emergono stamattina sui quotidiani locali della nostra regione.
20: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

C'è spazio anche per la commemorazione delle vittime del 7 ottobre, 1200 gli israeliani dei kibbutz uccisi, altri 250 resi ostaggi nell'operazione di Hamas tre anni fa, cui poi è seguita una devastazione dell'intera striscia di Gaza con una sorta di epurazione etnica da parte di Israele, appunto, nei confronti dei cittadini palestinesi, un'occupazione ancora più feroce della Cisgiordania da parte dei coloni, e si è andati ben oltre quella strage del 7 ottobre. E ricordare quel 7 ottobre non ha molto senso se poi non lo si lega a tutto quello che ne è seguito dopo, se vogliamo fare una gara, no? Ma purtroppo non è nemmeno questo. Credo che forse il modo per riflettere su questi fatti sia, ad esempio, andare a vedere un film come NASA, un docufilm, che parte proprio da una constatazione, cioè come si usano le parole. Il termine danni collaterali, ad esempio, NASA appunto è l'acronimo di danni collaterali in lingua ebraica. Danni collaterali sono bambini, genitori, intere famiglie, e si fa un calcolo, grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale, che è comunque sempre manovrata dall'uomo in questo caso, di quanti danni collaterali possono essere sacrificati per magari uccidere solo una persona che magari è sospetta collegata ad Hamas, o simpatizzante di Hamas o attivista di Hamas, si arriva a numeri davvero, davvero impressionanti. Questo è il docufilm di Yuval Abraham e Rachel Zohr, due registi israeliani già tra gli autori di Another Land. Il titolo, appunto, ve lo rispiego, riprende l'acronimo ebraico usato per identificare i danni collaterali, i civili che si prevede, insomma, possono morire in un attacco. Il film raccoglie 24 testimonianze di militari e uomini e donne dell'intelligence israeliana. Parlano di notte sui tetti di Tel Aviv con identità nascoste, raccontano il funzionamento della macchina che individua gli obiettivi a Gaza, li seleziona, li colpisce, e appunto il punto più sconvolgente è che nelle loro testimonianze la morte dei civili entra nel calcolo prima dell'attacco, viene prevista. Si stabilisce quante persone possono essere uccise per colpire un bersaglio, e il documentario, insomma, attraverso il lavoro dell'intelligence e l'uso dell'intelligenza artificiale, dei droni, le decisioni operative, e poi mostra questo contrasto tra una Tel Aviv che vive normalmente, finestre illuminate, e invece poi dall'altra parte invece la devastazione di chi subisce queste decisioni da parte di questo mondo apparentemente normale. L'orrore che passa attraverso parole tecniche, procedure schermate, un linguaggio che mette distanza tra la sofferenza, le atrocità commesse, e quindi le conseguenze che vengono appunto provocate da questi bombardamenti su Gaza, da chi invece li decide. E appunto oggi sono trascorsi 3 anni dagli attacchi di Hamas del 2023, e NASA appunto ci porta dentro ciò che è seguito a Gaza attraverso le voci di israeliani che hanno partecipato a queste operazioni militari. Dunque lascia una domanda: che cosa succede alla nostra coscienza quando sappiamo che dietro un numero ci sono esseri umani e continuiamo a chiamarli semplicemente danni collaterali? Sui quotidiani questa mattina, Corriere della Sera, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo del voto anticipato, Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese. Repubblica apre invece diversamente, scrive: la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche. La riforma elettorale incassa le prime 2 fiducie alla Camera, l'opposizione parla di incostituzionalità del provvedimento. E sulle accise il governo resta spiazzato, valuta se reintrodurre degli sconti. Un premierato in maschera, racconta Michele Ainis in merito alla questa legge che di fatto impone alle coalizioni che si presentano già di indicare il candidato premier. Spero di riuscire ad approfondire un attimo questo tema.
Andiamo sulla stampa. Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza in Francia, la rivolta non si ferma. E poi sulla stampa, Sinner.

0: il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re. Orfani del campione, stamattina siamo tutti più tristi, scrive Maurizio De Giovanni. Su Libero invece, ironicamente, sarcasticamente, Pietro Senaldi descrive lo scontro interno al campo largo, è ufficiale, si vanno a schiantare due aerei da guerra pilotati rispettivamente da Giuseppe Conte e Elly Schlein. Gelo sulle primarie tra la Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da sole, quindi campo largo che appunto si va a schiantare con un Conte che pretende le primarie, Schlein invece che dice soprassediamo. Il giornale fa un'operazione diversa e dà ragione a Donald Trump, dice la piazza di Allah, definisce appunto islamisti quelli che sono in piazza a protestare in Francia. Sappiamo poi tra l'altro che ci sono degli scontri causati da infiltrati Black Bloc che entrano anche se vince lo scudetto una squadra di calcio comunque loro. E comunque ecco, e poi ovviamente se la prende con chi oggi in tutto il mondo manifesta per gli assassini di Hamas, oggi è occasione appunto del 7 ottobre. In Italia Scatasuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta, e il terrorista Il Kudri in carcere tenta il suicidio, così Il Giornale. Questi alcuni titoli che abbiamo trovato stamattina sui quotidiani. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro, vediamo se c'è spazio per qualche approfondimento.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Mamma,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Ottica Tecno Contact, da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
5: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Bradia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
6: In collaborazione con...
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
6: Radio Verona, tempo reale.
7: E questa mattina su Repubblica il costituzionalista Michele Ainis definisce la nuova legge elettorale un premierato in maschera. Il suo ragionamento parte da una domanda, e cioè: questa riforma quanto potere lascia agli elettori? Secondo Ainis, le preferenze inciderebbero su una quota molto limitata degli eletti, mentre restano capilista bloccati e pluricandidature in più collegi. Quindi poi c'è l'ostacolo per chi vuole entrare in politica con una lista nuova, le firme quadruplicano senza poterle raccogliere online. Infine il premio di maggioranza e l'indicazione obbligatoria del candidato premier. E qui Ainis vede il tentativo di ottenere con la legge elettorale ciò che il governo cercava con la riforma del premierato. E poi anche una critica molto severa che apre questioni sulle quali potrebbero arrivare poi i ricorsi alla Consulta. Il punto che riguarda noi è semplice: garantire un governo stabile, sì, questo è auspicabile, ma con quanto spazio per chi sceglie chi ci rappresenta? E poi un aspetto interessante, appunto, che Ainis spiega: in questo modo, obbligando le coalizioni a scegliere prima il candidato premier, si va a mettere in grossa difficoltà il centro-sinistra, che appunto in qualche modo non ha ancora deciso se fare il gioco delle primarie o se invece andare direttamente al voto, eleggendo poi come candidato premier colui che sceglie il partito che ha, dal partito che ottiene le maggiori preferenze. E quindi un modo per mettere in qualche modo in difficoltà gli avversari. Tra poco, anzi subito, arrivano le ultime news locali, lo sport, Alessandro De Pietro, e molto più tardi, alle 8.20, anche dammi un consiglio.
8: Sono le 8 in punto.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
10: Verona Top News.
11: Bentrovati e bentrovate, si prepara il ricorso al TAR contro lo stop alle nuove locazioni turistiche nel centro storico di Verona. Locatur annuncia che chiederà l'annullamento della variante 70 contestando nella proporzionalità gli effetti sui proprietari. Intanto si è chiusa la raccolta delle osservazioni, il comune dovrà valutarle prima dell'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la residenza nella città antica. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
12: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
11: È mercoledì 7 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti sono in corso, resta da chiarire anche se le due aggressioni siano collegate. Le chiedono 20.000 euro per un intervento urgente alla figlia, ma una pensionata di Castagnano scopre l'inganno e sventa la truffa. Al telefono si erano alternati una falsa nipote e un finto infermiere, chiedendo anche oro. La donna ha interrotto la chiamata, le chiamate, e contattato direttamente la figlia, evitando di consegnare così denaro e gioielli, ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri. Lutto nel mondo della scuola veronese per Francesca Zambito, morta lunedì a 67 anni. Aveva guidato dal 2019 al 2020 25 l'istituto comprensivo di Fumane, che comprende anche Marano e Sant'Anna d'Alfaedo. In precedenza aveva insegnato inglese all'educandato Agli Angeli. Colleghi amministratori ne ricordano soprattutto l'attenzione agli studenti più fragili. Un parco, una sala civica e nuovi percorsi ciclabili nell'area dell'ex lanificio Tibergen di via Unità d'Italia. A Verona la giunta ha adottato il rapporto preliminare per la verifica ambientale del piano di riqualificazione. Ora la documentazione passa alla regione, che deciderà se occorre una valutazione ambientale strategica. Per l'approvazione definitiva restano da completare anche le verifiche antimafia. Deve scontare quasi 8 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni personali un italiano di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio. La condanna definitiva riguarda fatti commessi a Lecco tra il 2021 e il 22. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Udine. 42 nuovi posti letto per gli universitari a Verona, 13 dei quali riservati all'ESU per studenti meritevoli con difficoltà economiche. Inaugurata in via Valverde la residenza dell'Istituto Sorelle della Misericordia, realizzata con il sostegno dei fondi PNRR, nell'edificio che ospita la scuola Lavinia Mondin. Il servizio è di Francesca Pellegrini.
13: Una risposta all'emergenza affitti la offre l'ESU, l'azienda per il diritto allo studio universitario, che ha inaugurato grazie a fondi PNRR la residenza Lavinia Mondin, nell'omonimo istituto gestito dalle Sorelle della Misericordia, in via Valverde 19, 42 posti letto, di cui 13 gestiti da ESU. Lo sforzo dell'azienda regionale, che ha riconfermato nelle ultime ore alla presidenza Claudio Valente, si traduce in un raddoppio dei posti letto per studenti negli ultimi 3 anni.
11: Da venerdì a domenica torna Art Verona, Verona Fiere. La manifestazione dedicata all'arte contemporanea è stata presentata ieri pomeriggio sulla terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano. Le novità nel servizio di Giovanni Salvatori.
14: Due padiglioni, 137 espositori attesi, la volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e ai linguaggi del presente.
15: Attraverso Art and the City, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissimi a quelle che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
11: E adesso lo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
16: Buongiorno Luca, continua a fare piuttosto bene Topa Suslov con la sua Slovacchia, ieri anche la sua firma, il gol del 2-0 nel 4-0 alla Moldavia per Suslov, una parentesi con la Slovacchia assolutamente positiva, pronto a tornare a disposizione di Baroni per la partita di domenica ore 19:30 dell'Hellas in casa della Modena al Braglia, con i biglietti che stanno letteralmente volando, quasi 2000 in prevendita per il settore ospiti. Per Baroni le questioni riguardanti i recuperi di Serdar, così come quello di Mulattieri, questione di lungo periodo naturalmente per Serdar, infortunio di lungo corso, non dovrebbe essere niente di particolarmente preoccupante invece per Mulattieri, con Baroni che ha aggiunto a suo attacco intanto a partire dalla partita, il test di fine settimana con il Lugano, i minuti, la forza, la velocità di Ekuban al netto dell'assenza di Compagnon per l'intervento ai legamenti, così come quello naturalmente Coraz, che verrà compensato anche dal rientro quasi a tempo pieno di Frese, che ha giocato una buona parte di partita proprio contro il Lugano. Per l'Hellas allenamento oggi, poi il conto alla rovescia verso la partitissima di Modena, ed è tutto per lo sport.
11: A dammi un consiglio Med alle 8:20, il professor Mauro Zamboni ci parla di come invecchiare bene e tutti i correlati che sono attorno a questo argomento. Poi Tempo Reale torna invece alle 8:45, parleremo della Cittadella della Giustizia con l'assessora alla sicurezza del Comune di Verona Stefania Zivelonghi. Il meteo.
17: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
17: Ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Radio Verona. Meteo.
11: Le previsioni per oggi, mercoledì 7 ottobre, vedono infiltrazioni umide a raggiungere la nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Oggi a Verona avremo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, qualche pioggia leggera in serata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14, non abbiamo allerte meteo.
24: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 7 ottobre 2026 e siamo pronti per il nuovo oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete meno irruenti del solito e più inclini alla diplomazia. Scoprirete che sussurrare una critica è molto più efficace che urlarla. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che unisce la vostra stabilità professionale a un ambito artistico. Sarete tentati di accettare, attratti dalla possibilità di mostrare un lato inedito di voi stessi. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra reputazione digitale o sociale. Deciderete di pubblicare qualcosa di molto profondo e personale, ricevendo riscontri che vi faranno sentire capito e apprezzato. Cancro, in amore sceglierete la via della stabilità silenziosa. Invece di grandi promesse, farete un piccolo gesto concreto per semplificare la vita del partner, che lo apprezzerà più di qualsiasi regalo. Leone, dedicherete un attimo di attenzione in più alle finanze per via di una spesa legata a una vostra ambizione personale. Sarete pronti a investire su voi stessi, certi che il ritorno sarà superiore al costo iniziale. Vergine, sarete ispirati a studiare una lingua antica o un dialetto locale. La ricerca delle origini delle parole vi darà un senso di connessione con il passato che vi aiuterà a capire meglio il presente. Bilancia, sarete mediatori di un conflitto tra amici o colleghi. La vostra capacità di restare imparziali e di sorridere, anche nelle tensioni, sarà la chiave per riportare la calma. Scorpione, vivrete in amore un momento di forte introspezione. Vi chiederete cosa volete davvero da un rapporto e avrete il coraggio di parlarne apertamente con il partner. Sagittario, sarete capaci di gestire un imprevisto logistico nel modo migliore. La vostra calma olimpica e il vostro senso dell'umorismo trasformeranno un fastidio in una storia divertente da raccontare. Capricorno, vi prenderete cura della vostra casa con un piglio quasi ecologico, sostituendo detergenti chimici con soluzioni naturali. Questo ritorno alla semplicità vi darà una grande soddisfazione personale. Acquario, vivrete in amore una giornata di grande indipendenza. Sarete felici di passare del tempo da soli a coltivare un vostro interesse astratto, sentendovi comunque profondamente legati al partner. Pesci, sarete attratti dall'idea di scrivere una recensione o un commento su un'opera d'arte o un libro che vi ha colpito. Esprimere la vostra opinione vi farà sentire parte di una comunità intellettuale viva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno e ben ritrovati qui ancora una volta. Dammi un consiglio med. Oggi parliamo di come invecchiare bene. Se siamo fortunati, un argomento che interessa a tutti noi. Abbiamo in studio per parlare di queste tematiche, perché sono tante quelle che affronteremo, il professor Mauro Zamboni. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno intanto a lei, buongiorno ai telespettatori.
1: Ecco, docente di medicina interna, professore ordinario di medicina interna all'Università di Verona, specializzato anche in geriatria. E quante altre specializzazioni ha, professore?
2: Ma sono specialista in medicina interna.
1: Medicina interna, prima che in geriatria, insomma, ma poi alla fine la medicina interna, no, professore? Comprende un po'.
2: Sta diventando quasi una geriatria.
1: Sì, purtroppo sì. Purtroppo, per fortuna, dicevo, perché se si ha la fortuna di invecchiare, e questa è una fortuna, a dispetto di quanto pensano alcune persone, perché la vecchiaia non è una malattia, vero professore?
2: Allora, la vecchiaia non è assolutamente
1: non è una
2: malattia.
1: È una condizione alla quale ci si arriva.
2: È una condizione fisiologica in cui tutti ci auguriamo di arrivare, in cui tutti stiamo arrivando in un numero molto maggiore negli ultimi cento anni. L'aspettativa di vita media è aumentata del doppio rispetto a quello che è successo dall'epoca romana al 1900. Quindi questo è un successo della società, un successo dell'uomo, e l'invecchiamento deve essere vista come una cosa positiva.
1: Sì, si può invecchiare bene?
2: Certo che si può. Allora, uno dei problemi per cui magari non invecchiamo, l'invecchiamento è legato a tante cose, in parte è legato alla nostra genetica. Se abbiamo una genetica favorevole, invecchiamo meglio rispetto a persone che hanno una genetica meno favorevole di noi, e questo contribuisce per un 25-30%, ma tutto il resto è l'ambiente, tutto il resto è quello che noi facciamo, il nostro comportamento, il nostro stile di vita. Quindi avere un 70% di possibilità, di chance di modificare le proprie traiettorie di invecchiamento è una cosa molto molto importante.
1: La genetica ovviamente è fortuna, quella si nasce con la fortuna di avere una buona genetica.
2: Certo che sì.
1: O no?
2: La genetica è fortuna,
1: ma esiste un bellissimo
2: studio che dimostra che anche nelle situazioni di genetica più sfavorevoli, se abbiamo uno stile di vita favorevole, guadagniamo 5-6 anni di vita attiva e in salute, cosa che non è da poco.
1: No.
2: Quindi riusciamo noi a modificare, influenzare anche quei profili genetici più sfavorevoli.
1: Professore, quando bisogna iniziare a pensare a come invecchiare bene, a quale età?
2: Allora, bisognerebbe cominciarci da giovani.
1: Sì.
2: Non c'è un'età, 20-30 anni è un periodo giusto? Probabilmente sì, bisognerebbe cominciare ad avere uno stile di vita adeguato quando siamo giovani, per cercare di modulare quei processi inevitabili di invecchiamento che portano a un danneggiamento cellulare o di organo, che sono sostanzialmente inevitabili, sono la fisiologia dell'invecchiamento contro cui nessuno di noi può combattere, ma la possiamo modulare.
1: E quindi gli errori che si possono fare da giovane, 30-40 anni, si pagano poi, tipo il fumo, tipo comportamenti di vita scorretti, alimentazione sbagliata e anche lo stile di vita, nel senso vado a letto tardi, dormo poco, non ho una regolarità, ecco, in quello che faccio.
2: Certamente, ci sono dei pilastri che regolano il nostro invecchiamento. Uno è la nostra alimentazione, uno è il livello dell'attività fisica, uno è il nostro stile di vita rispetto a come ci confrontiamo con lo stress della vita quotidiana, uno è la nostra modalità di riuscire ad avere un sonno corretto e adeguato, l'altro è l'astensione dal fumo o dall'assunzione di altre sostanze.
1: Ovviamente.
2: Tutte queste cose contribuiscono a far sì che il nostro invecchiamento diventi migliore.
1: Ci sono dati scientifici al riguardo, sono solo consigli che diciamo tutti gli specialisti si sentono di dare?
2: Ci sono dei dati fortissimi, ci sono diversi documenti dell'OMS che dicono questo, però ad esempio ne cito uno nostro.
1: Sì.
2: Noi abbiamo preso dei dati Istat, circa 500.000 persone, 500.000 italiani, e li abbiamo stratificati per peso corporeo, quelli che erano normopeso, quelli che erano sovrappeso, quelli che erano obesi, e abbiamo visto quando cominciavano a comparire le malattie tipiche dell'invecchiamento. Al normopeso cominciavano 10 anni dopo rispetto all'obeso, quindi già il fatto di essere obesi riduce di 10 anni l'aspettanza di vita libera di malattia, che poi è quello che noi vorremmo. Non è che vogliamo vivere 100 anni e passare 20 anni in malattia, ma vorremmo vivere bene, possibilmente fino quasi al momento in cui inevitabilmente moriamo, perché tutti inevitabilmente
1: con una
2: moriamo.
1: Buona qualità di vita, professore.
2: Quindi la semplice obesità ci riduce di 10 anni di aspettanza di vita, è la stessa cosa.
1: Per obesità si intende proprio obesità, non qualche chiletto di troppo, sovrappeso di 3-4 kg, professore? Oppure...
2: L'obesità si intende obesità. Peso corporeo superiore a determinati valori di indice di massa corporea, ma anche il sovrappeso stavano un pochino peggio rispetto ai normo peso.
1: Quindi bisognerebbe cercare di essere sempre perfetto.
2: Mantenere un peso corporeo corretto per tutta la propria vita, mantenersi attivi, non fumare, sicuramente è molto importante, è molto significativo per il modo in cui invecchieremo, non solo per gli anni
1: che ci
2: a cui moriremo.
1: Vi invito a chiamare al 045 96 00 103 se volete porre una domanda di qualsiasi tipo al professor Zamboni, al 335 60 11 610 invece potete mandare i vostri WhatsApp e anche WhatsApp audio. Fatelo in tempo, altrimenti poi alla fine non riusciamo a rispondere. Vi ricordo, come sempre, ma è bene farlo, che siamo in diretta televisiva e radiofonica, Telearena e Radio Verona. Professor Zamboni, abbiamo detto, è uno stile di vita che deve iniziare sin da giovani. Ecco, qual è la principale, il principale, diciamo, aspetto negativo a cui si va incontro invecchiando? L'ho chiamato aspetto negativo, non malattia, condizione, chiamiamola così, se non si fa regolare attività fisica, se non si fa una regolare alimentazione, se si fa abuso di, che ne so, di alcol, qual è l'aspetto, diciamo, la condizione in cui ci si ritrova se non si rispettano queste regole di buona salute?
2: Intanto è molto più facile che diamo incontro a quelle malattie cronico-degenerative che sono tipiche dell'età avanzata e che magari le sviluppiamo in età più precoce. Poi anche se vogliamo pensare a come siamo
1: facciamo
2: fatti,
1: qualche esempio, professore, tipo
2: beh, più facile
1: diabete,
2: che compaia l'ipertensione. Per il diabete ci vuole una predisposizione più facile che compaia l'ipertensione, più facile che andiamo incontro a un eccesso ponderale, più facile che modifichiamo la composizione del nostro corpo, già e viene inevitabilmente con l'invecchiamento, ma è più facile che sostituiamo massa grassa con massa muscolare con massa grassa, per cui andiamo incontro a una cosa che viene ormai chiamata e definita sarcopenia a livello internazionale, cosa poi che comportano il fatto che ci muoviamo più lentamente, diventiamo fisicamente meno abili e possiamo più facilmente andare incontro a una disabilità fisica.
1: Ecco, anche il colesterolo è un altro tasto, no? Da tenere sempre sotto controllo, anche se anche lì la genetica influisce.
2: Influisce la genetica molto, influisce anche il modo in cui noi mangiamo, quindi anche...
1: Per quanto influisce il modo per come noi mangiamo?
2: Per quanto riguarda il colesterolo influisce intorno al 10-15%, quindi non proprio tantissimo, però influisce ed è una delle variabili che noi possiamo correggere, una delle variabili che è nelle nostre mani, per cui tutto quello che è nelle nostre mani noi lo possiamo correggere cambiando le nostre abitudini.
1: C'è una classifica o sono tutte condizioni ugualmente pericolose? Pressione alta, colesterolo alto?
2: Allora vengono chiamati fattori di rischio cardiovascolari maggiori, per cui non c'è una classifica di uno peggiore dell'altro, però l'obesità, il diabete, l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, la sedentarietà, il fumo sono fattori di rischio cardiovascolari maggiori e sono modificabili, mentre invece poi ci sono quelli non modificabili, su quelli non modificabili che sono in buona parte la genetica, il sesso maschile più sfavorito rispetto al sesso femminile.
1: Noi donne pensiamo sia sempre invece a nostro svantaggio.
2: Dal punto di vista del rischio cardiovascolare la donna è sicuramente più tutelata rispetto all'uomo.
1: Sì, però forse la donna, come è emerso anche da alcuni specialisti suoi colleghi, si fa controllare meno perché pensa di più alla famiglia, ai figli e poi per ultima arriva lei e magari trascura anche dei sintomi o dei campanelli di allarme che invece dovrebbe tenere in considerazione.
2: Certo,
1: professore,
2: lei con la sua
1: esperienza l'ha notato questo.
2: Sì. E poi la donna è favorita fino a che non va incontro alla menopausa, perché poi quando va in menopausa perde rapidamente tutti quei vantaggi che ha avuto nel periodo precedente. Però parte in una situazione di vantaggio.
1: Un po' più avvantaggiata, diciamo così, almeno in qualcosa, professore. No, permettetemi la battuta, scherzavo ovviamente. Sarcopenia. Che cosa significa sarcopenia?
2: Allora, sarcopenia deriva dal greco, vuol dire mancanza di muscolo. È un termine che ho usato ormai dal 1989, quando il primo ricercatore della Tufts University, una persona molto molto illuminata, aveva constatato che era un processo legato secondo lui all'invecchiamento e basta. Invece è un processo che non è solo legato all'invecchiamento, è legato al nostro stile di vita, è molto presente in malattie cronico-degenerative ed è un processo che io definisco di tipo fisiologico, tanto quanto legato all'invecchiamento e legato ad altre situazioni, ma che poi ha delle ricadute patologiche, perché se abbiamo meno muscolo e se il nostro muscolo è meno efficiente e di minore qualità, ovviamente cominciamo ad avere problemi sulla funzionalità del nostro corpo.
1: Sì, e quindi anche in età giovanile, diciamo anche sui 40 anni, comincia ad avere questo decadimento muscolare la persona a 40-50 anni?
2: Allora, l'uomo comincia a perdere massa muscolare dai 30 anni, sì. La donna comincia a perdere massa muscolare da dopo la menopausa, anche questo fa una differenza tra il sesso maschile e il sesso femminile, però ne perdiamo poco per ogni anno. Poi si sa che intorno ai 70 anni cominciamo a perderne di più. Il maschio ne perde 2 kg per decade, la donna 1 kg per decade.
1: Sì.
2: Ma la donna non è molto più fortunata, perché parte che ha meno massa muscolare, ovviamente, avendo più massa adiposa. Quindi questa perdita di 2 kg comincia a diventare significativa. Se poi ci mettiamo in mezzo una malattia, ci mettiamo in mezzo un periodo di sedentarietà o peggio un periodo di allettamento, perdiamo in un mese quello che perdiamo in una decade di età. E questo soprattutto quando siamo anziani, sì. Perché il giovane è un pochino più tutelato, ma perde anche il giovane. Se noi mettiamo un giovane a letto, lui perde 1 chilo di massa muscolare in un mese.
1: Professore, ci dobbiamo fermare per qualche istante. Vi rinnovo i numeri 335 60 11 610, WhatsApp 045 96 00 103. A tra pochissimo.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. WhatsApp 335 60 11 610.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la Pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde.

0: Seconda parte di Med, dammi un consiglio, Med, il medico risponde. In studio abbiamo il professor Mauro Zamboni, specialista in medicina interna, docente anche all'Università di Verona e anche da un geriatra, e per quello che parliamo di invecchiamento. Però, come abbiamo detto, la sarcopenia inizia molto presto, che è questa diciamo condizione in cui la massa muscolare perde consistenza, posso definirla così, professore, in maniera un po' grossolana, ma ci siamo capiti. Ecco, allora, qual è il modo per contrastarla?
1: Allora, abbiamo un modo molto efficace, su cui ci sono tantissime evidenze, che è quello di mantenerci attivi. Mantenerci attivi però con diversi tipi di attività fisica. Non basta solo l'attività fisica di tipo aerobico, che sarebbe la camminata o la corsa leggera, ma bisogna anche cercare di mantenere attiva la massa muscolare con esercizi un po' di potenziamento muscolare.
0: Sì.
1: Non pensando al bodybuilding, pensando alla possibilità di sollevare piccoli pesi in maniera quotidiana, di cercare di fare un'attività contro resistenza e anche di mettere degli esercizi di flessibilità nella nostra quotidianità. Quindi cercare
0: non
1: di
0: solo
1: variare,
0: la camminata,
1: variare
0: professore.
1: Il nostro tipo di esercizio fisico.
0: Poi dipende dalle condizioni in cui si trova una persona, ovviamente, ma lei dice con moderazione si può fare.
1: Certo che sì, c'è uno studio molto bello pubblicato ormai negli anni 90 in cui delle persone di 80-85 anni alla Tufts University sono stati sottoposti a un'attività fisica di tipo resistivo, quindi alzavano dei pesi e hanno aumentato la loro massa muscolare del 30% a 90 anni, senza nessun effetto collaterale, ovviamente sotto supervisione. Questo era per dimostrare che la massa muscolare ha sempre una capacità di risposta, quindi anche in età più avanzate ci sono delle possibilità di recupero. Allora non lo si sapeva, ma nel muscolo ci sono delle cellule cosiddette totipotenti che noi possiamo stimolare, che si replicano
0: per
1: e che producono altro muscolo.
0: Fino a 90 anni. Un'ascoltatrice scrive: buongiorno professore, menopausa precoce e ipotiroidismo possono contribuire all'aumento di peso?
1: Allora, menopausa precoce e ipotiroidismo contribuiscono in maniera estremamente modesta all'aumento di peso. Possono favorire l'aumento di peso se in contemporanea noi andiamo a sbilanciare quel rapporto che dobbiamo sempre regolare tra le calorie che introduciamo e le calorie che bruciamo. Però questo è un rapporto complesso in cui situazioni psicologiche, comportamentali, piccole variazioni della nostra capacità di bruciare calorie, come può avvenire l'ipotiroidismo, possono contribuire all'aumento di peso, ma non sono determinanti e non sono condizioni per le quali non possiamo mantenere il nostro peso corporeo.
0: Bisogna mangiare di meno, insomma, in sostanza dobbiamo scordarci di mangiare meno e meglio.
1: A me piace dire bisogna mangiare quello che bruciamo, oppure
0: sì,
1: bruciare
0: però
1: quello che mangiamo, che è ancora più bello. Quindi posso permettermi di mangiare se poi riesco a bruciare quello che ho mangiato.
0: Una persona di 60 anni, possiamo fare una persona diciamo adulta, non anziana, adulta di 60 anni che ha un lavoro, quindi che ancora è al lavoro e che fa attività fisica un paio, due, tre volte a settimana. Ecco, se possiamo dare qualche indicazione anche sulla dieta per evitare di diventare sarcopenici.
1: Allora, tanto una persona di 60 anni che fa attività fisica tre volte alla settimana
0: è già abbastanza virtuoso.
1: Rispetto alle medie nazionali diciamo che è un virtuoso.
0: Due volte può essere un buon numero.
1: E quindi ha un buon stile di vita.
0: Di
1: solito si sa che chi ha un buon stile di vita e fa un'attività fisica regolare ha anche un'alimentazione regolare, e quindi le due cose di solito vanno di pari pari. A me non piace parlare di dieta, ma di stile alimentare, che dovrebbe essere quello che abbiamo tutti noi, con una quantità adeguata di calorie suddivise nell'arco della giornata. Se poi ci focalizziamo sul tema muscolo, il muscolo è molto sensibile alla quantità delle proteine che noi mangiamo, ma anche alla qualità delle proteine e anche alla distribuzione delle proteine nell'arco della giornata. È inutile mangiare tante proteine in un singolo pasto, perché queste eccedono quello che sono il nostro fabbisogno in termini di produzione di muscolo e di sintesi proteica, quindi di parte anabolica del nostro organismo, e tutto l'eccesso in più viene solo bruciato e non c'è di nessun vantaggio, anzi ci può essere di svantaggio. Quindi bisogna stare attenti a mangiare le proteine in diversi pasti durante la giornata.
0: Quindi lei consiglia carboidrato tipo un primo, per esempio, e anche un po' di proteina?
1: Carboidrato e un po' di proteine suddivise a colazione, pranzo e cena. Questo è quello che ormai la letteratura scientifica
0: dice. Ma se per esempio a pranzo si mangiano dei carboidrati con della verdura, la sera magari una bistecca o delle proteine che possono essere anche vegetali, professore?
1: Questo è positivo, ma alcune volte bisogna introdurre un pochino di proteine anche
0: a pranzo.
1: Ok, quindi siccome le proteine che mangiamo con la pasta non sono sufficienti per stimolare adeguatamente la sintesi proteica, magari se è possibile aggiungerci un po' di formaggio grana o aggiungerci qualcosa che aumenti la quota proteica.
0: Anche per le persone anziane,
1: soprattutto per le persone anziane. Perché le persone anziane hanno più bisogno di proteine rispetto alle persone giovani, mentre i giovani devono avere una quantità regolare, né eccessiva né bassa di proteine. Gli anziani se ne possono permettere un pochino
0: e si mangiano sempre poco le proteine, vero professore? Almeno in Italia.
1: In realtà la quantità di proteine che mangiamo non è bassa, solo che le mangiamo prevalentemente in un singolo pasto, che è quello della sera ormai, quindi abbiamo quel surplus di proteine che non ci serve niente, anzi ci può dare svantaggio, perché in Italia non mangiamo poche proteine, ne mangiamo molto di più di quello che è il nostro fabbisogno quotidiano.
0: Sì.
1: Ma le mangiamo male,
0: ecco,
1: però.
0: Quindi non intendete che bisogna mangiare pasta e carne assieme, anche no, perché diventa un pasto troppo sostanzioso e difficile da digerire, ma magari mettere un po' di parmigiano.
1: Ma soprattutto quando abbiamo un'età superiore ai 70 anni, quando magari cominciamo a avere qualche problema di motilità, quando magari la nostra massa muscolare è meno efficiente, magari cominciare a rimodulare la propria alimentazione spalmando le proteine nell'arco della giornata.
0: Professore, abbiamo ancora pochi minuti, abbiamo 4-5 minuti, vorrei dedicarli al tema vaccinazioni, sempre molto controverso, soprattutto dopo il Covid, ma non addentriamoci in questi meandri. Vaccinazioni anti-influenzali, anti-Covid e per i bambini anche per il virus sincizziale, che è il maggior responsabile della bronchiolite, che come è stato anche sottolineato da diversi pediatri, che poi non è un vaccino, è un anticorpo monoclonale, da quando si utilizza da un paio d'anni negli ospedali si è ridotta la permanenza, anche l'accesso dei bambini in ospedale, soprattutto anche nelle terapie intensive pediatriche, perché è anche pericolosa la bronchiolite, professore. Ma veniamo a parlare di vaccino anti-influenzale. Dal 19 sappiamo che è possibile farlo dal medico di famiglia, nelle farmacie aderenti, insomma ci sono diversissime opportunità sul territorio. Ci sarà anche un giorno dedicato a livello regionale, il Vax Day, se non sbaglio il 6-7 novembre, adesso mi sfugge la data precisa, ma diverse le opportunità. Sempre consigliabile il vaccino anti-influenzale? Purtroppo siamo arrivati ad una percentuale bassa, siamo ancora ad una percentuale bassa di adesione al vaccino.
1: Purtroppo sì. Allora, cominciamo così. La vaccinazione è fondamentale. È fondamentale per le persone anziane, per le persone fragili, per i pazienti che hanno malattie cronico-degenerative. Cambia completamente il decorso di un'eventuale sindrome influenzale. Non impedisce la possibilità di avere un'infezione, ma questa infezione ha un decorso molto più blando ed è molto meno pericolosa, quindi sicuramente è indicata negli anziani, ma anche nelle altre categorie che dicevo prima. Se devo dire cosa succede in Italia, siamo molto bassi come prevalenza di persone che si vaccinano. I dati li guardavo ieri sera, il tasso vaccinale in Italia è inferiore al 60%. Ha avuto un andamento altalenante. C'è stato un piccolo aumento nella percentuale dei vaccinati nel periodo del Covid, perché probabilmente c'era un effetto di trascinamento. Adesso siamo sotto il 60%. Il target e il goal è molto, ma molto più alto.
0: Sì, anche a Verona.
1: Molto più alto. E semplicemente raggiungendo il target ridurremo per un effetto gregge l'infezione anche nelle persone più fragili. Quindi è veramente molto molto importante.
0: Sì, perché non si deve pensare solo a se stessi, ma alle persone che si hanno vicino, anche non solo in famiglia ma in ambiente lavorativo. Per i pazienti, diciamo, che hanno malattie croniche e che devono sospendere la cura per fare il vaccino, almeno molto spesso avviene così, professore, che consiglio dare? Magari una cura che a loro dà giovamento?
1: Ma le cure che devono sospendere per fare il vaccino sono non tantissime, sono molto particolari, per cui in questo caso i pazienti di solito sono seguiti da uno specialista che è in grado di consigliare a loro quando e come regolarsi rispetto alle terapie che stanno facendo. Però se devo fare un conto di quanti sono questi soggetti, sono veramente molto pochi.
0: Direi comunque che è consigliabile, anzi soprattutto a loro, chi ha malattie croniche, chi è fragile, no?
1: Direi proprio di sì, senza ombra di dubbio, anzi questi pazienti spesso sono pazienti che fanno terapie che riducono la capacità, la nostra capacità di rispondere alle infezioni, per cui a maggior ragione devono essere vaccinati. Se posso aggiungere,
0: sì, prego,
1: anche sincitiale è fondamentale, sì, in età geriatrica, non solo nei bambini.
0: Sì, assolutamente, e si fa adesso
1: Si fa negli ospedali, si fa nei distretti.
0: E lo respiratorio sincitiale, sì, vero? È pericoloso, sì, anche per le persone anziane.
1: Certo, sì, che sì.
0: Magari appunto si parla soprattutto di bambini, ma anche per le persone anziane. Attenzione. Professore, Covid, è necessario fare la vaccinazione? Poco più di un'influenza o paragonabile ad un'influenza?
1: Allora io direi che certo che sì. Bisogna fare un piano vaccinale in cui non c'è solo l'influenza, ma c'è il Covid, c'è il virus sincitiale. C'è l'antipneumococcico, sì, che è fondamentale, soprattutto in età geriatrica. Aggiungerei anche l'herpes, perché la possibilità di essere vaccinati per l'herpes riduce il rischio di infezioni herpetiche, che sopra i 65 anni sono quasi su un paziente su due, mm-hmm, che qualche volta sono infezioni.
0: Di Sant'Antonio, per
1: sì,
0: capirci.
1: Qualche volta sì, sono infezioni da poco, ma altre volte invece sono infezioni molto, molto disabilitanti e molto gravi. Quindi i vaccini hanno cambiato il corso della nostra esistenza.
0: Quindi guardare il proprio libretto vaccinazioni, sì, se non si è fatto, non si è fatti la vaccinazione, sì, contro l'herpes.
1: E farsi veramente un piano vaccinale, perché cambia tantissimo, sì, nel corso di molte, molte malattie.
0: Ovviamente chiedendo consulto col medico di famiglia, informazioni dettagliate.
1: Certo che sì.
0: E dovrebbe ovviamente essere lui stesso, ma purtroppo sappiamo quanto è difficile andare dal medico di famiglia oggigiorno. Spesso ci scrivono per mail o per messaggio, no? Almeno capita frequentemente, professore.
1: Beh, però il medico di famiglia è il riferimento per
0: è
1: la
0: riferimento
1: nostra salute
0: principale. Dobbiamo chiudere. La ringraziamo,
1: grazie,
0: professor
1: grazie
0: Mauro
1: a lei.
0: Zamboni.
1: Grazie a lei.
0: La ritroveremo ovviamente. Dammi un consiglio, ritorna domani. Domani, giovedì, è il giorno dedicato alla sicurezza stradale, di cui abbiamo tanto bisogno, di avere sempre, sempre informazioni, di battere sempre con campagne.

0: Sono le 8:50 minuti, 37 secondi di questo mercoledì 7 ottobre. Torniamo nell'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Cosa succede dopo un reato? Per chi lo subisce, una sentenza può non bastare a superare paura e conseguenze. A Verona, la cittadella della giustizia, in piazza Madonna di Campagna, riunisce servizi di sostegno alle vittime e percorsi per responsabilizzare chi ha commesso un reato. È intitolata Tina Anselmi, prima donna ministra della Repubblica Italiana. Ne parliamo questa mattina con Stefania Zivelonghi, assessora alla sicurezza e alla legalità del Comune di Verona. Assessora, buongiorno e benvenuta a Tempo Reale.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, sì. Qualche giorno fa, infatti, l'inaugurazione della cittadella della giustizia, e da qui partiamo proprio da una situazione concreta. Una persona subisce un'aggressione oppure una minaccia e magari ha paura di uscire di casa, quale aiuto può trovare nella cittadella e come può accedere agli servizi? Sono già tutti operativi?
1: Certo, i servizi sono già tutti operativi. Beh, se guardiamo la prospettiva della vittima in questo caso, innanzitutto la cittadella ospita Rete Daphne, che è un'associazione che si occupa da sempre di sostegno alle vittime, dirette e indirette, quindi anche ai familiari, da sostegno psicologico, indicazioni anche giuridiche, e quindi si fa carico e cura delle vittime. Nell'ambito della cittadella però sono presenti anche altre realtà che invece guardano la prospettiva di chi ha commesso l'offesa, penso al garante dei diritti dei detenuti, penso all'USM, che è l'ufficio dei servizi sociali per i minorenni connesso al tribunale dei minorenni, e poi il cuore di tutto questo è il centro di giustizia riparativa.
0: Ecco, volevo proprio chiederle questo, che perché non se ne sa abbastanza della giustizia, certo, riparativa. Che cosa si ottiene con la giustizia riparativa? Cioè, chi ha subito un reato potrebbe chiedere: ma perché io adesso devo dialogare con chi mi ha fatto del male?
1: Certo, allora alla base c'è un approccio, il cosiddetto paradigma riparativo, che nasce da lontano, esiste da molto tempo, ed ecco l'approccio che mira a conciliare oppure ad approfondire le ragioni di un conflitto, mettendo ovviamente su base volontaria in uno stesso luogo e in uno stesso dialogo chi ha subito l'offesa e chi l'ha prodotta. Dal 22 però la legge Cardapia ha introdotto il paradigma riparativo anche all'interno del procedimento giudiziario, quindi sì, quando si innesta o sta per innestarsi un procedimento giudiziario con una denuncia di reato, ecco, in quel contesto, a determinate condizioni, col parere favorevole del giudice, eccetera, in un ambiente protetto e alla presenza di mediatori, su base volontaria, vittima e autore di reato possono trovare uno spazio di dialogo che non ha nulla a che vedere col perdono, col buonismo o quant'altro, sì, ma è uno spazio in cui le parti, quell'offesa e chi ha prodotto l'offesa, possono capirsi e ragionarsi. Pensiamo all'esempio, ecco, forse sì, più visibile, che è quello di Agnese Moro e il brigatista Bonisoli. Cioè, loro da anni vanno nelle scuole

0: raccontare la loro esperienza di incontro e di dialogo, che nulla ha limitato rispetto al dolore dell'offesa, ma ha consentito a entrambi di elaborare i rispettivi ruoli in un modo che ricuce e come dire, limita i danni di quello che è stato comunque una grandissima frattura.
1: Ecco, senta, no, infatti questo esempio è sicuramente molto interessante, e le chiedo, ma prevede anche un risarcimento la giustizia riparativa?
0: Ma allora, non è quello lo scopo non è quello, come non è quello di ridurre la pena, assolutamente no. Diciamo che è un istituto che si aggiunge a tutto il procedimento giudiziario, ma consente a chi ne è parte di vivere in un modo più sereno possibile il fatto traumatico che è stato causato dal reato, questo sì.
1: Ecco, avete scelto il nome di Tina Anselmi per questa cittadella della giustizia,
0: esatto.
1: Una donna che si è battuta per i diritti, per fare luce anche sulle responsabilità della mafia, pensiamo appunto quando era a capo della commissione antimafia. Con quali risultati concreti misurerete il lavoro della cittadella, e appunto perché questi valori di Tina Anselmi possono diventare un aiuto reale per i cittadini?
0: Tina Anselmi ci è sembrata la figura ideale per rappresentare i valori che sono contenuti nella cittadella e sono quelli che hanno mosso l'amministrazione e tutti gli enti che hanno concorso a questo, verso la direzione di questo, che tra l'altro è un modello che esiste a Verona e che stiamo rappresentando anche ad altri comuni in Italia. E i valori principali sono quelli proprio della ricerca della verità, pensiamo lei nella commissione P2, i valori della riconciliazione e i valori della ricomposizione dei conflitti. Ecco, le modalità poi di ricomposizione di conflitti, cosa che non sempre ovviamente trova una soluzione positiva, ma è un percorso che è previsto e questo è una possibilità in più che viene data, e ci sembrava che fosse la migliore rappresentazione. Una figura storica importantissima anche per la nostra Repubblica, oltretutto una donna veneta.
1: Ma, certo. Sì, chiaro. Giustamente Commissione P2 ha ragione, se abbiamo privato l'antimafia, cioè Commissione P2 era importante.
0: Certo.
1: Senta, come si accede ai servizi della cittadella della giustizia in Piazza Madonna di Campagna?
0: Allora, dipende da chi si è, nel senso che gli enti sono appunto il garante dei diritti dei detenuti e in quel caso si deve essere un detenuto, però se invece si è una vittima e allora si può chiamare Rete Daphne, esiste un sito tra l'altro con tutte le indicazioni di contatto. Se invece si parla di centro di giustizia riparativa, il percorso è in un ambito appunto giudiziale o pregiudiziale e quindi è un tema che riguarda prevalentemente, che viene proposto dagli avvocati e poi
1: certo,
0: validato dai giudici.
1: Chiaramente. Grazie a Stefania Zivelonghi, assessora alla sicurezza e alla legalità del Comune di Verona, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, saluti.
1: Questa è Radio Verona.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai, tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
15: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
16: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
17: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
18: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Si chiude il tempo reale che torna domattina a partire dalle 7 assieme a Dammi un consiglio poi dopo le 8:20. Adesso le ultime news locali.
19: Sono le 9 in punto.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
20: Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovate, si prepara il ricorso al TAR contro lo stop alle nuove locazioni turistiche nel centro storico di Verona. Locatura annuncia che chiederà l'annullamento della variante 70 contestandone la proporzionalità e gli effetti sui proprietari. Intanto si è chiusa la raccolta delle osservazioni sulla variante, il comune dovrà valutarle prima dell'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la residenza nella città antica. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È mercoledì 7 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti sono in corso, resta da chiarire anche se le due aggressioni siano collegate. Deve scontare quasi 8 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni personali. Un italiano di 45 anni è stato arrestato. Stato dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio. La condanna definitiva riguarda fatti commessi a Lecco tra il 2021 e il 2022. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Udine. 42 nuovi posti letto per gli universitari a Verona, 13 dei quali riservati all'ESU per studenti meritevoli con difficoltà economiche. Inaugurata in via Valverde la residenza dell'Istituto Sorelle della Misericordia, realizzata con il sostegno dei fondi PNRR nell'edificio che ospita la scuola La Vigna Mondin, il servizio di Francesca Pellegrini.
0: Una risposta all'emergenza affitti la offre l'ESU, l'azienda per il diritto allo studio universitario, che ha inaugurato grazie a fondi PNRR la residenza La Vigna Mondin, nell'omonimo istituto gestito dalle Sorelle della Misericordia, in via Valverde 19, 42 posti letto, di cui 13 gestiti da ESU. Lo sforzo dell'azienda regionale, che ha riconfermato nelle ultime ore alla presidenza Claudio Valente, si traduce in un raddoppio dei posti letto per studenti negli ultimi 3 anni.
1: Le chiedono 20.000 euro per un intervento urgente alla figlia, ma una pensionata di Castagnaro scopre l'inganno e sventa la truffa. Al telefono si erano alternati una falsa nipote e un finto infermiere, chiedendo anche oro. La donna ha interrotto le chiamate e contattato direttamente la figlia, evitando di consegnare denaro ai gioielli. Ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Da venerdì a domenica torna Art Verona a Verona Fiere, la manifestazione dedicata all'arte contemporanea. È stata presentata ieri pomeriggio sulla terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano. Le novità nel servizio di Giovanni Salvatori.
2: Due padiglioni, 137 espositori attesi, la volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e ai linguaggi del presente.
22: Attraverso Art Investiti, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città, per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissimi a quelle che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
1: Borsa all'Europa arretra, in avvio meno 0,6%, Milano ora il traffico.
23: Viabilità.
1: Cominciamo dalla viabilità ordinaria con il raccordo della tangenziale di Verona Est in direzione delle Corti Venete, che dall'altezza delle piscine Monte Bianco presenta degli incolonnamenti per un incidente. E andiamo adesso invece a sud, dove troviamo delle code sulla statale 12 a tratti tra località Marchesino e Cadidavid, poi in ripresa su via San Giacomo verso Verona, ancora degli incolonnamenti da San Giovanni Vanni Lupatoto sulla 434 Transpolesana e fino all'immissione con via Legnago, anche qui incolonnamenti a tratti. Via Torbido anche in questo caso, dall'altezza dello svincolo con via Luciano Ligabò e fino al Lungadige, Porta Vittoria, troviamo appunto delle code. È tutto per quel che riguarda la viabilità ordinaria. Sulla 22 del Brennero invece, in carreggiata sud, mezzi pesanti in fila per lavori tra Brennero e Vipiteno, in carreggiata opposta dunque verso nord anche qui mezzi pesanti per lavori tra Chiusa Val Gardena e Bressanone. Infine a 4 Milano Venezia con alcune segnalazioni in direzione di Venezia, quasi 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera. Ancora verso Venezia si rallenta per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Infine in direzione opposta, quindi verso Milano, rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
24: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
25: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
26: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 7 ottobre 2026 e siamo pronti per il nuovo oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete meno irruenti del solito e più inclini alla diplomazia. Scoprirete che sussurrare una critica è molto più efficace che urlarla. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che unisce la vostra stabilità professionale a un ambito artistico. Sarete tentati di accettare, attratti dalla possibilità di mostrare un lato inedito di voi stessi. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra reputazione digitale o sociale. Deciderete di pubblicare qualcosa di molto profondo e personale, ricevendo riscontri che vi faranno sentire capito e apprezzato. Cancro, in amore sceglierete la via della stabilità silenziosa. Invece di grandi promesse, farete un piccolo gesto concreto per semplificare la vita del partner, che lo apprezzerà più di qualsiasi regalo. Leone, dedicherete un attimo di attenzione in più alle finanze per via di una spesa legata a una vostra ambizione personale. Sarete pronti a investire su voi stessi, certi che il ritorno sarà superiore al costo iniziale. Vergine, sarete ispirati a studiare una lingua antica o un dialetto locale. La ricerca delle origini delle parole vi darà un senso di connessione con il passato che vi aiuterà a capire meglio il presente. Bilancia, sarete mediatori di un conflitto tra amici o colleghi. La vostra capacità di restare imparziali, di sorridere, anche nelle tensioni, sarà la chiave per riportare la calma. Scorpione, vivrete in amore un momento di forte introspezione. Vi chiederete cosa volete davvero da un rapporto e avrete il coraggio di parlarne apertamente con il partner. Sagittario, sarete capaci di gestire un imprevisto logistico nel modo migliore. La vostra calma olimpica e il vostro senso dell'umorismo trasformeranno un fastidio in una storia divertente da raccontare. Capricorno, vi prenderete cura della vostra casa con un piglio quasi ecologico, sostituendo detergenti chimici con soluzioni naturali. Questo ritorno alla semplicità vi darà una grande soddisfazione personale. Acquario, vivrete in amore una giornata di grande indipendenza. Sarete felici di passare del tempo da soli a coltivare un vostro interesse astratto, sentendovi comunque profondamente legati al partner. Pesci, sarete attratti dall'idea di scrivere una recensione o un commento su un'opera d'arte o un libro che vi ha colpito. Esprimere la vostra opinione vi farà sentire parte di una comunità intellettuale viva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
24: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
23: And now, the moment you've all been waiting for.
27: Radio Verona gira voce.
28: Gira voce.
27: Radio Verona flashback.

Justin Bieber su Radio Verona, 9:18 minuti ad aprire la nostra mattinata. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò, grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tanta informazione e anche alla nostra Francesca Pellegrini per l'appuntamento con Med, il medico risponde nell'ambito di Dammi un consiglio del mercoledì mattina. Ora, come sempre, tocca a noi, a me farvi compagnia se lo volete e a voi sempre se lo volete. Potete messaggiare via WhatsApp al 335 60 11 610 mercoledì, siamo già giunti a metà settimana, a raccontarci cosa state facendo di bello, se siete in giro, se siete a lavoro, siete tranquillamente a casa, ci ascoltate in macchina, in mezzo al traffico, come state? Dai, su, mercoledì, giovedì, venerdì, ancora due giorni per chi lavora solo nei giorni feriali e poi via, arriva anche il weekend, il fine settimana. Vi ricordo che ci faremo compagnia anche nel weekend, soprattutto sabato mattina, perché il sabato mattina è dedicato ai tanti eventi, a tutto ciò che viene a noi proposto dal nostro territorio, come vivere il fine settimana. Detto questo, oggi curioseremo tra le notizie più belle da condividere che riguardano Verona, la provincia, la nostra regione, ma perché no anche l'Italia e il mondo, le tante tantissime curiosità. E vi ricordo anche il nostro sito internet, basta cercare Radio Verona, oppure l'app, stessa cosa, basta cercare Radio Verona e potete ascoltarci ovunque voi decidiate di andare in questa giornata. Infine le pagine social, Instagram e Facebook.

0: The Love Sober. 9:22 minuti, tra poco torniamo insieme con Katy Perry.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valle Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18:30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
10: Radio Verona, giravoce.

0: Wide Awake, 9 e 29 minuti, questa è Radio Verona. Sarà una giornata nuvolosa quella che vivremo, poi in serata potrebbe già cominciare a piovere. Sì, perché domani pioverà in tutto il nord dell'Italia, sono previste piogge in Piemonte, Lombardia, nella nostra regione, in Emilia Romagna, e questa perturbazione continuerà per tutta la giornata di domani. Venerdì potrebbe tornare il sereno, sabato e domenica dovrebbe essere un weekend di bel tempo, seppur le temperature ovviamente continuano a scendere perché si va più in là con il passare dei giorni, ci si inoltra nell'autunno, quindi le temperature sono leggermente in discesa. Quindi pioggia domani, mille per mille ce lo assicurano gli esperti, probabilmente anche questa sera qualche goccia di pioggia scenderà sul nostro territorio già dal tardo pomeriggio. Questo quanto viene per l'appunto preannunciato, prepariamoci domani con ombrello a portata di mano. Poi nel weekend potremo vivere tantissimi eventi. Arriva Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Torniamo subito in redazione, scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un altro top record, un singolo nuovo, poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un giorno dalla redazione. Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati risposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te alle 9.51 minuti su Radio Verona On Air in diretta. Siete con Nadia, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Vi ricordo il 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello. A proposito di cose belle da fare, torna a Gardaland il Magic Halloween. Tra poco insieme ne parliamo e scopriamo qualche dettaglio in più. Subito J-Lo, Jennifer Lopez, I'm

0: 55 minuti, questa è Radio Verona. Anche nel nostro territorio ci prepariamo per vivere Halloween. Ci sono tante possibilità, tra le quali anche l'Halloween Party di Gardaland, un Halloween sempre più partecipato. E sì, pensate che secondo un'indagine, per ciò che concerne l'anno scorso, abbiamo i dati effettivi, il 61% di noi italiani ha partecipato o effettuato acquisti in occasione di questa ricorrenza. La tendenza è ancora più marcata tra le famiglie con figli piccoli o minorenni, dove la percentuale sale al 73%, e tra gli under 34, che raggiungono il 70%. Quindi piace tantissimo anche ai ragazzi. La dimensione di questa esperienza cresce con il passare degli anni. Lo scorso anno 35% in più di chi ha celebrato Halloween in eventi, in vari locali pubblici, segnando un incremento molto importante, 32% rispetto all'anno precedente. Scopriremo insieme nella prossima ora quali sono gli eventi che possiamo vivere nel nostro territorio. Andremo anche per l'appunto a Gardaland, dove c'è un'edizione davvero speciale per vivere questa ricorrenza. Prima dell'informazione torniamo anche con gli Swedish House Mafia.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
13: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Sono le 10 in punto.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
18: Verona Top News.
19: Bentrovati e bentrovate. Furto nella notte in zona stadio a Verona. Intorno all'una i ladri hanno sfondato la vetrata del negozio d'abbigliamento The Firm, portando via giacche di valore. Alcuni residenti, svegliati dal frastuono, hanno cercato di mettere in fuga i banditi lanciando uova dalle finestre. Ingenti i danni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
21: Radio Verona Notizie.
19: È mercoledì 7 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Più agenti per affrontare le esigenze di Verona tra cantieri, traffico e grandi eventi è l'auspicio del sindaco Damiano Tommasi, intervenuto ieri in Piazza Bra alle celebrazioni per i 160 anni della Polizia Locale. Premiati anche gli operatori che si sono distinti in servizio. Le testimonianze raccolte da Silvia Beltrami.
22: Enrico Vallicella, che ha sedato da solo una lite nel giorno delle Olimpiadi.
23: È un soggetto con una bottiglia rotta, ha tagliato al collo l'altro soggetto e lì ho sentito...
22: E lei cosa ha fatto?
23: E a questo punto ho sentito il dovere di intervenire per sedare la lite e perché non succedesse qualcosa di peggio.
22: E non ha pensato alla sua incolumità?
23: No, in quel momento ho pensato al mio lavoro e ho detto... Devo sedare la rissa e quindi non ci ho neanche pensato.
22: Jasmine Rossetti e Tullia Pierri, che hanno arrestato un marocchino che voleva uscire da un supermercato senza pagare e che ha opposto resistenza.
24: E quindi niente, lo abbiamo immobilizzato perché cercava di darsi alla fuga fuori dall'Aldi in Piazza Cittadella.
25: È stato complicato appunto per lo svantaggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
22: Come il commissario capo Federico Bonfioli, intervenuto in un'abitazione dove si era barricato un uomo con problemi psichiatrici.
26: Questo signore si era barricato in casa chiudendosi con spranghe, finestre chiuse con le catene e aveva anche minacciato di darsi fuoco, quindi siamo intervenuti fingendosi operatori del gas e appena la persona mi ha dato un po' di fiducia, ha aperto la porta di 5 centimetri, ce l'abbiamo fatta ad entrare e trarlo in sicurezza. Perché...
22: Come ha fatto lei a guadagnare la fiducia di questa persona?
26: Gli ho fatto pensare che fosse più a rischio dentro in casa che fuori.
22: Fingendosi ovviamente tecnico del gas.
26: Sì, esattamente.
22: Come l'ha vissuta questa... come li ha vissuti questi momenti?
26: Tanta paura di non tornare a casa perché queste persone non sanno mai cosa fanno, però una volta tratto in salvo e messo sull'ambulanza mi sono proprio rilassato.
19: Un parco, una sala civica e nuovi percorsi ciclabili nell'area dell'ex lanificio Tibergen in via Unità d'Italia. A Verona la Giunta ha adottato il rapporto preliminare per la verifica ambientale del piano di riqualificazione. Ora la documentazione passa alla Regione che deciderà se occorre una valutazione ambientale strategica. Per l'approvazione definitiva restano da completare anche le verifiche antimafia. Lutto nel mondo della scuola veronese per Francesca Zambito, morta lunedì a 67 anni. Aveva guidato dal 2019 al 2025 l'istituto comprensivo di Fumane, che comprende anche Marano e Sant'Anna d'Alfaedo. In precedenza aveva insegnato inglese all'educandato Agli Angeli. Colleghi e amministratori ricordano soprattutto l'attenzione agli studenti più fragili. Dal 1 novembre i dipendenti e i collaboratori del Comune di Verona potranno portare il cane al lavoro. La Giunta ha approvato le regole che estendono la sperimentazione avviata nel 2023 nei musei civici. Restano esclusi gli ambienti in cui il personale lavora a contatto diretto e costante con il pubblico. L'obiettivo è favorire il benessere sul lavoro e la conciliazione con la vita privata. Matteo Negri è il nuovo presidente di Andi Verona, eletto dall'Assemblea Provinciale con 69 voti su 93, guiderà l'Associazione dei Dentisti Veronesi fino al 2029, tra le priorità qualità delle cure, formazione e sostegno ai giovani odontoiatri. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, mercoledì 7 ottobre, vedono la nostra regione raggiunta da infiltrazioni umide che determinano molte nubi sin dal mattino, foriere di deboli piogge in serata. Nello specifico oggi a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con piogge in serata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 14, non ci sono allerte meteo.
4: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Anche Steve Aoki, Heartless, 10-15 minuti, si apre così con tanta grinta, un'altra ora da vivere insieme, come che sono Nadia e De Nicolò, ancora ben trovati. Andiamo a Gardaland, ormai è da quasi un mese, da metà settembre Gardaland si è trasformato per far vivere a tutti quanti noi la festività di Halloween con Gardaland Magic Halloween. E, ci sono tante novità quest'anno, vabbè, lungo i viali del parco ci sono draghi, becchini, creature mostruose che ci lasciano sospesi un po' con il fiato e sorprendono tutti gli ospiti con tante animazioni, con spettacoli. C'è anche tanta musica live e tanti eventi per far vivere un po' di paura ai bambini, quella bella, quella che fa bene, però l'atmosfera di Halloween

posti nel cuore pulsante della festa, con apertura fino a mezzanotte e tanti spettacoli, musica già a partire dalle 19:30. Ci sarà Alvaro Soler, ci sarà Roy Paci, ci sarà Welo, H7, Delia, quindi la possibilità di assaporare tanta musica per una grande festa da vivere sulla sponda veronese del Lago di Garda in questo splendido parco. Fredde De Palma, Ragazzino.

0: Mattino, Fred De Palma, tra poco torniamo con i Simply Red.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano

0: 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
5: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
6: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: High Hopes, 3:31 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. Torniamo insieme in redazione, scopriamo che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. You're listening.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona,
17: compile

Titola proprio così, Baby Steps, il nuovo di Olivia Jane, ritrovato su Radio Verona alle 10:46 minuti nel nostro mercoledì che stiamo vivendo insieme. Il teatro, per parlare ai giovani di sicurezza sul lavoro e responsabilità, va in scena senza un tocco di campane, un progetto dell'Avis con lo slogan "Il sangue non si versa, ma si dona". Quindi teatro proprio come location, e ci sarà uno spettacolo che sarà proprio proposto nell'ambito di questo progetto. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare i giovani a temi che saranno sempre più importanti nel loro futuro, a partire dall'ingresso nel mondo del lavoro. La sicurezza in particolare non viene affrontata soltanto come un insieme di regole da conoscere e rispettare, ma come una vera e propria cultura della responsabilità. L'appuntamento è venerdì 9 ottobre, quindi il prossimo venerdì, al Teatro Centrale di San Bonifacio alle 10:30 del mattino, e ci saranno anche tante scuole. The Bausa, ora Love Myself.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1

0: all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, Padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
2: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Furto nella notte in zona stadio a Verona. Intorno all'una i ladri hanno sfondato la vetrata del negozio d'abbigliamento The Firm, portando via giacche di valore. Alcuni residenti, svegliati dal frastuono, hanno cercato di mettere in fuga i banditi lanciando uova dalle finestre. Ingenti i danni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 7 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Più agenti per affrontare le esigenze di Verona tra cantieri, traffico e grandi eventi è l'auspicio del sindaco Damiano Tommasi, intervenuto ieri in Piazza Bra alle celebrazioni per i 160 anni della Polizia Locale. Premiati anche gli operatori che si sono distinti in servizio. Le testimonianze raccolte da Silvia Beltrami.
5: Rico Vallicella, che ha sedato da solo una lite nel giorno delle Olimpiadi.
6: È un soggetto con una bottiglia rotta, ha tagliato al collo l'altro soggetto e lì ho sentito...
5: E lei cosa ha fatto?
6: E a questo punto ho sentito il dovere di intervenire per sedare la lite e perché non succedesse qualcosa di peggio.
5: E non ha pensato alla sua incolumità?
6: No, in quel momento ho pensato al mio lavoro e ho detto... Devo sedare la rissa e quindi non ci ho neanche pensato.
5: Jasmine Rossetti e Tullia Pierri, che hanno arrestato un marocchino che voleva uscire da un supermercato senza pagare e che ha opposto resistenza.
7: E quindi niente, lo abbiamo immobilizzato perché cercava di darsi alla fuga fuori dall'Aldi in Piazza Cittadella.
8: È stato complicato appunto per lo svantaggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
5: Come il commissario capo Federico Bonfioli, intervenuto in un'abitazione dove si era barricato un uomo con problemi psichiatrici.
9: Questo signore si era barricato in casa chiudendosi con spranghe, finestre chiuse con le catene e aveva anche minacciato di darsi fuoco, quindi siamo intervenuti fingendosi operatori del gas e appena la persona mi ha dato un po' di fiducia, ha aperto la porta di 5 centimetri, ce l'abbiamo fatta ad entrare e trarlo in sicurezza. Perché...
5: Come ha fatto lei a guadagnare la fiducia di questa persona?
9: Gli ho fatto pensare che fosse più a rischio dentro in casa che fuori.
5: Fingendosi ovviamente tecnico del gas.
9: Sì, esattamente.
5: Come l'ha vissuta questa... come li ha vissuti questi momenti?
9: Tanta paura di non tornare a casa perché queste persone non sanno mai cosa fanno. Però una volta tratto in salvo e messo sull'ambulanza mi sono proprio rilassato.
4: Un parco, una sala civica e nuovi percorsi ciclabili nell'area dell'ex lanificio Tibergen in via Unità d'Italia. A Verona la giunta ha adottato il rapporto preliminare per la verifica ambientale del piano di riqualificazione. Ora la documentazione passa alla regione che deciderà se occorre una valutazione ambientale strategica. Per l'approvazione definitiva restano da completare anche le verifiche antimafia. Lutto nel mondo della scuola veronese per Francesca Zambito, morta lunedì a 67 anni. Aveva guidato dal 2019 al 2025 l'istituto comprensivo di Fumane, che comprende anche Marano e Sant'Anna d'Alfaedo. In precedenza aveva insegnato inglese all'educandato Agli Angeli. Colleghi e amministratori ne ricordano soprattutto l'attenzione agli studenti più fragili. Dal 1 novembre i dipendenti e i collaboratori del Comune di Verona potranno portare il cane al lavoro. La giunta ha approvato le regole che estendono la sperimentazione avviata nel 2023 nei musei civici. Restano restano esclusi gli ambienti in cui il personale lavora a contatto diretto e costante con il pubblico. L'obiettivo è favorire il benessere sul lavoro e la conciliazione con la vita privata. Matteo Negri è il nuovo presidente di Andi Verona, eletto dall'Assemblea Provinciale con 69 voti su 93, guiderà l'Associazione dei Dentisti Veronesi fino al 2029, tra le priorità qualità delle cure, formazione e sostegno ai giovani odontoiatri. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona.
10: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Monete e bottoni, 100.000 carie su Radio Verona, 11:15 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Siete con Nadia De Nicolò, ancora buona mattinata. Parliamo anche di sanità e di un sondaggio. Per noi italiani la velocità vale più della fiducia nel medico, secondo questo sondaggio. E il 58%, quindi la maggior parte dei nostri connazionali, sceglie chi dà prima l'appuntamento quando bisogna fare una visita, a prescindere dalla fiducia e dalla conoscenza del medico. Insomma, viviamo con questa fretta. Ne parliamo tra pochissimo, subito James Bay, Peer Pressure. 7 text, 2 a.m. Halfway dressed, they're all saying, call me up. You can't sleep, you're testing me.

0: Something in the Better than This, Kasabian su Radio Verona. Torniamo con Brooke Froser, Something in the Water.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Non mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
9: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
13: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. L'ho comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto il post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bra.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Jamiroquai su Radio Verona, 11:47 minuti. Siamo andati indietro insieme di un po' di anni. Tra poco parliamo proprio di fiducia, di sanità. Ma subito si collega con noi la nostra Tiziana Abbronzato. Buongiorno Tiziana, con gli aggiornamenti dal territorio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Mi trovo in provincia, nella sede della provincia di Verona, e vi parlo di sport e benessere. Tante volte parliamo dell'importanza di fare attività sportiva per i ragazzini. Ebbene, a Lavagno si tiene questa domenica 11 ottobre il Lavagno Festival Sport e Benessere, un'iniziativa che coinvolge tutti coloro che abitano Lavagno, ma anche in tutta la provincia veronese, perché nel corso della giornata, dalle 10 alle 18, i ragazzini potranno avvicinarsi a diverse attività sul campo: calcio, pallavolo, mini tennis, karate, basket, corsa, e ci saranno anche degli atleti, dei professionisti che parleranno ai ragazzi di come si fa sport e dell'importanza dello sport. Ci saranno l'ex ciclista professionista Angelo Furlan e il pluricampione italiano di lancio del disco Diego Fortuna. Diciamo, è la prima edizione, viene presentata questa mattina in provincia dal sindaco di Lavagno Matteo Vanzan, dal vice sindaco Davide Di Michele. Dunque, l'appuntamento, se volete, per le famiglie, per i ragazzi, per conoscere lo sport, qual è lo sport più adatto per voi, mi raccomando, domenica dalle 10 alle 18 al Palazzetto dello Sport di Vago di Lavagno. A voi la linea.
0: Grazie alla nostra Tiziana Abbronzato. Appuntamento a Vago di Lavagno, quindi con tutti i ragazzini per provare tantissimi sport. Arriva ultimo ora tutto.

Anche Harry Styles su Radio Verona alle 11.55 minuti. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. Quando si parla di fiducia nella sanità, tutti noi preferiamo essere visitati e seguiti da un medico, ovviamente, di cui ci fidiamo. Ma dal momento in cui i tempi di attesa a volte sono troppo lunghi, c'è chi preferisce la velocità. Beh, gli under 35 sono proprio in primis quelli che scelgono velocità e servizi digitali. Gli over 65 invece hanno bisogno di fiducia, vicinanza e preferibilmente di strutture che già conoscono, di cui si fidano al 100%. La rapidità è anche un criterio per scegliere il centro medico, questo viene indicato dal quasi 40% delle persone, 38,7% riferisce che nel momento in cui deve prenotare una visita ha bisogno di rapidità, di velocità, mentre il 23,1% dà più importanza alla vicinanza e alla comodità della struttura. Invece la fiducia nella struttura, nei professionisti, è preferita dal 19,2%, quindi vince la rapidità. Abbiamo bisogno

0: di visite subito, senza troppa attesa. Che il tempo sia un parametro principale lo si deduce anche nella scelta proprio tra velocità e fiducia. Vince la velocità, 57,9% vogliono assolutamente la velocità. A parità di prestazione e prezzo, il 40,3% è disposto a lasciare un centro già conosciuto per uno nuovo se l'appuntamento è anticipato nel tempo. Quindi serve rapidità, non si vuole aspettare quando bisogna fare delle visite. Uomini e donne mostrano più o meno le stesse priorità. E c'è anche il digitale che differenzia le generazioni. Il 51% degli italiani sceglie il centro se si può prenotare online, se si può scegliere giorno e orario e consultare anche poi referti via internet. La percentuale degli under 35, quindi dei più giovani, arriva al 100%, quindi il digitale è molto importante per non tornare poi a ritirare i referti. C'è anche chi è attento alla rapidità e è disposto anche a cambiare dopo essersi trovato bene pur di ottenere prima l'appuntamento. Quindi italiani che hanno fretta quando c'è un problema per ciò che concerne la salute e non vogliono assolutamente aspettare, e a volte anche non conoscendo la struttura o il medico azzardano nella prenotazione, perché comunque la stessa può essere effettuata in una maniera più rapida, si può essere ricevuti prima. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo insieme con Selsam, Scandalo al Sole.
1: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
5: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro. Il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
13: Radio Verona, giravoce.

0: Il giovanissimo Seltzam, Scandalo al sole su Radio Verona, canzone che ci porta subito in redazione. Ci sta aspettando Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto a Verona in provincia, edizione informativa completata anche dalle ultime di sport.
1: Sono le 12:04.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Un anno di reclusione con pena sospesa per violenza sessuale su una militare di grado inferiore. Condannato a Verona un sottufficiale di 44 anni. Secondo la ricostruzione, nel giugno 2023, durante il servizio di guardia alla caserma Rossani, avrebbe trattenuto con forza la 25enne nonostante i suoi ripetuti rifiuti. La donna aveva poi ritirato la denuncia, ma il procedimento è proseguito d'ufficio. La sospensione della pena è subordinata ad un corso per autori di violenza. Lo riportano Arena e Corriere del Veneto. La difesa annuncia appello. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 7 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si prepara il ricorso al TAR contro lo stop alle nuove locazioni turistiche nel centro storico di Verona. Locatura annuncia che chiederà l'annullamento della variante 70 contestandone la proporzionalità e gli effetti sui proprietari. Intanto si è chiusa la raccolta delle osservazioni sulla variante. Il comune dovrà valutarle prima dell'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la residenza nella città antica. Cavaillon veronese dedica per la prima volta uno spazio pubblico alle donne. Il parco delle sculture è stato intitolato alle donne del marmo e in particolare alla scultrice Claudia Formica, artista del Novecento, una scelta che colma l'assenza di figure femminili nella toponomastica del paese. Sentiamo la sindaca Sabrina Tramonte.
5: Questa idea è nata perché, prima cosa, a Cavaillon non c'era nessun luogo nella toponomastica dedicato a donne. Poi abbiamo, noi in collaborazione con l'associazione Donne del Marmo, abbiamo pensato a dedicarlo alle donne del marmo perché è un settore molto importante del nostro territorio, insieme ovviamente all'olio e al vino, perché il nostro settore di marmo e della lavorazione del marmo è fondamentale, importantissimo, anche nell'ambito del 60° anniversario di Marmomac che c'è stato appunto quest'anno. E poi abbiamo voluto valorizzare questa scultrice che è nata nel 1903, che è stata scoperta grazie al CTG e il Preon, mettendoci in collegamento con un comune piemontese, il comune di Incisa Scapaccino, dove esiste un monumento gemello.
4: Da venerdì a domenica torna Art Verona, Verona Fiere. La manifestazione dedicata all'arte contemporanea è stata presentata sulla terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano. Le novità nel servizio di Giovanni Salvatori.
6: Due padiglioni, 137 espositori attesi. La volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e ai linguaggi del presente.
7: Attraverso Art and the City, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città, per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissimi a quelle che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
12: Al momento sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, troviamo code di mezzi pesanti tra Brennero e Vipiteno per lavori in corso. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, 6 km di incolonnamenti tra Chiusa Val Gardena e Bressanone, sempre per lavori. Sulla viabilità ordinaria di Verona, infine, traffico in coda sulla statale 12 da Marchesino a Cadidavid in direzione Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona gira voce.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

Kelly Holding, Black Prada Dress, 12:18 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme, l'ultima ora. Poi alle 13 ci sarà Chiaria Tira, come sempre, l'appuntamento sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche sul canale 16 del Digitale Terrestre su Telearena. Torna al Parco Giardino Sigurtà la corsa di Halloween, torna l'8 di novembre dalle 9 alle 13. La splendida location del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio torna a fare da sfondo a questo appuntamento attesissimo, questa corsa importante giunta quest'anno alla sua 5ª edizione. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, corsa di Halloween che si sviluppa lungo i viali del Parco Giardino Sigurtà con 3 percorsi di diversa lunghezza, 2,5 km, 6 km e anche 10 km, 10 km ovviamente per i runner, per i podisti. Lungo i tracciati saranno allestiti 2 punti ristoro e per chi desidera calarsi a pieno nello spirito della festa, la corsa offre anche una bella opportunità. Questa corsa offre l'opportunità di presentarsi in costume horror alle 11:30, poi presso il palco animazione si terranno le premiazioni ufficiali, miglior travestimento maschile e femminile, ma anche gruppo più numeroso. Torna questa bella opportunità al Parco Giardino Sigurtà domenica 8 novembre.

0: 12 e 23 minuti, ci colleghiamo con Silvia Beltrami, prontissima per aggiornarci.
1: Pronta, prontissima.
0: Eccoti qua, buongiorno.
1: Ciao,
0: Silvia.
1: Ciao Nadia, buongiorno. Buongiorno, io sono a San Bonifacio dove ieri ci sono state due risse alle 7 della mattina e alle 14.30 al terminal della TV, quindi la prima rissa prima dell'inizio delle scuole e la seconda dopo la fine. Al momento non si sa se le risse possano essere collegate, l'unica certezza è che entrambe hanno visto protagonisti minorenni, per cui del caso si sta occupando ovviamente il Tribunale per i minorenni, che ha acquisito le immagini di videosorveglianza del comune. Ce ne sono tre lì proprio in zona. Il terminal della TV si trova proprio dietro la caserma dei carabinieri e a qualche centinaio di metri dall'istituto del Cero. A intervenire ieri però sono stati gli agenti della polizia locale di San Bonifacio, perché erano praticamente di pattuglia poco lontano, hanno visto il parapiglia e sono intervenuti. Ovviamente c'è stretto riservo proprio perché si tratta di minorenni. Abbiamo sentito il sindaco Leonardo Frigo che ci ha comunque detto che, alla luce anche degli recenti episodi che si sono verificati a San Bonifacio, stava già decidendo di aumentare i controlli, di fare maggiori presidi, e ovviamente un posto sorvegliato sarà proprio il terminal della TV dove ieri ci sono state le due risse.
0: Grazie a Silvia per questo importantissimo aggiornamento. Tra poco noi torniamo ancora insieme con la musica dei Maroon 5.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima, e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Funivia Malcesine e Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine e Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli due giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di un euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di un litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità. In tre anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e rapporto al PIL. Lo dicono i dati nel nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: Il tip?
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
13: Le piastrelle?
12: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: passa il tempo.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni insieme alle 12.46 minuti su Radio Verona, le notizie che riguardano il nostro territorio e non solo. Il telefono amico cerca nuovi volontari. Il 14 ottobre partirà il corso di formazione. Il servizio telefono amico è garantito da volontari che si alternano ogni giorno nei turni, dalla domenica al venerdì dalle 19 alle 22, con un'apertura anche lunedì e mercoledì nel pomeriggio dalle 15 alle 18, e non si ferma neanche durante le festività come Ferragosto e Natale. I volontari ascoltano senza giudicare, nel rispetto dell'anonimato, aiutando chi telefona a trovare un po' dentro di sé le risorse per affrontare le proprie difficoltà. Un telefono contro quella che è la solitudine, un telefono che aiuta le persone sole che hanno bisogno. Per rafforzare il servizio, il 14 ottobre prenderà il via il nuovo corso di formazione per volontari. L'obiettivo è trovare nuove voci amiche capaci di entrare anche solo attraverso il telefono nelle case vuote di chi cerca ascolto e compagnia. Arriva a Calcutta ora su Radio Verona, 2 minuti.

Calcutta, 2 minuti, 12:50, questa è la prima unica radio di Verona. Dobbiamo salutarci, noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle 9 per vivere insieme tutta la mattinata della prima unica radio di Verona. Tra poco Che aria tira, l'appuntamento, il programma sportivo in contemporanea non solo su Radio Verona.

0: Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
1: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
5: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
6: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
7: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
8: Verona Top News.
9: Bentrovati e bentrovate. Furto nella notte in zona stadio a Verona. Intorno all'una i ladri hanno sfondato la vetrata del negozio d'abbigliamento The Firm portando via giacche di valore. Alcuni residenti, svegliati dal frastuono, hanno cercato di mettere in fuga i banditi lanciando uova dalle finestre. Ingenti i danni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
9: È mercoledì 7 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti si avvalgono delle immagini di videosorveglianza. Resta da chiarire anche se le due aggressioni siano collegate. Al microfono di Silvia Beltrami, il sindaco Leonardo Frigo.
11: San Bonifacio non è nuova a episodi del genere, soprattutto negli ultimi mesi c'è stata una recrudescenza di episodi di cronaca che hanno visto protagonisti, che vedono protagonisti anche molto spesso ragazzini.
12: Sì, assolutamente, ne abbiamo parlato anche più volte. Come comune stiamo attivando tutti gli strumenti a noi a disposizione. Adesso aumentiamo anche il terzo turno serale da parte della polizia locale, stiamo facendo investimento sull'aumento dell'illuminazione dei posti un po' più sensibili, aumento dei controlli nei posti sensibili, quindi stazione qua dell'autobus ma anche la parte della stazione ferroviaria, e anche abbiamo insomma attivato tutti quegli strumenti che sono a disposizione del comune per quanto riguarda la parte della sicurezza. Avete visto anche ho anch'io proprio attivato anche un'attività istituzionale per chiedere anche dei chiarimenti con una interrogazione parlamentare insieme all'onorevole Morgante per quanto riguarda anche i fatti successi recentemente, quelli che sono successi al centro commerciale.
9: Stamani in questura il commiato del vicequestore Girolamo Lacquaniti in partenza per Roma, dove entrerà nella direzione della scuola superiore di polizia e che lascia Verona dopo ben 11 anni in cui ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali quello di comandante della Polstrada.

0: Un saluto sentito e commosso alla città, lo abbiamo sentito ai nostri microfoni.
1: Io ho girato tutta l'Italia sia per il mio mestiere ma anche per il mestiere di mio papà, che era lo stesso mio, quello di mio nonno. E Verona è una provincia di straordinaria bellezza, straordinariamente importante anche dal punto di vista imprenditoriale, cioè è un territorio veramente bellissimo. Non a caso i miei figli, che sono nati a Piacenza, che sono cresciuti a Roma, mi hanno comunicato che loro sono veronesi, e questo la dice lunga su qual è il legame con questa città e con questa provincia.
0: Tagli ai fondi locali e costi alle stelle, comuni in default nel giro di 3 anni, e l'allarme lanciato dall'ANCI, che ha inviato una lettera appello al presidente Mattarella in vista della prossima assemblea nazionale di Verona. Nel servizio il presidente ANCI Veneto Mario Conte.
2: Se noi guardiamo in prospettiva 2027, 2028, 2029 con una costante riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato ai comuni, siamo molto preoccupati. Il 2027 probabilmente riusciamo anche a superarlo, in prospettiva 28 e 29 richiedono grandi sacrifici.
3: È l'allarme lanciato dal presidente dell'ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, annunciando l'assemblea regionale dell'Associazione dei Comuni, che si terrà nel capoluogo della Marca l'8 ottobre, assemblea della quale uscirà un documento non di lamentele precisa, ma di proposte che saranno portate all'Assemblea Nazionale dei Comuni, che si terrà a Verona dal 25 al 27 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: I comuni virtuosi vanno sostenuti sia da un punto di vista delle progettualità e dei bandi, sia da un punto di vista del sostegno finanziario.
3: Sindaci che devono stilare il bilancio di previsione triennale 2027-28-29, ancora una volta costretti a grattare il fondo del barile per cercare di mantenere alto lo standard dei servizi senza mettere le mani in tasca ai cittadini. Nessuno dei comuni veneti oltre 500 è in dissesto o predissesto finanziario, ma essere virtuosi non paga.
0: Allarme truffe a Verona legate al censimento 2026. Il comune segnala la telefonata sospetta ricevuta da un'anziana che non rientra tra le famiglie coinvolte. I rilevatori, ricorda Palazzo Barbieri, non chiedono mai denaro o dati bancari e le visite a domicilio inizieranno soltanto dal 12 novembre. In caso di dubbi, chiamare il comune o il 1510 dell'Istat. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
5: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
6: Buon pomeriggio a voi tutti. Da Alessandro De Pietro troverà giocatori piuttosto stanchi, Marco Baroni, soprattutto Suslov e Castanos, che hanno fatto tutte le 4 partite di Nation League per la Slovacchia e per Cipro, al di là di quello che sarà naturalmente il monitoraggio costante di tutti verso la partita con il Modena. Chiaro che fra quelli che ha giocato di più anche Edmundson, 3 partite da titolare con le Faroe, ma con la necessità da parte di Baroni di far giocare Edmundson, stanchezza o non stanchezza, in un reparto piuttosto corto in cui è fuori, sarà fuori per i prossimi 6 mesi almeno Coraz, al di là di quello che può essere anche l'energia e il valore ritrovato con il minutaggio di Frese, tornato ad esempio nella partita con il Lugano. Tanti file da aggiornare per Baroni, che ritroverà un discreto Cerboni, che ha giocato 3 partite, l'ultima molto meno, 5 minuti rispetto alle mezz'ore con Inghilterra e Francia, con l'Under 20 azzurra rispetto ai 5 minuti con la Francia nella vittoria dell'Italia con la Francia, piuttosto che tutti gli altri. Sapete bene quanto sia stato poco utilizzato, per non dire nulla utilizzato, Livramento con Capoverdi in quella zona di campo che comunque il Verona si è perso Compagnon, ma che ha ritrovato, almeno per quello che ha detto la partita con il Lugano, Sezonienko, che inevitabilmente andrà a fare l'alter ego di Livramento oppure il sostituto di Livramento, deciderà Baroni rispetto a quelle che saranno anche le necessità delle partite. Quella col Modena, quella più vicina, biglietti a ruba, quasi 2000 italiani distaccati con tanto entusiasmo per quella che è una partita comoda, 19:30 di domenica, 2 passi con il mitico Braglia rivisto dal tifoso del Verona, là dove è stato tante volte. Giudicatemi anche matto, ma è anche così Io sono sempre stato innamorato di Suslov, ha avuto alti e bassi, ma rivedendo alcuni suoi colpi come con l'Arezzo lo vedo un giocatore fuori categoria. Ringraziamo di averlo in squadra e che sia rimasto qui. Abbiamo comunque dei nomi in B che forse ha solo il Palermo, vero, da parte di Luke. Chiaro che c'è da capire quello che sarà il vero Suslov, no? Fra quello che è stato il Suslov magari della nazionale, dove ha fatto piuttosto bene, anche gol ieri nel 4-0 alla Moldavia, ha segnato il secondo gol, quello del 2-0 anonimo inevitabilmente al Verona, ma con l'ammissione anche di Baroni, che ha candidamente detto come un conto è riattivare le gambe, un conto è riattivare la testa, quella testa che per tanto troppo tempo, no, fatemi aggiungere, è stata così rapita dal mercato, quella di Suslov, di un mercato poi neanche così scintillante, un'offerta sì dalla Turchia, neanche da un grandissimo club, però insomma quella difficoltà nel riattivarsi e nel così metabolizzare quella che è la realtà, quella che è la nuova realtà, francamente anche troppo tempo ci ha messo. Poi sarà l'uomo in più, sarà il giocatore che spaccherà le partite, sarà il leader del Verona da qui alla fine, ce lo auguriamo. Chiaro che in questo momento bisogna comunque sollevare quel mezzo punto di domanda per Suslov, che chiaramente non può essere cancellato semplicemente da quello che ha fatto in Nation League. Come dice sempre il buono Lindo, i giocatori vanno fatti giocare nel loro posto, e lì da esterno destro non lo è, ecco, quello sì. Però da lì a dire che un giocatore si inibisca semplicemente perché gioca 10 metri più a destra rispetto a 20 metri più in mezzo diventa un po' riduttivo, tanto più che c'è proprio la firma di Baroni su quel giudizio, anche piuttosto critico, su Suslov, che inevitabilmente rimane quello attorno a cui tutto ruota, anche nei discorsi, anche in quelli che sono i dibattiti, anche in quelli che sono i vostri sms, in quello che è certamente il giocatore fra i più talentuosi, il più talentuoso, il più bravo, chissà. Fatto sta che è uno di cui fai volentieri, fai non esattamente a meno con piacere, no? È chiaro che uno come Suso lo vedi sempre in formazione. Vedremo però anche queste quattro partite che ha giocato, vedremo con che testa tornerà, se poi è veramente una questione di testa come ha detto Baroni tempo fa. Per gli altri tutto quanto piuttosto lineare, con le partite di Slossager, con l'Under 20 di Danimarca. C'è la necessità di trovare una quadratura difensiva che aveva comunque trovato Baroni prima dell'infortunio di Kolarc. Restata a capire quanto può fare il centrale Frese, quanto Frese può essere riattivabile per i 90 minuti, quanto può essere centrale fino in fondo in una difesa 4, lui che si è disimpegnato ebbene da centrale di sinistra nella difesa a 5 all'occorrenza, lui che è sempre stato un mancino, lui che probabilmente a 4 non ha troppo giocato. Poi direte voi, non sarà così complesso giocare una difesa a 4 per un giocatore della Serie A come sicuramente Frese in un contesto di categoria inferiore, quindi può essere anche quello. Davidovic come sta? Sta bene, l'impressione è che comunque Davidovic più Edmonds non facciano, no? Quella coppia velocissima, no? Quella coppia stabilissima, poi grande fisicità, tutto quello che volete, grande senso dell'anticipo, anche troppo per quello che è stato l'ultimo Edmondson, però con qualcosa forse da limare, quel poco di rapidità in più, quella che ti garantiva Kolarc, diciamoci la verità, con Kolarc si era un po' più rassicurati, anche per una questione poi di rotazioni, anche per una questione di impegni ravvicinati, di turni infrasettimanali, quando sarà Kolarc non ce l'avrai fino a gennaio, o meglio non avrai un altro difensore fino a gennaio. Poi è chiaro che il Verona dovrà tornare sul mercato per prendere un difensore. Kolarc non ce l'avrai per molto più tempo, non saranno almeno 6 mesi per un infortunio ai legamenti, così come naturalmente per Compagnon. Quindi la necessità di rinforzare la difesa, di farlo anche però in corso d'opera, quindi con Frese, quindi con un maggior utilizzo di Solzager, e quindi con un altro così step da salire per Davidovic. Ci sono giocatori che nascono per poi giocare nel Verona. Faccio un esempio: Davidovic, ma sarebbe lunghissima la lista, meglio comunque avere un giocatore che ha giocato piuttosto che uno fermo da 3 settimane. Avrei fatto 3 amichevoli in 3 settimane per tenere la squadra sulla corda, ma non si può pretendere tutto dalla vita. Però il Verona era senza 6 nazionali, per esempio è andato a Lugano senza 6 nazionali, è andato a Lugano senza Serdar, è andato a Lugano senza Bega, è andato a Lugano senza Mulattieri, è andato a Lugano con un Ekuban che non era ancora non si era ancora visto, è andato a Lugano senza Frese, con Frese che non si era visto prima, poi per carità utile quella partita per riattivare sia Frese sia Ekuban in generale, per vedere Sezonienko e confermare come possa essere un buon cambio sulla zona di destra adesso che non c'è Compagnon. Però normale che non si possa neanche avere tutto, no? In questa sosta che è stata palesemente dedicata alle nazionali, alla Nation League, magari anche inutile, magari anche futile, però questo è il calendario e questo è stato. Ci sarà poi un'altra pausa, poi ci saranno un sacco di turni infrasettimanali, avrete visto anche le variazioni di calendario dalla 12ª alla 20ª giornata di Serie B. Proiezioni per Modena, scrive per esempio Davide, dice: vinceremo 1-0, siamo la squadra più forte rispetto al Modena. Inutile far troppi paragoni, anche se il Modena ha Belotti, anche se il Modena ha costruito comunque una buona squadra, una squadra fresca, no? Una squadra allenata da Galloppa, che è stato allenatore in rampa di lancio perenne con la Primavera, così come Bicica, così come lo stesso Aquilani per tanto tempo, quindi uno di quelli dalle idee fresche, non dico innovative, ma comunque idee piuttosto offensive, con questa ciliegina sulla torta di Belotti, con tanti giocatori poi anche di qualità, da caso Holzer, l'ex del Napoli, Ambrosino, eccetera eccetera. Quindi squadra fra l'altro costruita da Nereo Bonato, dal direttore sportivo veronese, ricorderete, no? Strappato da Giovanni Martinelli a Squinzi, ai tempi in cui fece Bonato le fortune del primissimo Sassuolo, di quel Sassuolo che sarebbe poi partito verso la Serie A. Ci fermiamo un attimo, la fascia, fra poco la seconda parte di Chiaritira.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: Let me tell you.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Torniamo insieme, giusto, come dite voi, rinforzare la difesa, ma se rimane questa società vendono ancora giocatori della squadra, non interessa assolutamente niente, speriamo che se ne vadano al più presto. Non è così semplice, perché non è un giocatore che prende e se ne va, non è un allenatore che prende e viene esonerato, si dimette, è una proprietà che deve cambiare. Vedremo quello che sarà l'evoluzione per la questione stadio, per la questione Bentegodi, questi 300 milioni da ricavare attraverso fondi anche privati, anche riconducibili alla proprietà. Vedremo se ci sarà poi un ribaltone anche all'interno della società, ben sapendo, insomma, senza dover fare troppi giri di parole, che il vero business per chiunque, per qualsiasi proprietà che entra, quelle straniere soprattutto, e fare lo stadio. Poi c'è anche il calcio, è un derivato il calcio, ma la questione principale resta lo stadio. Capisco che l'inguaribile romantico, semplicemente il tifoso da stadio, ha in mente una proprietà che rinforzi la squadra, che ti permette di stare stabilmente in Serie A, che ti consenta magari di farti anche qualche incursione in Europa, però la verità è che la piantina, il paletto che si conficca nel terreno è quello del calcio, quello della società. Poi da quella piantina e da quel paletto nel terreno nasce tutto il resto, ma nasce soprattutto la vera priorità, la vera prima scelta, il vero business, il core business, vale a dire lo stadio. Ecco, per questo, per quanto riguarda poi anche la questione Serie A, è chiaro che Presidio è la prima a dover fare il tifo per il ritorno in Serie A. Ne va di diritti TV, ne va di accordi commerciali, ne va rientrare in tutto altro mondo rispetto a quella che è un'arida Serie B, per quanto si possa dire che la Serie B sia accattivante, sia competitiva, sia interessante. Però sì, insomma, per chi gestisce il calcio, per chi governa il calcio, per chi guida il calcio, per un presidente di una società di calcio, ovviamente non c'è paragone. Non credi che Suslov non renda come dovrebbe al Verona la causa, la colpa del 50% di Baroni, l'altra metà del giocatore scontento della posizione da parte di Nicola? Allora, sicuramente a Suslov non piace tantissimo stare a destra, sicuramente starebbe meglio in mezzo. Da qui a dire che tutto debba dipendere da quella posizione, francamente faccio fatica a pensare che la percentuale sia del 50-60-70. Poi il detrattore di Suslov vi dirà che è tutta colpa di Suslov, il detrattore di Baroni dirà che è tutta colpa di Baroni. Proviamo a metterci d'accordo, fra virgolette, in un certo senso, fermo restando che la verità poi la conoscono soltanto loro due, in generale chi comunque frequenta il campo d'allenamento. Avremo la radiocronaca di Davide Cailotto domenica, scrive questo amico. Non ancora, rispondo a Luciano, rispondo a tanti di quelli che ci continuano a chiedere, questo ci fa estremamente piacere, anche per la grande professionalità di Davide, per quella che è la radio che avete scelto di fatto da sempre, no? Per tutto quello che riguarda il Verona, però non ancora, questa è la unica risposta che posso darvi. Scrive per esempio Giorgio, dice: non credo che il Verona avrà vita facile con il Modena, attenzione a non subire le loro ripartenze, sono molto bravi, Belotti sta davvero carburando, potrebbe essere veramente l'uomo in più per il Modena, l'uomo in più per la promozione. Poi la promozione è ancora apertissima per tutti, abbiamo cominciato il campionato, vedremo anche come le squadre torneranno dalla sosta, da questa lunga sosta, come sarà la condizione, come saranno calibrate le varie squadre. C'è questo stacco anche piuttosto anomalo che tutti hanno provato a riempire, chi attraverso riposi, chi attraverso allenamenti intensi, chi ovviamente l'ha riempita la sosta in maniera ovvia con i giocatori in nazionale, con il recupero infortuni, tutto quello che volete. Però è chiaro che in questo momento c'è un punto di domanda ulteriore per le partite del fine settimana. Arbitrerà Arena questa partita, sembra ben augurante come designazione, quantomeno per il nome. Modena contro Hellas, data ad Arena. Mai sentito Zanzi entrare nel merito sportivo, ovvero capire che prima di tutto il Verona è una squadra di calcio, poi viene il resto. Se io mi vesto bene, ovvero lo stadio, e poi non ho i soldi per le scarpe, ovvero la squadra, non posso uscire di casa elegante ma in ciabatte. Però è chiaro che Zanzi va usato, fra virgolette, no? Per quel poco che parla per quelle che sono le questioni strutturali del Verona, per quelle che sono le questioni gestionali, per quello che è tutto il resto. Ci siamo limitati a registrare quel proveremo a tornare in Serie A, costruiremo una squadra per la Serie A, ma questo è piuttosto banale, ma è uno per una questione di non dico sopravvivenza, però di comunque interesse forte, perché poi la società è di presidio e un Verona in Serie A è tutt'altra musica che un Verona in Serie B, e poi tutto il resto, e poi ovviamente lo stadio, e poi il mercato, e poi certe connessioni con società di un certo tipo, la possibilità di arrivare a certi giocatori, il giovane di turno, così come tanti altri, lo stesso Belayan, così come altri ancora, quelli che devono necessariamente passare dalla Serie A. Il Verona per presidio è un contorno su quello che vogliono fare da parte di Nicola. In generale il calcio è un contorno per certe proprietà che hanno in mente soprattutto, ripeto, lo stadio. Poi c'è chi te lo fa fare, chi non te lo fa fare. Il più delle volte non riesce a fare lo stadio, ci sta provando il Verona, faticosamente ci sta riuscendo la Fiorentina, hanno così resettato lo stadio in misura molto moderna, l'Udinese così come l'Atalanta, per il resto non l'ha fatto la Roma, l'ha fatto la Juventus a suo tempo ed è stata la prima a farlo con grandi investimenti, con la mano della famiglia Agnelli, per il resto San Siro è ancora lì fra coloro che son sospesi, Bologna e non ne parliamo, quindi è così, però l'intendimento primo è quello, non credo di dire cose così straordinariamente sorprendenti. Sezonienko può essere il compagnon polacco, e perché non lo prendiamo subito un difensore, perché il mercato è fermo, perché il mercato è chiuso, perché è un mercato che è soltanto per gli svincolati, però non ha il Verona, credo, la necessità di prendere un difensore subito. Perché Frese sta tornando, se non è esattamente tornato a pieno regime, e quindi non c'è questa particolare fretta, anche perché poi il Verona credo stia anche bene così. Edmundson più Davidovic, più Solzager, più Frese, ce n'è, più Calabrese che può fare il centrale come è stato proprio con il Lugano, chissà che Zappa possa magari fare un passo verso il centro della difesa. Non sarà una difesa a 5, giocatori tutti più miscelabili, una difesa a 5, ma credo che sia così, non così complicato adeguarsi, e di conseguenza, no, per il bene comune fare un sacrificio anche tattico, anche se magari non è esattamente la mattonella di questo o di quello. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, Chiara Tira è finita, buon pomeriggio da Alessandro Di Pietro.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Su Radio Verona, nuovi suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
3: Bentrovati, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Verona. È un piacere oggi avere con noi Beppe Braida, che ci porta direttamente al Teatro Camplò il prossimo 15 di ottobre. Buonasera Beppe, ben trovato, uno dei grandi personaggi di Zelig, della comicità italiana. Buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio, grazie. Dopo sta presentazione devo farti un bonifico, scusa.
3: Dopo ti noto. Beppe, come stai? Dove sei? Dove ti trovi? Mi piace geolocalizzare i nostri ospiti poi.
4: Guarda, in questo momento sono a Palermo.
3: Ok.
4: Sto ultimando, diciamo, le ultime tappe del tour estivo. Poi inizierò la risalita che mi condurrà a Verona, no? Come hai detto tu, insomma. Quindi sono le ultime date al sud e poi ritorno su.
3: Esatto, perché manca veramente poco, no? 15 di ottobre, quindi la prossima settimana sarà il Teatro Camplò, tra l'altro un bellissimo teatro qui di Verona. È la prima volta o sei già stato?
4: No, mi sono già esibito al Camplò, io sono molto contento di tornare, adesso sembra la classica sviolinata da intervista, però in realtà io amo Verona perché amo l'arena e gli spettacoli dell'arena, e conosco il Teatro Camplò, che è meraviglioso perché ci sono già stato anni fa, per cui per me è un piacere ritornare in quel di Verona.
3: Senti, questo è un evento molto particolare, organizzato da Rhein for Hope per, diciamo così, una finalità anche importante, evento a favore poi della Fondazione per la Ricerca, e quindi insomma c'è anche, diciamo così, un fattore sociale importante poi qui.
4: No, ma guarda, a me questa cosa mi fa molto piacere, perché forse ci dimentichiamo spesso tutti che non siamo immortali, no? Quindi il passaggio su questa terra deve avere un significato. Io dico sempre che fare del bene aiuta a star bene, sostanzialmente. Per cui se riusciamo a fare una serata di sorrisi e solidarietà, io davvero sono molto orgoglioso, anzi devo ringraziarli per aver scelto il sottoscritto.
3: Senti, io ti chiedo poi, venendo a quello che gli amici e le amiche all'ascolto vedranno, ascolteranno, piano B, l'involuzione, ci racconti il tuo nuovo spettacolo?
4: Ma guarda, è molto semplice, dopo il Covid te ne sarai accorto anche tu, mentalmente non ce n'è più uno normale. Siamo impazziti tutti, tutti, ma veramente tutti. Quindi un piano B nella vita è sempre servito in generale, no? A maggior ragione dopo il Covid. E allora nello spettacolo parleremo di tutte quelle cose che comunque hanno generato e generano continuamente confusione per noi italiani, per cui toccheremo gli argomenti, se vuoi, abbastanza comuni, come la famiglia, gli adolescenti di oggi, le feste comandate, insomma, le donne, perché le donne non possono mai mancare. E in più ti posso anticipare che dopo un numero infinito di anni lo show si chiuderà con un nuovo TG.
3: Ah, con un nuovo TG.
4: Non faccio più il TG per ovvi motivi da un numero di anni. Poi una sera sono stato ispirato, ho scritto il nuovo TG, abbiamo dei nuovi protagonisti chiaramente, però lo sto portando in giro, la gente si diverte, per cui anche a Verona chiuderemo lo spettacolo con il nuovo TG.
3: Senti, io ti faccio una domanda perché devo fartela, ne parlavo anche con qualche amico comico proprio nelle scorse settimane, no? Dicevi piano B, il Covid ci ha cambiati, ha portato probabilmente a galla anche un mondo diverso, no? E in questi anni, non so se tu lo noti, sono spopolati poi sui social quelli che sì, risultano comici, però è una comicità diversa, no? Cioè non hanno i tempi, no, della comicità tua, vostra, del comico classico, sono siparietti magari di 30 secondi, un minuto. La domanda, giusto dopo questa premessa, la comicità è cambiata, sta cambiando, non so, che percezione hai?
4: Sono cambiati i tempi, bisogna saper stare al passo coi tempi. Oggi le nuove generazioni sicuramente non hanno voglia di stare davanti a un televisore a seguire un programma TV, no? Quando io invece presentavo Corrado, in quegli anni noi abbiamo cresciuto intere generazioni di adolescenti perché aspettavano Colorado. Oggi coi social scrollano, come si dice in termine tecnico, molto velocemente, e la capacità di attenzione si è abbassata tantissimo. Poi come sempre un conto è il discorso virtuale, un conto è il reale, perché quando un pubblico inizia a vedere in teatro, lì non ci sono filtri, luci, lì sei solo tu e loro e devi farli divertire.
3: Certo,
4: allora in quel caso lì tornano utili gli anni di gavetta. Io ne ho fatti solo 25, quindi me la sono presa abbastanza comoda, diciamo. A me mancano solo più le camere ardenti, poi penso di essermi esibito dovunque. Per cui e lì torna utile quella cosa che i social non ti possono insegnare, perché noi abbiamo fatto anni di birrerie, feste di piazza, ospizi, e le portiamo poi tutte in teatro, le nostre esperienze.
3: Grazie Beppe. Piano B, l'involuzione, giovedì 15 ottobre, quindi fra una settimana, poco meno, ore 21, Teatro Camploi, e andateci. C'è una donazione, l'evento organizzato da Run for Hope per la fondazione e poi per la ricerca sulla fibrosi cistica.
4: Esatto, e chi dirà di più, io ci sarò.
3: Io ci sarò, perfetto, anche noi ci saremo, di Radio Verona.
4: Un abbraccione a tutti, ciao, ciao, ciao.
3: Grazie Beppe, Braida.
4: Grazie a voi.
3: Questa è Radio Verona.
2: Su Radio Verona, nuovi suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
0: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini Mulino Bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
14: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
15: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
16: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Un anno di reclusione con pena sospesa per violenza sessuale su una militare di grado inferiore. Condannato a Verona un sottufficiale di 44 anni. Secondo la ricostruzione, nel giugno 2023, durante il servizio di guardia alla caserma Rossani, avrebbe trattenuto con forza la 25enne nonostante i suoi ripetuti rifiuti. La donna aveva poi ritirato la denuncia, ma il procedimento è proseguito d'ufficio. La sospensione della pena è subordinata ad un corso per autori di violenza. Lo riportano Arena e Corriere del Veneto. La difesa annuncia appello. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 7 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si prepara il ricorso al TAR contro lo stop alle nuove locazioni turistiche nel centro storico di Verona. Locatura annuncia che chiederà l'annullamento della variante 70 contestandone la proporzionalità e gli effetti sui proprietari. Intanto si è chiusa la raccolta delle osservazioni sulla variante. Il comune dovrà valutarle prima dell'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la residenza nella città antica. Cavaillon Veronese dedica per la prima volta uno spazio pubblico alle donne. Il Parco delle Sculture è stato intitolato alle donne del marmo e in particolare alla scultrice Claudia Formica, artista del Novecento, una scelta che colma l'assenza di figure femminili nella toponomastica del paese. Sentiamo la sindaca Sabrina Tramonte.
4: Questa idea è nata perché, prima cosa, a Cavaillon non c'era nessun luogo nella toponomastica dedicato a donne. Poi abbiamo, noi in collaborazione con l'associazione Donne del Marmo, abbiamo pensato a dedicarlo alle donne del marmo perché è un settore molto importante del nostro territorio, insieme ovviamente all'olio e al vino, perché il nostro settore di marmo e della lavorazione del marmo è fondamentale, importantissimo, anche nell'ambito del 60° anniversario di Marmomac che c'è stato appunto quest'anno. E poi abbiamo voluto valorizzare questa scultrice che è nata nel 1903, che è stata scoperta grazie al CTG e il Preon, mettendoci in collegamento con un comune piemontese, il comune di Incisa Scapaccino, dove esiste un monumento gemello.
3: Da venerdì a domenica torna Art Verona, Verona Fiere. La manifestazione dedicata all'arte contemporanea è stata presentata sulla terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano. Le novità nel servizio di Giovanni Salvatori.
5: Due padiglioni, 137 espositori attesi, la volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e ai linguaggi del presente.
6: Attraverso Art and the City, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città, per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissimi a quelle che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio da parte di Daisy Radio Verona. Abbiamo iniziato con questo disco flashback, un vero e proprio tributo al grande Michael Jackson. Quanti dischi che ha fatto quell'uomo, mamma mia, compianto, rimpianto, perché comunque ha lasciato veramente una grande traccia per quanto riguarda la musica pop a livello mondiale. Buon pomeriggio ancora da Daisy insieme a voi fino alle ore 17. Oggi tantissime notizie, come sempre, tante cose da raccontare, quindi restate con me e con Radio Verona. E se volete interagire, 335 60 11 610, i vostri WhatsApp.

Chiedimi scusa, gliel'ho detto anche a quella lì che è entrata in casa mia. Sto parlando di una zanzara tigre. È entrata in casa, si è così, diciamo, stabilita da qualche giorno e ogni volta che entro in casa mi attacca e mi spacca e mi fa venire di quelle. Mamma mia, anche nervoso, devo dire la verità. Zanzare a ottobre, ma perché ce ne sono ancora così tante? L'autunno è già iniziato, ma in molte zone d'Italia le zanzare sono ancora presenti. Il fenomeno riguarda soprattutto le specie della zanzara tigre, che ormai è diffusa in gran parte del nostro territorio e non l'ammazzi neanche se ti metti ad applaudire, se gli spari il DDT è uguale. Sono sempre lì vive e vegete, che non aspettano altro il momento, tac, di beccarti. Comunque il suo periodo di attività dipende infatti dalle condizioni climatiche e ambientali, e il fatto che ci siano più di 20 gradi per loro vuol dire far festa e riprodursi e replicarsi e diventare in tante e continuare a romperci le scatole, quindi anche in questo momento che per noi è autunno. La luce, è vero che diciamo le ore di luce si sono accorciate, però a quanto pare alla zanzara tigre poco importa e continua a beccare.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su Ticket One.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

Traffico, cari amici, pensate che Mika Takishima, meglio conosciuta con il nome d'arte di Takimika, ha 90 anni ed è la più anziana istruttrice di fitness certificata del Giappone. Nel suo libro bestseller, che ha un titolo inglese, comunque vuol dire gli anni della nonna che ha fatto insomma i suoi muscoli miracolosi, una cosa di questo genere, racconta di avere l'abitudine di camminare in punta di piedi come le ballerine tipo Carla Fracci. Lei ha detto che bastano 5 o 6 passi al giorno perché con il tempo le gambe ne traggono beneficio. Questo semplice quindi esercizio, secondo come appunto spiega la signora 92enne, però è una insegnante di fitness, rafforza i muscoli dei polpacci e del busto, oltre a migliorare anche l'equilibrio. Lei ha detto che a volte si mette in punta di piedi senza neanche accorgersene, magari mentre pulisce, mentre cucina, e dice che trova molto divertente insomma fare un po' la ballerina. Insomma, considerando che la signora Takimika ha iniziato a praticare sport soltanto a 65 anni, pensate, ha debuttato come istruttrice a 87 e oggi che è ultra novantenne sorprende tutti con questo suo metodo di allenamento che sta diventando oggetto di studio condotto dall'Università di Harvard.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, ve a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kan e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
0: Radio Verona. Radio Verona.
16: Compilation 90.

notizia, a Verona torna la rassegna teatrale Il Teatro nei Quartieri, che è arrivata tra l'altro alla sua 19ª edizione. Iniziativa pensata e voluta dall'assessorato al decentramento del comune di Verona, proprio per portare il teatro in mezzo alla gente, nei quartieri, nelle periferie, e che quest'anno proprio riconferma l'organizzazione di Modus per la direzione artistica di Andrea Castelletti. Primo appuntamento domenica 11 ottobre e la rassegna proseguirà fino a sabato 12 dicembre. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e quest'anno tra l'altro verrà celebrato il centenario della nascita di Dario Fo, e per questo motivo l'8 dicembre a Cadi David sarà quindi in scena Una donna sola dal testo di Fo e Franca Rame. E ogni serata sarà inoltre accompagnata dalla presentazione di un'associazione attiva sul territorio, e anche quest'anno ad ogni appuntamento teatrale è abbinata proprio la presentazione di un'associazione veronese che opera nel campo sociale e assistenziale.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto

0: appetitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbucare tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
6: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
7: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Furto nella notte in zona stadio a Verona. Intorno all'una i ladri hanno sfondato la vetrata del negozio d'abbigliamento The Firm portando via giacche di valore. Alcuni residenti, svegliati dal frastuono, hanno cercato di mettere in fuga i banditi lanciando uova dalle finestre. Ingenti i danni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 7 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti si avvalgono delle immagini di videosorveglianza. Resta da chiarire anche se le due aggressioni siano collegate. Al microfono di Silvia Beltrami, il sindaco Leonardo Frigo.
5: San Bonifacio non è nuova a episodi del genere, soprattutto negli ultimi mesi c'è stata una recrudescenza di episodi di cronaca che hanno visto protagonisti, che vedono protagonisti anche molto spesso ragazzini.
6: Sì, assolutamente, ne abbiamo parlato anche più volte. Come comune stiamo attivando tutti gli strumenti a noi a disposizione. Adesso aumentiamo anche il terzo turno serale da parte della polizia locale, stiamo facendo investimento sull'aumento dell'illuminazione dei posti un po' più sensibili, aumento dei controlli nei posti sensibili, quindi stazione qua dell'autobus ma anche la parte della stazione ferroviaria, e anche abbiamo insomma attivato tutti quegli strumenti che sono a disposizione del comune per quanto riguarda la parte della sicurezza. Avete visto anche ho anch'io proprio attivato anche un'attività istituzionale per chiedere anche dei chiarimenti con una interrogazione parlamentare insieme all'onorevole Morgante per quanto riguarda anche i fatti successi recentemente e quelli che sono successi al centro commerciale.
4: Stamani in questura il commiato del vicequestore Girolamo Lacquaniti in partenza per Roma, dove entrerà nella direzione della scuola superiore di polizia e che lascia Verona dopo ben 11 anni in cui ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali quello di comandante della Polstrada. Un saluto sentito e commosso alla città, lo abbiamo sentito ai nostri microfoni.
7: Io ho girato tutta l'Italia sia per il mio mestiere ma anche per il mestiere di mio papà, che era lo stesso mio, quello di mio nonno. E Verona è una provincia di straordinaria bellezza, straordinariamente importante anche dal punto di vista imprenditoriale, cioè è un territorio veramente bellissimo. Non a caso i miei figli, che sono nati a Piacenza, che sono cresciuti a Roma, mi hanno comunicato che loro sono veronesi, e questo la dice lunga su qual è il legame con questa città e con questa provincia.
4: Tagli ai fondi locali e costi alle stelle, comune in default nel giro di 3 anni, e l'allarme lanciato dall'ANCI, che ha inviato una lettera appello al presidente Mattarella in vista della prossima assemblea nazionale di Verona. Nel servizio il presidente ANCI Veneto Mario Conte.
8: Noi guardiamo in prospettiva 2027, 2028, 2029 con un costante riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato ai comuni, siamo molto preoccupati. Il 2027 probabilmente riusciamo anche a superarlo, in prospettiva 28 e 29 richiedono grandi sacrifici.
9: È l'allarme lanciato al presidente dell'ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte annunciando l'assemblea regionale dell'Associazione dei Comuni che si terrà nel capoluogo della Marca l'8 ottobre, assemblea della quale uscirà un documento non di lamentele precisa ma di proposte che saranno portate all'Assemblea Nazionale dei Comuni che si terrà a Verona dal 25 al 27 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
8: I comuni virtuosi vanno sostenuti sia da un punto di vista delle progettualità e dei bandi sia da un punto di vista del sostegno finanziario.
9: Sindaci che devono stilare del bilancio di previsione triennale 2027-28-29, ancora una volta costrette a grattare il fondo del barile per cercare di mantenere alto lo standard dei servizi senza mettere le mani in tasca ai cittadini. Nessuno dei comuni veneti oltre 500 è in dissesto o predissesto finanziario, ma essere virtuosi non paga.
4: Allarme truffe a Verona legate al censimento 2026. Il comune segnala la telefonata sospetta ricevuta da un'anziana che non rientra tra le famiglie coinvolte. I rilevatori, ricorda Palazzo Barbieri, non chiedono mai denaro o dati bancari e le visite a domicilio inizieranno soltanto dal 12 novembre. In caso di dubbi, chiamare il comune o il 1510 dell'Istat. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 8 ottobre, vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione dalla sera, con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiunge i 21 gradi, la minima scende a 16. Nessuna allerta meteo presente.
16: Radio Verona, flashback.

Rod Stewart, disco Flashback qui su Radio Verone. A proposito di Flashback, ve lo ricordate questo? Tananana, tananana, sì, era la musica, diciamo, il leitmotiv dello squalo, Pensate che c'è uno dei luoghi più comuni che è diffuso sugli squali, che è quello secondo cui sarebbe in grado di annusare una minuscola gocciolina di sangue a chilometri di distanza e precipitarsi sul luogo del delitto per verificare se c'è da mangiare qualcosa o qualcuno. Insomma, in realtà i loro metodi di rilevamento della preda e anche, insomma, più in generale di altri oggetti subacquei sono molto più complessi di così e usano una combinazione di stimoli sensoriali, uno dei quali è stato finora molto poco studiato, ovvero l'udito, che è stato messo alla prova per la prima volta in uno studio che è stato pubblicato su una rivista di grande spessore, insomma, di scienze, che dimostra proprio come gli squali ci sentano benissimo anche a grandi distanze. Quindi pensate che loro riescono quindi a identificare una preda a decine di metri di distanza in base ai suoni e ai rumori che produce. In più, ieri sera ho scoperto, durante una trasmissione di quiz, giochi e quant'altro, che lo squalo addirittura riesce a vivere più di 250 anni. Non so se è una specie in particolare, però è l'animale più longevo che esista.

0: Non può piovere per sempre, sosteneva Eric Draven nel Corvo. E aveva ragione, anche se gli abitanti di Tokyo magari qualche dubbio gli è venuto, a dire la verità, perché hanno vissuto 35 giorni consecutivi di pioggia che ha riversato sulla capitale giapponese 629 litri di acqua per metro quadrato, quasi tre volte la media del periodo. Complice questo persistente fronte di alta pressione sull'Oceano Pacifico, favorito dai cambiamenti climatici e dal Niño, dal terribile Niño. Non pioveva così, pensate, così a lungo, almeno dal 1886, così dicono le fonti, e il record precedente era stato registrato a luglio 2019, quando la pioggia era durata 33 giorni. Dal 1 al 28 settembre 2026 il sole quindi ha brillato sulla città per appena 45,8 ore totali, e per ben 14 giorni non si è fatto vedere per niente.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
10: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

Vai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Da 3 giorni di eventi, dal 9 all'11 ottobre si apre con il coinvolgimento degli studenti. Stiamo parlando di questa grande festa degli alpini, perché a Sant'Ambrogio di Valpolicella arriva il 154esimo anniversario delle truppe alpine, una prova generale praticamente verso la dunata nazionale del 2028. Quindi a Sant'Ambrogio sarà presente anche il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero. Sabato verrà svelato il monumento alpino che tende la mano di Milo Manara, mentre domenica mattina si terrà la sfilata per le vie del centro. Quindi dopo Villa Franca di Verona, adesso tocca la Valpolicella a raccogliere il testimone delle celebrazioni per questo anniversario della fondazione delle truppe alpine. Questa importante ricorrenza, ricordiamola, organizzata da questi meravigliose persone che sono appunto gli alpini dell'associazione dell'ANA di Verona, per iniziativa proprio della macrozona della Val d'Adige, che coinvolge quest'anno il territorio di Sant'Ambrogio di Valpolicella e accende i riflettori su luoghi e tradizioni molto radicate e tanto anche partecipate dalla collettività. Quindi ricordatevi, 3 giorni dal 9 all'11 ottobre a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Henry Kahn e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50. Sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: hit music now.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90. Can't touch this. Can't touch this.

Ma l'avete mai sentito dire da qualcuno? Vorrei tanto avere un cagnolino, però non posso perché sai il lavoro qua e là su e giù. Allora pensate che dal prossimo 1° novembre i dipendenti e collaboratori del comune di Verona potranno portare il proprio cane nei luoghi di lavoro dell'ente, proprio secondo quanto previsto dalla pet policy recentemente approvata nella giunta comunale. Questa delibera motiva la decisione anche citando degli studi molto importanti dai quali emergerebbe che la presenza degli animali sul luogo di lavoro in primis riduce lo stress, perché quando arriva lì qualcuno insomma che è una situazione, una scartoffia che ci stressa, una carezzina al vostro pelosetto, ecco che passa tutto, che lui sta lì e vi fa una coccolina. Poi favorisce l'attività fisica, perché chiaramente magari col cagnolino uscite e fate un giretto e quindi tutto buono per la salute e anche il fatto di prendere anche un po' di luce e di sole. Poi favorisce l'attività fisica, abbiamo già detto, e incrementa il benessere e la produttività dei dipendenti, quindi con un cagnolino a fianco si lavora di più e meglio e senza stress, ecco, insomma, con il sorriso sulle labbra. È bello lavorare così.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

I nostri nonni dicevano: sei roverso come un calzetto, sei rovescio come un calzino, nel senso che sei strano. Per esempio, a me capita che quando bevo il caffè mi viene sonno, cioè, oh, è così. Eppure su Focus c'è scritto che la caffeina danneggia la qualità del sonno. Sembra un'affermazione banale, quasi un'ovvietà, ma a quanto pare degli scienziati hanno fatto questa revisione su questo tema e hanno analizzato l'attività elettrica del cervello durante il sonno. Allora, con l'elettroencefalografia hanno visto se una persona sta dormendo, quindi vabbè, d'accordo, ma se anche il suo cervello sta dormendo, e quindi hanno capito che la caffeina rende il sonno meno ristoratore perché riduce l'attività a bassa frequenza durante il sonno REM, soprattutto quelle che sono le onde lente, che sono proprio tipiche, dicono gli esperti, del sonno profondo. Quindi apparentemente non ce ne accorgiamo perché ci addormentiamo magari con facilità all'orario di sempre e dormiamo il solito numero di ore senza svegliarci, però la qualità non è la stessa, e al risveglio possiamo sentirci magari un po', ecco, così, perché la caffeina può alterare, dicono appunto sempre gli esperti, l'attività cerebrale rendendo il cervello più reattivo e sveglio. Insomma, io dico che la caffeina non ha gli stessi effetti su tutti quanti, perché c'è chi può bere il caffè alle 11 di sera e dormire come un sasso, mentre ci sono altre persone che, se chiedono un espresso al bar dopo le 2 del pomeriggio, sanno che alla sera devono contare almeno 1200 pecore prima di riuscire ad addormentarsi. Quindi è tutta una questione di genetica, metabolismo, età, stress e anche stanchezza cronica. È tutta, diciamo, ognuno vive alla sua maniera e ha le sue reazioni a seconda di com'è il suo corpo.

0: chiamaci, vi aspettiamo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
8: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
9: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
8: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
9: Visionaria, un ponte tra generazioni
8: dove il confronto prende voce.
10: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Un anno di reclusione con pena sospesa per violenza sessuale su una militare di grado inferiore. Condannato a Verona un sottufficiale di 44 anni. Secondo la ricostruzione, nel giugno 2023, durante il servizio di guardia alla caserma Rossani, avrebbe trattenuto con forza la 25enne nonostante i suoi ripetuti rifiuti. La donna aveva poi ritirato la denuncia, ma il procedimento è proseguito d'ufficio. La sospensione della pena è subordinata ad un corso per autori di violenza. Lo riportano Arena e Corriere del Veneto. La difesa annuncia appello. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 7 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Si prepara il ricorso al TAR contro lo stop alle nuove locazioni turistiche nel centro storico di Verona. Locatur annuncia che chiederà l'annullamento della variante 70 contestandone la proporzionalità e gli effetti sui proprietari. Intanto si è chiusa la raccolta delle osservazioni sulla variante. Il comune dovrà valutarle prima dell'approvazione definitiva. L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la residenza nella città antica. Cavaillon veronese dedica per la prima volta uno spazio pubblico alle donne. Il Parco delle Sculture è stato intitolato alle donne del marmo e in particolare alla scultrice Claudia Formica, artista del Novecento, una scelta che colma l'assenza di figure femminili nella toponomastica del paese. Sentiamo la sindaca Sabrina Tramonte.
6: Questa idea è nata perché, prima cosa, a Cavaillon non c'era nessun luogo nella toponomastica dedicato a donne. Poi abbiamo, noi in collaborazione con l'Associazione Donne del Marmo, abbiamo pensato a dedicarlo alle donne del marmo perché è un settore molto importante del nostro territorio, insieme ovviamente all'olio e al vino, perché il nostro settore di marmo e della lavorazione del marmo è fondamentale, importantissimo, anche nell'ambito del 60° anniversario di Marmomac che c'è stato appunto quest'anno. E poi abbiamo voluto valorizzare questa scultrice che è nata nel 1903, che è stata scoperta grazie al CTG e il Preon, mettendoci in collegamento con un comune piemontese, il comune di Incisa Scapaccino, dove esiste un monumento gemello.
5: Da venerdì a domenica torna Art Verona, Verona Fiere. La manifestazione dedicata all'arte contemporanea è stata presentata sulla terrazza del Museo Archeologico al Teatro Romano. Le novità nel servizio di Giovanni Salvatori.
7: Due padiglioni, 137 espositori attesi. La volontà di rappresentare un punto di incontro tra gallerie, artisti e collezionisti, ma in dialogo con la città. Dal 9 all'11 ottobre torna nel quartiere fieristico Art Verona, rassegna dedicata all'arte moderna e contemporanea, studiata per avvicinare nuovi pubblici al collezionismo e ai linguaggi del presente.
8: Attraverso Art in the City, tantissime iniziative fatte anche in città, in centro storico, ma anche in tutti i quartieri della città, per portare l'arte moderna e contemporanea, per riuscire a renderla fruibile a tutti, dunque in contatto con tutti i cittadini, tutti i visitatori e anche i tanti turisti che sono presenti in prossimo weekend nella nostra città. Quest'anno ci sarà una presenza importante di gallerie dalla Corea, un paese che da questo punto di vista sta dando molto, che anche buyer che arriveranno dalla Corea interessatissimi a quelle che sono le proposte invece d'arte moderna e contemporanea italiana.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 8 ottobre, vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera, con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiunge i 21 gradi, la minima scende a 16. Nessuna allerta meteo presente.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Dopo il grande successo di Sport Expo e Lavagno Trail, prende il via la manifestazione Lavagno Festival Sport and Benessere. Si tratta di una giornata che è interamente dedicata allo sport, alla salute, al movimento e soprattutto al benessere condiviso. L'evento sarà domenica 11 ottobre dalle ore 10 fino alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Vago di Lavagno in via San Gaspare Bertone. La manifestazione è aperta a tutti chiaramente, quindi bambini, ragazzi, adulti, famiglie, tutti invitati a partecipare per sperimentare varie discipline sportive e allo stesso tempo approfondire l'importanza di uno stile di vita sano e attivo e che ha anche, devo dire, una certa disciplina che aiuta, ecco, nella vita. Nel corso del festival si potranno quindi praticare un sacco di attività sportive, ci sarà il calcio, e la pallavolo, mini tennis, karate, basket, pickleball e addirittura corsa, quindi ogni disciplina offrirà proprio dei momenti dedicati sia alla scoperta dello sport stesso che anche alla pratica e coinvolgerà tutti quelli che sono appassionati, che sono già capaci, ma anche e soprattutto i neofiti.

0: mia, che canzone romantica, proprio da pelle di cigno, insomma, fa venire veramente i brividi. Bellissima questa canzone e mi ricorda un grande amore, quello di Giancarlo e Anna. Cari ragazzi, ciao Giancarlo che ci ascolta da Cremona, e la sua Anna che ha appena fatto gli anni, e quindi tanti auguri. Poi insomma una coppia splendida che anche ci ascolta malgrado la lontananza, perché ha scaricato l'app e mi ha fatto vedere, vero? Mi ha mandato lo screenshot. Quindi caro Giancarlo, un abbraccio grande grande a te Anna, e tra poco restate con noi su Radio Verona perché arriva anche Shiva.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

Stamattina ho assistito a un vero e proprio dibattito sul cambiamento dell'ora. Insomma, un po' si lamentavano, a dire la verità, perché dicevano: ma caspita, dicono che così si risparmia. Secondo noi si spende di più, perché al mattino la luce non c'è, alla sera viene sempre buio, sempre prima, quindi bisogna accendere le luci. Ma dov'è che si risparmia, hanno detto queste signore. Insomma, erano anche abbastanza arrabbiate. E in effetti, se si aprono i giornali online, si vede, ma anche su Facebook, sui social, si vede proprio che si parla in modo molto accurato dell'ora legale o l'ora solare. Qual è meglio, quindi, delle due? L'analisi che è stata diffusa proprio di recente sui quotidiani online, proprio in breve, sostiene che qualora si decidesse di abolire il cambio dell'ora due volte l'anno, mantenere permanentemente l'ora solare sarebbe preferibile per la salute rispetto all'ora legale, che è permanente. Perché? Perché la maggiore disponibilità di luce al mattino, che favorisce la sincronizzazione dell'orologio circadiano, l'orologio biologico, come volete chiamarlo, dà dei benefici sostanziali, insomma, sia per quanto riguarda il sonno che per quanto riguarda l'umore. Quindi al via, vogliamo tutti quanti. Ma siete d'accordo voi? Vi piace l'ora così che si cambia, oppure vorreste anche voi abolire questo cambio dell'ora?

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico, citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale, al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Lasciamo questo disco compilation anni 90 perché è arrivato con noi in studio Giovanni Salvatori. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Buon pomeriggio a te Desi e naturalmente come sempre a chi ci ascolta dai microfoni di Radio Verona. Sono qua per darti qualche anteprima di una notizia che sentiremo poi diffusamente anche nel corso dei nostri telegiornali, dei nostri GR, e che riguarda Fondazione Arena, la nostra fondazione lirica di Verona, che diventa o comunque migliora la sua sostenibilità. Diventa sostenibile in che senso? Oggi quello che un tempo era l'ente lirico ha annunciato l'avvio di un tavolo di lavoro, quindi è un percorso che oggi compie il primo passo e che procederà nei prossimi mesi insieme con due aziende del territorio. Si tratta di Magis e di Amia, quindi le aziende veronese vicentina, Magis in particolare per eccellenza, che si occupano rispettivamente di energia e di igiene urbana, per arrivare a costruire via via delle buone pratiche in modo da rendere sostenibile specialmente dal punto di vista ambientale anche il grande evento dell'opera lirica. Come accadrà questo? Questo è ancora difficile da capire. Oggi è stato annunciato soprattutto questo accordo, questa partnership, e sarà un imparare camminando insieme. Così il direttore artistico di Fondazione Arena, Stefano Trespidi, lo ha descritto, ma ci sono già alcune idee. Per esempio spiegava il presidente di Amia la possibilità di conoscere in anticipo la bigliettazione, quindi la quantità di spettatori che parteciperanno ai tanti eventi all'interno dell'arena, potrà dare modo anche di organizzare meglio quella che è la raccolta dei rifiuti, con il potenziamento ad esempio dei contenitori o dei servizi attorno alla delicatissima area dell'anfiteatro nel momento in cui in esso vengono ospitati appunto degli spettacoli di lirica, ma anche naturalmente di extra lirica con i grandi concerti. E poi il tema dell'energia e ancora quello possibile un domani di un potenziamento dettagliato e specifico dei cestini per raccogliere i rifiuti, con una differenziazione che potrebbe riguardare anche i tipi di pubblico. È già, perché quando sono in molti gli stranieri che vengono a seguire per esempio l'opera lirica nei mesi estivi, c'è una sensibilità ambientale più spiccata mediamente rispetto a quella italiana, e quindi si potrà tarare meglio il servizio. Ne vedremo delle belle probabilmente nei prossimi mesi, ma intanto è stato lanciato il via di questo tavolo congiunto, lo ricordiamo ancora, tra Fondazione Arena, Amia e Magis.
0: Grazie a Giovanni Salvatori per questa breaking news, per questa notizia. Noi proseguiamo con la musica e su Radio Verona c'è Sam Smith.

0: Vedi, stai girando per casa chiedendoti cosa faccio da mangiare stasera. Beh, insomma, questo è un periodo in cui ci sono delle cosette tanto buone, nonostante i supermercati ci offrano comunque la possibilità di gustare frutta e verdura provenienti da ogni angolo del mondo, in ogni momento dell'anno. Però è importante ricordare che ogni ortaggio, ogni frutto ha la sua stagione, ha il suo calendario e il periodo naturale in cui cresce, matura e viene raccolto. All'inizio dell'autunno la natura regala una bella varietà di prodotti freschi e gustosi. Al primo posto che c'è lei, la regina in assoluto, almeno per me, la zucca, perfetta per le vellutate, è piena di beta carotene, minerali, vitamine, non ha grassi, non c'ha colesterolo, insomma ottimo sia per le ricette dolci che per quelle salate. Poi ottobre è il mese delle slurp, castagne da gustare arrostite, lesse, ma anche per fare la mitica bole, il castagnaccio, ah mamma che bontà, tanto buono. Poi c'è un indice glicemico basso, quindi non crea nemmeno problemi. Poi c'è il melograno, che con i suoi chicchi rossi accompagna la tavola fino a dicembre, e dicono che porti anche fortuna, però fa anche tanto bene alla salute. Per quanto riguarda invece le verdure, adesso è il momento della verza, della rapa, del cappuccio, ma anche, perché no, del radicchio, il radicchio Verona, che spettacolo, e i funghi, anche quelli. Quindi sulle tavole autunnali sicuramente piatto ricco, micificco.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprallo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre.

0: Nazionale in Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
2: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19 è solo su Radio Verona in collaborazione con
3: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Madonna su Radio Verona con Sorry, Sorry, mi dispiace, lo siento, sì, mi dispiace dovervi lasciare, però è anche giusto così, insomma, il troppo stroppia si dice, no? Quindi ci risentiamo domani, se lo vorrete, dalle ore 14 alle ore 17, adesso le notizie locali e poi Matteo Sambugaro qui su Radio Verona. Vi ricordo anche domani mattina l'apertura con i giornali e poi la nostra Nadia De Nicolò che vi accompagnerà con la sua musica e con le sue notizie in tutta la mattinata. Ciao ciao.

0: Ciao, bye bye, a domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Furto nella notte in zona stadio a Verona. Intorno all'una i ladri hanno sfondato la vetrata del negozio d'abbigliamento The Firm, portando via giacche di valore. Alcuni residenti, svegliati dal frastuono, hanno cercato di mettere in fuga i banditi lanciando uova dalle finestre. Ingenti i danni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 7 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti si avvalgono delle immagini di videosorveglianza. Resta da chiarire anche se le due aggressioni siano collegate. Al microfono di Silvia Beltrami, il sindaco Leonardo Frigo.
5: San Bonifacio non è nuova a episodi del genere, soprattutto negli ultimi mesi c'è stata una recrudescenza di episodi di cronaca che hanno visto protagonisti, che vedono protagonisti anche molto spesso ragazzini.
6: Sì, assolutamente, ne abbiamo parlato anche più volte. Come comune stiamo attivando tutti gli strumenti a noi a disposizione. Adesso aumentiamo anche il terzo turno serale da parte della polizia locale, stiamo facendo investimento sull'aumento dell'illuminazione dei posti un po' più sensibili, aumento dei controlli nei posti sensibili, quindi stazione qua dell'autobus, ma anche la parte della stazione ferroviaria, e anche abbiamo attivato tutti quegli strumenti che sono a disposizione del comune per quanto riguarda la parte della sicurezza. Avete visto anche ho anch'io proprio attivato anche un'attività istituzionale per chiedere anche dei chiarimenti con una interrogazione parlamentare insieme all'onorevole Morgante per quanto riguarda anche i fatti successi recentemente, quelli che sono successi al centro commerciale.
4: Stamani in questura il commiato del vicequestore Girolamo Lacquaniti in partenza per Roma, dove entrerà nella direzione della scuola superiore di polizia e che lascia Verona dopo ben 11 anni in cui ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali quello di comandante della Polstrada. Un saluto sentito e commosso alla città, lo abbiamo sentito ai nostri microfoni.
7: Io ho girato tutta l'Italia sia per il mio mestiere ma anche per il mestiere di mio papà, che era lo stesso mio, quello di mio nonno. E Verona è una provincia di straordinaria bellezza, straordinariamente importante anche dal punto di vista imprenditoriale, cioè è un territorio veramente bellissimo. Non a caso i miei figli, che sono nati a Piacenza, che sono cresciuti a Roma, mi hanno comunicato che loro sono veronesi, e questo la dice lunga su qual è il legame con questa città e con questa provincia.
4: Tagli ai fondi locali e costi alle stelle, comune in default nel giro di 3 anni, e l'allarme lanciato dall'ANCI, che ha inviato una lettera appello al presidente Mattarella in vista della prossima assemblea nazionale di Verona. Nel servizio il presidente ANCI Veneto Mario Conte.
8: Noi guardiamo in prospettiva 2027, 2028, 2029 con una costante riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato ai comuni, siamo molto preoccupati. Il 2027 probabilmente riusciamo anche a superarlo, in prospettiva 28 e 29 richiedono grandi sacrifici.
9: È l'allarme lanciato dal presidente dell'ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, annunciando l'assemblea regionale dell'Associazione dei Comuni che si terrà nel capoluogo della Marca l'8 ottobre, assemblea della quale uscirà un documento non di lamentele precisa, ma di proposte che saranno portate all'Assemblea Nazionale dei Comuni che si terrà a Verona dal 25 al 27 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
8: I comuni virtuosi vanno sostenuti sia da un punto di vista delle progettualità e dei bandi, sia da un punto di vista del sostegno finanziario.
9: Sindaci che devono stilare dal bilancio di previsione triennale 2027-28-29, ancora una volta costretti a grattare il fondo del barile per cercare di mantenere alto lo standard dei servizi senza mettere le mani in tasca ai cittadini. Nessuno dei comuni veneti oltre 500 è in dissesto o predissesto finanziario, ma essere virtuosi non paga.
4: Allarme truffe a Verona legate al censimento 2026. Il comune segnala la telefonata sospetta ricevuta da un'anziana che non rientra tra le famiglie coinvolte. I rilevatori, ricorda Palazzo Barbieri, non chiedono mai denaro o dati bancari e le visite a domicilio inizieranno soltanto dal 12 novembre. In caso di dubbi, chiamare il comune o il 1510 dell'Istat. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona.
16: Radio Verona Flashback.

0: 1, 2, 3, 4 Galantis, le 17:20 minuti. Buonasera, buon mercoledì 7 di ottobre. Siamo al giro di boa della settimana, quindi da ora in poi si guarda avanti. Fra poco state lì perché andiamo anche indietro nel tempo al 7 di ottobre, però di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose accadute proprio oggi. Fatemi salutare anche Desi che mi ha preceduto. Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Questa è Radio Verona, piccolo break, torniamo fra poco, state con noi.
1: Federico Noves,
2: contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, via libera. Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
11: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
12: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice MED 9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. Quattro sanitari, tre medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
16: Le piastrelle?
13: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Gabriele Rise, le 17:41 minuti, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona.
0: Era il 1985, dirottata l'Achille Lauro, da cui prende il nome anche poi il noto cantante, artista contemporaneo. Sono passati 41 anni ed era un 7 di ottobre, una tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drammaticamente interrotta dal blitz di 4 terroristi. Succedeva nell'85. Nel 1952 invece era un 7 di ottobre quando fu brevettato il codice a barre. 74 anni fa furono due ingegneri e inventori statunitensi al secolo, Norman Joseph Wondland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre, insieme di simboli grafici con codifica una serie di informazioni. Molto bella anche questa cosa. Auguri, vedo che è nato oggi nel 52, compie 74 anni Vladimir Putin. Non so perché lo dico sorridendo, però così è presente quelle notizie, no, che ti trovi poi a braccio leggendo riga dopo riga. Auguri anche a Dida, lo ricordate, il portiere del Milan e della nazionale brasiliana, 53 anni, classe 73. Vabbè, mi fermo qui, 17:43 minuti, la musica, yeah, ci porta indietro nel tempo. Ve la ricordate questa? Era il 2008, Yves La Rock con Rise Up. Buonasera, questa è Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck.

0: Intreccio collettivo di un cesto gigante e dalle 14 laboratorio di intreccio, domenica dalle 15. Vi aspettiamo! Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
1: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: L'ospedale Pederzoli di Peschiera è inserito tra i migliori datori di lavoro in Italia 2027, una classifica realizzata con i pareri di professionisti di tutto il paese e promossa da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera. Nel ranking dedicato al settore sanità e impegno sociale, la struttura veronese si attesta al decimo

0: posto nazionale, prima realtà della regione Veneto, classifica basata su studio e sondaggio indipendenti condotti da Statista su un canone di 20.000 dipendenti in tutto il territorio nazionale. La valutazione analizza le dinamiche aziendali, benessere dei lavoratori e l'attrattività dei datori di lavoro, un risultato che ci sprona a continuare il nostro impegno, dice in una nota l'ospedale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Microfoni Giovanni Salvatori. Spaccata nella notte al negozio di abbigliamento The Firm in piazzale Olimpia, vicino allo stadio. Intorno alle 5 un passante ha contattato la centrale della polizia riferendo di aver visto la vetrata del negozio infranta. Al loro arrivo gli agenti della questura hanno trovato la vetrata laterale forzata e divelta. Già fatta da parte dei titolari la conta dei danni, i malviventi avrebbero sottratto 2.900 euro di capi di abbigliamento, oltre 100 euro di fondo cassa. Sull'accadimento sono in corso le indagini della polizia per risalire all'identità dei responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti della zona, li avrebbero fatti oggetto di lancio di uova dalle finestre nel tentativo di farli fuggire. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio, negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti si avvalgono delle immagini di videosorveglianza da chiarire, anche se le due aggressioni siano collegate. Il sindaco di San Bonifacio Frigo annuncia un terzo turno serale dei vigili e il potenziamento dell'illuminazione. Questa mattina in questura a Verona il saluto del vicequestore Girolamo Lacquaniti in partenza per Roma, dove entrerà nella direzione della Scuola Superiore di Polizia e che lascia dunque Verona dopo 11 anni nei quali ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di comandante della stradale e poi di vicequestore. Un saluto sentito e commosso alla città, a cui resterà la mia famiglia e i miei figli dicono di essere veronesi, ha ricordato Lacquaniti, che ha salutato anche con un ricordo calcistico da juventino convinto. Dico che 40 anni fa in Coppa dei Campioni era l'Hellas a dover passare il turno. Arena sostenibile, grazie all'accordo con Magis e Damia, la Fondazione Lirica avvia un tavolo di lavoro con le due aziende partecipate veronesi e vicentine per una serie di iniziative in modo da migliorare il profilo green del Festival Lirico e anche degli spettacoli di Extra Lirica. Tra le linee che potranno essere seguite, quella di interventi modulati sulla base della bigliettazione e quindi dell'aspettativa del numero di spettatori nei vari eventi e anche della loro nazionalità, considerata la maggiore sensibilità ai temi ambientali da parte degli stranieri rispetto agli italiani. In chiusura agli spettacoli, Teatro Scientifico, Teatro Laboratorio di Verona si prepara a inaugurare la 59esima stagione con un calendario autunnale ricco oltre che di spettacoli, di incontri, proiezioni, conferenze, laboratori e nuove proposte. Stagione caratterizzata anche dalla varietà degli orari. Gli appuntamenti infatti sono programmati non soltanto alla sera ma anche al mattino, al pomeriggio e all'ora dell'aperitivo, per dare varie possibilità agli spettatori di fruire dello spettacolo dal vivo. È tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Radio Verona.
7: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 8 ottobre, vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera, con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiunge i 21 gradi, la minima scende a 16. Nessun allerta meteo presente.
6: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
8: Ben ritrovati con Punto Economia. Questo è il fine settimana, quello che sta per arrivare, dedicato ad Art Verona, una manifestazione che ha 20 anni di storia e che ha parecchi risvolti economici, perché non è solo cultura, ma dietro ci sono anche investimenti, investimenti in termini di immagine, ma anche di capitale. Cercheremo di approfondire questi temi con Laura Lamonea, che è direttrice artistica di Art Verona, Jessica Bianchera, curatrice della mostra La Forma dello Spazio, e Nadia Zenato, che sentiremo invece in televisione questa sera, e Silvano De Rosa, general manager dell'Hotel Due Torri, che è qui presente con noi. Allora, direi di partire subito con Laura Lamonea. Quest'anno per che cosa si caratterizza Art Verona?
9: Buongiorno, quest'anno la fiera si caratterizza per una presenza di gallerie, come è sempre stato nella storia di Art Verona, giovani gallerie alla loro primissima edizione, accanto a gallerie consolidate con grandi opere di moderno, ma la caratteristica innovativa di quest'anno è che ci sono invece anche un buon numero di gallerie che provengono da altri paesi del mondo. Mi riferisco alla Cina, all'India, in particolare alla Corea, avremo un nucleo di 20 gallerie coreane, e questo sta favorendo già da prima dell'inizio della fiera un bellissimo dialogo tra appunto l'Italia e quelli che sono i buyers, così li chiamano loro, per quei collezionisti asiatici.
8: Possiamo dire che al di là che è una fiera bella da vedere, è un evento culturale, ma dietro c'è un indotto non da poco dietro all'arte moderna e contemporanea.
9: Indubbiamente il mercato dell'arte è da sempre un mercato importante. Siamo in un momento storico che non è un momento di grande facilità da quel punto di vista, questo da un punto di vista mondiale. Questo potrebbe essere il momento da fare investimenti, va anche detto un altro elemento fondamentale che, su cui Art Verona lavora tantissimo, è quello, proprio essendo una fiera, la piccola fiera rispetto, anche se a 21 anni, alle grandi fiere di Verona Fiere, mi riferisco a Marmomac, Fiera Cavalli, Vinitaly, è molto positivo per la fiera stessa e per galleristi, artisti, collezionisti, questo scambio continuo con le altre fiere, cioè avvicinare, e lo vedremo a breve con Nadia Zenato, per esempio, persone che lavorano nel mondo del vino al mondo dell'arte e tutti coloro che sono intorno a quel mondo. Stessa cosa per il marmo e anche per i cavalli. Per cui sicuramente da un punto di vista economico questa fiera è forte anche per questa caratteristica.
8: Silvano De Rosa, general manager dell'Hotel Due Torri, ci può spiegare come una realtà imprenditoriale come la vostra si lega all'arte contemporanea? A parte che avete una sala che è un grande esempio di arte del Novecento, ma comunque a quel tempo era contemporanea.
10: Possiamo dire che il Due Torri è mecenate già da 700 anni, da quando è nato l'albergo, è sempre stato uno scrigno di opere d'arte e di manufatti di valore. Maggiormente negli ultimi 11 anni siamo all'11ª edizione del Premio Casarini. Il Premio Casarini è istituito successivamente una grossa ristrutturazione, restauro degli affreschi Pino Casarini, che è un famoso artista veronese che faceva gli affreschi, pittore e anche scenografo dell'arena. Siamo all'11ª edizione, noi premiamo...
8: Ricordiamo che Casarini è l'autore della sala che citavo prima.
10: Assolutamente, le due sale affrescate delle Due Torri sono affrescate da Pino Casarini. E nella lounge sono rappresentati i Cavalieri di Brandeburgo, che sono stati i primi ospiti della locanda nel 1350, e l'Arena Casarini, dove c'è un tema circense. ristaurati questi affreschi molto importanti, abbiamo istituito questo premio, quale migliore partner se non Art Verona, per istituire questo premio che è dedicato a giovani under 40 figuristi.
8: Sono giovani under 40, giovanissimi.
10: Siamo
8: direi.
10: Tutti giovani.
8: Jessica Bianchera, la forma dello spazio è una esposizione dove è dislocata e a chi è fruibile?
11: Dunque, la forma dello spazio è un progetto sviluppato su commissione di Fondazione Cari Verona in collaborazione con Unicredit e con l'Università di Verona, in particolare col Museo del Contemporaneo dell'Università di Verona. Allestisce le sedi istituzionali di Fondazione Cari Verona e di Unicredit tra Via Forti e Via Garibaldi e, come ormai da tradizione negli ultimi 5 anni, mette in dialogo le opere delle collezioni di queste due istituzioni, non solo tra di loro ma anche con un'artista contemporanea che è stata invitata a rileggere quel patrimonio e a sviluppare su commissione 3 nuove opere. Questa artista è Marinella Senatore, è un'artista di fama nazionale e internazionale che non ha bisogno di presentazioni e che è stata scelta dalla fondazione proprio per la vocazione rivolta al pubblico, al territorio, al coinvolgimento delle comunità che sta alla base del lavoro di quest'artista. E in effetti il lavoro è iniziato proprio da un'interrogazione orizzontale, in particolare agli studenti dell'Università di Verona, quindi anche dimostrando un'attenzione particolare per i giovani e per la loro partecipazione attiva nel dibattito culturale e nel dibattito pubblico della città, chiedendo loro quale forma potrebbe secondo loro assumere lo spazio quando è attraversato da una pluralità, da una collettività di voci. E da lì appunto il progetto si sviluppa non solo attraverso il momento espositivo che inaugureremo sabato nell'ambito di Art Verona, ma anche attraverso un programma pubblico che ci accompagnerà per un anno intero e che ci consentirà di incontrare tanti altri interlocutori del territorio, dalle scuole alle associazioni fino ad altre istituzioni del panorama cittadino.
8: De Rosa, lei dirige una realtà imprenditoriale di tutto rispetto, l'Hotel Due Torri. Che vantaggi ha una realtà come la sua abbinarsi all'arte contemporanea? Sono investimenti in prospettiva, sono un ritorno di immagine, un mecenatismo?
10: È un mecenatismo. È anche un rispettare la filosofia di quello che è la storia dell'albergo Due Torri. Perciò per noi è sembrato naturale proseguire istituendo questo premio. Ovviamente non c'è un vero ritorno economico, però è anche un ritorno nostro di sentimento. Ovviamente durante la fiera si lavora di più le fiere di Verona si federano fra di loro, perciò fanno questo, cominciano a lavorare in partnership fra di loro. È meglio per il territorio, meglio anche per noi.
8: Laura Lamonea, in questa edizione di Art Verona si esprime in 2 padiglioni, l'11 e il 12. Che pubblico, in base anche all'esperienza delle precedenti edizioni, ma anche in base alle prenotazioni che sicuramente avrete registrato, che pubblico arriva?
9: Da sempre arriva un pubblico di collezionisti non soltanto del territorio, che sono tanti e sono anche di grande attrattiva anche per le gallerie, parlo del Veneto in generale, ma arrivano collezionisti da tutta Italia. Ovviamente ci sono anche appassionati, non soltanto collezionisti, è un pubblico di appassionati di arte sia moderna che contemporanea. Quello che stiamo provando a fare ormai dallo scorso anno è di avvicinare sempre di più un pubblico giovane, ma non per il piacere di stare insieme ai giovani anche, ma per la formazione di nuovi collezionisti, che è molto importante come punto, perché i collezionisti, i giovani collezionisti oggi sono associazioni anche a Roma di giovani collezionisti che però sono nati negli anni 60, cioè dunque erano giovani, ecco, ora noi vogliamo dei giovani nati negli anni 90, 95 e stiamo cercando proprio di avvicinarli. Infatti saremo aperti il venerdì, abbiamo prolungato l'apertura fino alle 21, proprio per riuscire a stare insieme, avere momenti conviviali, e avremo anche un DJ set per un'ora, che può essere un momento in cui siamo nei padiglioni, però anche in un certo senso a divertirci insieme.
8: Art Verona non ha mai avuto provocazioni, non ha mai avuto motivi di scandalo. È un po' una scelta quella di voler lasciare l'arte al centro, senza gli orpelli che magari possono far parlare maggiormente, però non avere provocazioni o incidenti politici.
9: Credo che sia una scelta, ma sia anche un po' una caratteristica di Verona Fiere, nel senso che Verona Fiere raccoglie in sé tante realtà diverse, anche da un punto di vista politico, e questo in qualche modo è come se ne facesse un piccolo governo dove ci sono posizioni anche differenti. Questa è l'idea che io mi sono fatta in questi due anni, ecco. Dall'altro punto di vista mi rendo anche conto che c'è intorno ad Art Verona un nucleo di appassionati, parlo ovviamente di collezionisti in questo caso, che davvero sostengono la fiera in maniera diretta. Durante l'anno noi abbiamo una serie di incontri con tutte queste persone, e mi collego alla sua domanda dicendole appunto che credo che questo crei un clima di come una sorta di un sostegno familiare, ecco,
8: che non ha bisogno delle provocazioni,
9: che non ha bisogno
8: clamorose
9: di questo tipo di provocazioni.
8: Chiudiamo la nostra trasmissione con l'ultima battuta con Jessica Bianchera. Abbiamo sentito che Unicredit nella sede istituzionale di Verona via Garibaldi e Fondazione Cariverona in via Forti ospiteranno questa collezione. Quanto il mondo della finanza, il mondo bancario sostiene l'arte? Sappiamo che storicamente chi più aveva possibilità più investiva in arte, in mecenatismo di cui parlavamo poco fa con De Rosa. Ma il mondo bancario, che ha una certa solidità, è anche un investimento che fanno, perché conosciamo la collezione per esempio di Fondazione Cariverona, dove hanno una miriade di opere d'arte da Angelo Dall'Oca Bianca, che magari quando era stato comperato dalla Cassa di Risparmio era un pittore qualunque.
11: Certo, allora è in effetti una caratteristica di tanti istituti bancari o di fondazioni di origini bancarie quella di dialogare con il mondo dell'arte, dell'arte contemporanea, poi accompagnandola nel tempo anche dell'arte antica, perché in verità la collezione della Fondazione Cariverona per esempio, ma anche quella di Unicredit, sono assolutamente articolate anche nel presente come nel passato. Ma io in verità, o quantomeno il lavoro che stiamo facendo con loro in questi anni, non riguarda soltanto l'accrescimento di un patrimonio o l'idea di un investimento che passa attraverso l'arte, che sicuramente è una delle caratteristiche che reggono, uno dei pilastri che reggono il sistema dell'arte contemporanea, ma quello che stiamo facendo con loro è proprio cercare di leggere questi patrimoni come strumenti di quella che l'università chiama la cosiddetta terza missione, ma che possiamo declinare probabilmente anche nell'ambito della Fondazione Cariverona, e forse inaspettatamente, ma in verità in maniera molto solida, anche nell'ambito appunto di Unicredit e quindi di un istituto bancario, diventa il modo, il luogo e lo strumento non soltanto di sostenere l'arte, gli artisti, il sistema culturale italiano e di accrescere un patrimonio, ma contemporaneamente appunto quello di aprire un dialogo con la città e con le comunità e con i diversi pubblici che vi si relazionano.
8: Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Punto Economia torna la prossima settimana. Arrivederci.
6: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus sulla situazione economica, solo su Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Dolores O'Riordan, When We Were Young, le 18:30 minuti, ben trovate, ben trovati. State lì e segnatevi questo numero 0459600103 per essere dei nostri e giocare fra poco in diretta. Vi regaliamo due biglietti per il Parco Giardino Sicurtà subito dopo l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. 0459600103 per essere dei nostri e per giocare con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice MED 9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: racconta.
1: Lui è Max Pezzali, Le Ali, le 18:35 minuti. La musica nuova che arriva come sempre subito dopo la mezz'ora. 0459600103 per giocare con noi. Abbiamo già due amici in linea. Adesso giochiamo per portarvi al Parco Giardino Sigurtà.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
1: Il via libera, eccoci qua. Buonasera, fino alle 7 con la musica vera e propria protagonista. Mentre tornate a casa, mentre siete al lavoro, abbiamo due amici al telefono. Ci hanno raggiunto Luca. Buonasera, Luca.
4: Ciao Matteo, buonasera.
1: Buonasera, Luca. Buonasera, e saluto anche Beatrice. Buonasera, Beatrice.
5: Ciao Matteo.
1: Beh, voi siete al lavoro, siete tornati. Cosa state combinando? Così facciamo un po' di geolocalizzazione. Luca, dove sei?
4: Sono nel sottopassaggio, nel nuovo sottopassaggio bloccato.
1: Oh mamma mia, bloccato. Vabbè, adesso diamo un'occhiata al traffico. Tra poco non può
4: traffico veronese.
1: Non facciamo, spero non fare allarmismo. Vabbè, Beatrice, tu invece cosa stai combinando?
5: Io sto uscendo da lavoro e poi devo andare in palestra.
1: Bene, perfetto. Allora, visto che devi scappare, andiamo veloci, vediamo. Allora, Parco Giardino Sigurtà, vi potete portare a casa due biglietti. Il parco è aperto fino a metà novembre, quindi insomma potrete godere anche della stagione autunnale per andare lì da quelle parti. A Valeggio sul Mincio dovete rispondere a questa domanda. Il gioco è semplice, farò una domanda, vi darò una risposta multipla A, B o C e poi dirò 1, 2, 3 via. Il primo che risponde si porta a casa i biglietti. Tutto chiaro?
5: Sì, tutto chiaro.
1: Ok, ci proviamo. Allora, la domanda è semplice, attenzione, vediamo chi è il più bravo o la più brava. Quale mese ha 28 giorni? A, solo febbraio, B, febbraio e marzo, C, tutti i mesi.
5: Tutti i mesi.
1: No, aspetta, però cioè dovevo fare 1, 2, 3, via.
5: Ah, Beatrice. Scusa, tutti i mesi.
1: Lo so, a meno che Luca non voglia, come dire alzare le mani. Luca, cosa facciamo? Ne facciamo?
4: Io cedo anche la vittoria, io posso anche cedere la vittoria.
1: Così, vabbè, allora
4: così, facciamo... Così, proprio per cavalleria.
1: Mamma mia, grande cavalleria. Bravo Luca, ma brava Beatrice, che proprio vedi, non c'è cascata, vedi, solo febbraio.
5: Grazie Luca.
1: Va bene, allora Beatrice, rimani in linea, anzi, adesso tiriamo giù tutti i dati, riceverai i biglietti a breve. Quindi buon Parco Giardino Sigurtà. Luca, puoi riprovarci comunque, ok?
4: Ti richiamerò Matteo, ti ascolto sempre.
1: Va bene, grazie ragazzi. Le 18:37, questa è Radio Verona.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Fastweb presenta. Lo sapevi che
0: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona, Radio Verona,
17: compile

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
2: L'ospedale Pederzoli di Peschiera è inserito tra i migliori datori di lavoro in Italia 2027, una classifica realizzata con i pareri di professionisti di tutto il paese e promossa da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera. Nel ranking dedicato al settore sanità e impegno sociale, la struttura veronese si attesta al 10° posto nazionale, prima realtà della regione Veneto. Classifica basata su studio e sondaggio indipendenti condotti da Statista su un canone di 20.000 dipendenti in tutto il territorio nazionale. La valutazione analizza le dinamiche aziendali, il benessere dei lavoratori e l'attrattività dei datori di lavoro, un risultato che ci sprona a continuare il nostro impegno, dice in una nota l'ospedale.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Microfoni Giovanni Salvatori. Spaccata nella notte al negozio di abbigliamento The Firm in piazzale Olimpia, vicino allo stadio. Intorno alle 5 un passante ha contattato la centrale della polizia riferendo di aver visto la vetrata del negozio infranta. Al loro arrivo gli agenti della questura hanno trovato la vetrata laterale forzata e divelta. Già fatta da parte dei titolari la conta dei danni, i malviventi avrebbero sottratto 2.900 euro di capi di abbigliamento, oltre 100 euro di fondo cassa. Sull'accadimento sono in corso le indagini della polizia per risalire all'identità dei responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti della zona, li avrebbero fatti oggetto di lancio di uova dalle finestre nel tentativo di farli fuggire. Due risse al terminal degli autobus di via Ungaretti a San Bonifacio, negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti si avvalgono delle immagini di videosorveglianza da chiarire, anche se le due aggressioni siano collegate. Il sindaco di San Bonifacio Frigo annuncia un terzo turno serale dei vigili e il potenziamento dell'illuminazione.
4: Adesso aumentiamo anche il terzo turno serale da parte della polizia locale. Stiamo facendo investimento sull'aumento dell'illuminazione dei posti un po' più sensibili, aumento dei controlli nei posti sensibili, quindi stazione qua dell'autobus, ma anche la parte della stazione ferroviaria. E anche abbiamo attivato tutti quegli strumenti che sono a disposizione del comune per quanto riguarda la parte della sicurezza.
2: Questa mattina in questura a Verona il saluto del vicequestore Girolamo Lacquaniti in partenza per Roma, dove entrerà nella direzione della Scuola Superiore di Polizia e che lascia dunque Verona dopo 11 anni nei quali ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di comandante della stradale e poi di vicequestore. Un saluto sentito e commosso alla città a cui resterà la mia famiglia, i miei figli dicono di essere veronesi, ha ricordato Lacquaniti, che ha salutato anche con un ricordo calcistico da juventino convinto.
5: Non è un messaggio d'amore, è qualcosa di più, è un gesto di onestà intellettuale, lo ribadisco, 40 anni fa in Coppa dei Campioni doveva passare l'Hellas, senza dubbio.
2: Arena sostenibile, grazie all'accordo con Magis e Damia, la Fondazione Lirica avvia un tavolo di lavoro con le due aziende partecipate veronesi e vicentine per una serie di iniziative in modo da migliorare il profilo green del Festival Lirico. tra le linee che potranno essere seguite, quella di interventi modulati sulla base della bigliettazione e quindi dell'aspettativa del numero di spettatori nei vari eventi e anche della loro nazionalità, considerata la maggiore sensibilità ai temi ambientali da parte degli stranieri rispetto agli italiani. Al nostro microfono sentiamo il presidente di AMIA, Roberto Bechis.
6: Ad esempio, banalmente, ad oggi non sappiamo prima quanti biglietti sono stati venduti, per cui già solo il fatto di poter modulare la recettività dei rifiuti in base al numero dei biglietti, per cui delle aspettative dell'evento, e anche aggiungerei anche quanta presenza italiana o estera, perché bene, purtroppo è così, per quanto riguarda l'utenza estera spesso c'è molta più abitudine a gestire i rifiuti con una diversa attenzione.
2: In chiusura agli spettacoli, Teatro Scientifico, Teatro Laboratorio di Verona si prepara a inaugurare la 59esima stagione con un calendario autunnale ricco oltre che di spettacoli, di incontri, proiezioni, conferenze, laboratori e nuove proposte. Stagione caratterizzata anche dalla varietà degli orari. Gli appuntamenti infatti sono programmati non soltanto alla sera ma anche al mattino, al pomeriggio e allora dell'aperitivo, per dare varie possibilità agli spettatori di fruire dello spettacolo dal vivo. È tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani giovedì 8 ottobre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori in intensificazione serale. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiunge i 21 gradi, la minima scende a 16, nessun un allerta meteo presente.
14: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera, buonasera amici di Fuori Gioco, da Alessio Faccincani. Questa sera ci sono io, ma c'è soprattutto il nostro mister Olindo Filippi. Ciao mister.
16: Ciao Alessio, ciao a tutti.
15: Ti chiedevano a gran voce oggi mister, all'ora di pranzo, ti leggo questo messaggio: ma torna Olindo a Fuori Gioco in questi giorni? È uno spettacolo ascoltarlo. E quindi noi l'abbiamo accontentato questo amico questa sera. Questa sera ci sei. Grazie. Luke che ci scrive spesso e che, che è un tuo fan, Grazie. Luke, e quindi salutiamo Luke, ma salutiamo tutti voi e ricordo i numeri per interagire con noi: telefono 045 96 00 103, mentre WhatsApp 335 6011 610. Mister, finalmente intravediamo la luce. Domenica si ritorna in campo con il campionato. Finalmente è stata un filo lunga questa sosta.
16: Ma poi c'era. Ci siamo divertiti, a parte la prima partita, a vedere la nazionale. Penso che Mancini sia sulla strada buona. Sta provando e riprovando giocatori nuovi, il sistema di gioco rimane quello, deve essere collaudato. Dunque, e poi tra l'altro poi ti dico una cosa Alessio, subito il primo anno che avevano istituito quella, la Nation League, era un po' scettico, invece adesso mi è piaciuta e mi sto divertendo, vedo delle belle partite.
15: Soprattutto perché si sfidano le top contro le
16: sì,
15: top,
16: vedi delle belle partite,
15: vedi il calcio poi di un certo tipo. Non ce le voglia Malcini, ma la nostra nazionale rimane l'Hellas, e lo è sempre, e siamo curiosi di vedere se ci sono stati degli sviluppi. Secondo te potrebbero esserci dei cambiamenti rispetto allo spartito mister che abbiamo visto fino ad adesso? Perché Baroni qualcosina aveva lasciato anche di margine da questo punto di vista. In amichevole abbiamo visto il 4-3-3, un po' di differenza magari rispetto alla fine delle prime 5 giornate.
16: Bisogna vedere come giocherà il Modena, perché il Modena ha un allenatore, a mio parere, che si è fatto una bella esperienza con la primavera e il settore giovanile. Bisognerà vedere come giocherà il Modena, perché nell'ultima partita ha giocato a 5-3-2 e ha battuto l'Empoli, che tra l'altro poi ha esonerato l'allenatore. E galloppa l'allenatore del Modena. Però altre partite che l'ho visto per esempio col Venezia passare dal 4-3-3, 4-2-3-1, addirittura quando è andato in vantaggio a 3-4-2-1. Dunque è uno che non è che praticamente non è che sposi un sistema di gioco e va avanti così. Poi in base ai giocatori che ha a disposizione, all'avversario che affronta, lui cambia. Dunque bisognerà vedere. A mio parere però la roba più bella, più normale che ci sia, è affrontare il 5-3-2 del Modena con un 4-2-3-1 solito, perché se lo affronti così praticamente tu avresti la possibilità di schierare, la butto giù così, contro i tre difensori centrali un po' stretti, Sarmu, Lattieri e Livramento, partendo da sinistra a destra, Suslov, che nella Nation League gioca da mezzala o ieri sera da trequartista, o da mezzala a destra o mezzala a sinistra, anche se in 4-3-3 gioca mezzala a destra e Duda gioca mezzala a sinistra. Suslov nella zona del metodista del Modena, che è Brugman, giocatore di mestiere, l'80% del gioco passa da lì. Le Born e Iannoni, marcatura sulle altre due mezzali. Bradaric o ragazzo De Battisti, che per me meriterebbe la riconferma, e Zappa sugli esterni del Modena, e poi dietro se la vedono David Ovis o Edmundson contro le due punte del Modena. Cioè sarebbe il sistema di
15: quello
16: gioco,
15: è rimasto.
16: Però ce ne sono tanti, ma non credo che, per esempio, non penso che se cambia lui, Baroni giocherà a 4-3-3.
15: No, ma è quello forse l'orizzonte dove andiamo, mister, perché sì, però è quello che ha provato. Poi mi dici nel 4-3-3 dove inserisci Suslov, perché lì confinato largo a destra non è che si diverta tanto, l'impressione
16: mezzala
15: è
16: ragazzi. Mezzala a sinistra, però nel 4-3-3 se tu vuoi, se loro giocano a tre dietro, devi tenere strette le due ali e il centravanti e proporre un 3-3 contro i difensori centrali, i nostri terzini che se la vedono con gli esterni sui, e i due mediani, gli Annoni e le Borgne, in marcatura nella zona di competenza delle due mezze ali
15: del Modena.
16: E praticamente il metodista nostro non dovrebbe stare alle spalle delle due mezze ali, ma andare in linea, perché dovrebbe vedersela con il metodista suo, e lì sarebbe un altro sistema di gioco che secondo me non creerebbe confusione. Basta solo alzare un po' la figura del regista, del metodista, insomma, e metterlo in linea con le due mezzali, che non abbia molto spazio per andare ad attaccare l'altro. E anche lì bisognerà vedere, perché ci può stare Le Born a sinistra, ci può stare Suslo mezzala a destra, e ci può stare Iannoni anche davanti alla difesa.
15: Poi svisceriamo anche l'argomento attacco, perché da casa ce lo chiedono in tanti, di Mosquera, di Mulattieri, di questa anche coppia, se è possibile vederla insieme, ma ci arriviamo. Ti voglio chiedere però di Suslov, perché è quello che in questa sosta, mister, delle nazionali ha brillato di più, ha fatto un gol, un assist, ha giocato sempre. ritorna secondo te un Suslov collegato, può aver fatto bene la nazionale a, a Suslov?
16: Ma Suslov io l'ho seguito sempre perché mi interessava. Il centrocampo della Slovacchia aveva praticamente
15: Lobotka
16: davanti alla difesa, da metodista, mezzo alla sinistra Duda e mezzo alla destra nel 4-3-3. Nel 4-2-3-1 Lobotka e Duda da mediani e lui dietro la punta. Ma mi sembra che si sia divertito. Se il giocatore si diverte,
15: è un consiglio anche per Baroni questo.
16: Ma io penso che Baroni da Olindo non abbia bisogno di consigli. Io lo vedo così. Poi, cioè, per me farlo partire da destra come lo fa partire lui, ma non vorrei essere sempre ripetitivo. Io non lo vedo e lo vedo poco coinvolto. Lo vedo poco coinvolto e tagliato fuori dal gioco.
15: L'impressione è che si sente poco coinvolto anche lui, perché nel derby ad esempio, l'ultima fotografia che abbiamo è quella di un Suslov un po' malinconico,
16: bravo,
15: la largo un po' fuori dal gioco, quando invece al centro del gioco fa robe importanti, e lo abbiamo visto anche ieri sera con un gol. Arriviamo dai all'attacco, perché ce lo chiedono in tanti, mister. Moscari e Mulattieri insieme, punto di domanda.
16: Ci può stare, però bisogna vedere se giochi quel trequartista dietro di loro, allora cambia la situazione. Puoi giocare a 4-4-2, puoi giocare a 4-2-3-1 e magari Mulattieri gli lavora dietro e praticamente sarebbe il trequartista di centrale, però alla fine se gioca lui deve rimanere fuori uno come Suslov, perché per sostenere il peso del centrocampo di un giocatore come Mulattieri, che non è un centrocampista, devi avere due mediani di grande quantità, e allora lì tornano in ballo i Neborn, che io non lo lascio mai fuori, e lo stesso Iannoni, che a me piace molto.
15: Mulattieri non ama giocare come seconda punta, ce lo ha detto, quindi dobbiamo prendere anche quelle sue dichiarazioni. Lui vuole fare la prima punta.
16: Allora.
15: Ma i movimenti da prima punta se lo chiedono anche i
16: tifosi. No, lì ha, però lui non è una prima punta come
15: Moschera.
16: Come Moschera, è diverso fisicamente, dunque non gli puoi chiedere la stessa cosa che ti può dare Moschera. È per quello che si compensano. Una volta dicevano, ma quei due lì si pestano i piedi, ma se sono di caratteristiche fisiche diverse, uno dei due si deve adattare, è quello che è più agile, che è più predisposto al movimento, che sarebbe dei due Mulattieri, potrebbe agire da trequartista aggiunto, trequartista offensivo proprio, da secondo centravanti, ecco.
15: Moschera adesso però non lo togli mai, l'impressione dopo il derby, in amichevole è stato uno dei migliori, fisicamente è a posto come forse non è mai stato a Verona, adesso fai fatica a toglierlo,
16: però la partita è stata decisa da episodi, due grandissimi gol, però non è detto che perché lui ha fatto due gol entrando a 20 minuti dalla fine debba partire titolare la prossima partita. Poi è una valutazione che deve fare sempre l'allenatore in base al sistema di gioco che vuole adottare l'altro allenatore. Tu vai a Modena e devi prendere delle contromisure. Le contromisure non sono quelle offensive quando imposti una partita, prima di tutto sono quelle difensive, e poi sviluppi impostazione e finalizzazione.
15: Ci dobbiamo fermare un attimo, prima fascia, poi torniamo insieme. Gli argomenti sono tanti, mancano pochi giorni al ritorno in campo e siamo qui noi questa sera per parlarne. Tra poco.
17: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
18: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
19: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e U, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
20: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
21: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
22: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
23: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
24: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
25: E quale sarebbe la solita merenda?
26: La formagella di Tremosine. Buonissima e morbidissima.
24: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
27: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
28: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
29: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
30: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Di nuovo insieme, sono ancora insieme con Fuori Gioco, Alessio Facincani, Olindo Filippi, Angelo fa polemica, leggo questo messaggio polemico. Immagino che domani Baroni parlerà, perché non fate la domanda diretta su Suslov, ne parlate in trasmissione ma poi a lui direttamente no. Ti rispondo Angelo, ok, domani non parla intanto Baroni e quindi è un po' complicato. Parlerà probabilmente tra venerdì e sabato mattina, ma ti promettiamo che la domanda su Suslov ci sarà. E c'è già stata tra l'altro, secondo me non ha seguito benissimo Angelo le cose, però ringraziamo anche gli amici che ci scrivono sempre. Si torna in campo alla faccia di moglie e fidanzata, Ale, così andiamo subito a rovinare, a sconvolgere gli equilibri familiari. Però il calcio serve anche a quello. Ci chiedono se abbiamo visto Mister, io no, devo essere sincero, faccio mia colpa, dormivo. Se abbiamo visto l'ultima gara di Messi con l'Argentina,
16: no, io questa notte non l'ho vista, no.
15: Io ho visto dei video, delle immagini molto emozionanti, emozionato anche lui nel salutare l'Argentina, e sicuramente chi è appassionato di calcio non può non aver voluto bene a un giocatore come Messi. Mi sembra anche superfluo dire altro, mister.
16: Sì, beh, un ragazzo serio che non ha mai fatto polemiche, fuori classe in assoluto. Non come Maradona, però. Maradona era un'altra roba, però un fuori classe assoluto.
15: Ecco, Fabietto subito, pronto, mi scrive, io l'ho vista, Fabietto l'ha vista, ma ci posso credere, Fabietto è uno molto, molto, molto, molto attento. Ci scrivono anche che ieri sera Ecuban e Sarri erano al palazzetto, quindi lunedì sera, erano al palazzetto per vedere la Te Zenis, giusto per far capire la passione dei veronesi. E poi Fabietto, insider nella città, ci manda anche la foto di lui con Sezonienko. Quando l'hai scattata però la foto con Sezonienko? Siamo curiosi a questo punto. Mi fa un assist per chiederti, ma non è che Sezonienko può essere il sostituto di Compagnon là sulla destra, il polacco? L'abbiamo visto poco, ma può rientrare nelle rotazioni questo ragazzo?
16: Ma certo può rientrare, secondo me. Per come giocava in Polonia è un giocatore che ci puoi contare a livello fisico, a livello tecnico, anche a livello tattico, perché è un giocatore tra l'altro che non fa cose strabilianti, però fa quello che deve fare, è già una bella cosa. Ma lo stesso discorso vale per Livramento, vediamo quando lo farà partire dall'inizio, perché a mio parere
15: se la merita una possibilità a Livramento.
16: Certo che sì, perché quando entra qualcosa di buono combina. Non so perché, se lui è fresco gli altri sono stanchi, però alla fine nell'ultima partita il colpo di tacco di Moschera parte da un gran cross di quelli tesi, di quelli che servono nel calcio adesso, soprattutto per sorprendere i difensori dalla fascia laterale, e l'altro ha fatto un gran colpo di tacco, però lui è un gran cross. E poi quando uno, se gioca alla destra, perché è un ala destra, lui ha una giocata naturale, finta all'interno, poi si sposta all'interno per il tiro in porta di collo pieno destro. Se è spostato un po' più laterale, finta all'interno, va all'esterno, ha una gran velocità e una grande rapidità, e poi ti mette la palla in mezzo. Dunque è bravo, come tra l'altro ha un gran tiro, perché io penso che i più grandi tiratori del Verona siano Suslov e lo stesso Livramento, e poi anche qualità di cross.
15: Quindi, venendo un po' alle tue parole, mi sembra che è abbastanza semplice l'attacco del Verona, da un certo punto di vista. Livramento a destra, Suslov in mezzo, Sar a sinistra, in mezzo, no, tra l'altro prima punta uno tra Moschera e Mulattieri, ed è abbastanza fatto.
16: Se io sto alle parole del mister, una delle ultime interviste, lui diceva che Sar è un po' sacrificato sulla sinistra. Allora,
15: dove lo metti allora?
16: Ma Sara è un giocatore da giocare alle spalle della prima punta, perché lui è uno che
15: siamo un po' intasati ormai lì,
16: ho capito. Però il mister si deve mettere d'accordo su dove, se vuole, come dice lui, perché non sono parole mie, sono parole del mister, quando dice mi piace che i giocatori giochino a casa sua. Allora cominciamo a far giocare Livramento a destra, cominciamo a far giocare Suslov da mezzala o da trequartista in mezzo al campo, in poche parole. E Sar, che lo sa benissimo anche lui, che a sinistra si adatta giocando dietro la prima punta, è il suo ruolo, perché è intelligente anche nel passaggio in profondità.
15: Poi la tecnica nell'ultimo passaggio.
16: Non è male, non è male. Però è 2 anni che lo aspettiamo, sarebbe anche ora, no? Che facesse qualcosa di buono.
15: Quel lampo con Lentella in coppa, poi lentamente un po' se anche lui eclissato, usiamo questo verbo. La parabola invece di Moschera, mister, ti chiedo se la stella secondo te può essere tra le più luminose in questa stagione dopo i lampi del derby?
16: No, io glielo auguro, perché Moschera, a me, io parlo prima di tutto, sempre partiamo dall'aspetto umano. Questo è un ragazzo che è venuto qua a Verona 3 anni fa, è migliorato tantissimo sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto tattico, ha avuto dei problemi fisici, li ha superati, e l'ultima volta è andato in campo, ci ha fatto vedere 2 grandi gol, che sono i gol che ti fanno innamorare del calcio. Dunque, non ho capito, un giocatore come lui quando va in campo non molla mai, è uno che la pagnotta se la guadagna. Dunque non è la prima volta che lo dico, nei confronti di professionisti come Moschera sempre tanto di cappello.
15: Tra l'altro ha avuto anche un infortunio, poi insomma adesso sta finalmente bene. Mi devo fermare un attimo, GR, e poi torniamo ancora insieme con Fuori Gioco, tra poco.
30: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma, ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
31: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
32: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
33: Sì, è di là sul divano.
32: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
33: E che fa? È uguale, no?
34: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
32: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
35: Amore, quanto di anticipo?
32: Zero.
35: E di interessi?
32: Zero.
35: E quanto ci pensi ancora?
32: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
30: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Insieme di nuovo con Fuori Gioco. Tanti messaggi anche da Fabietto, che ci riscrive che era lo store Sezonienko questa sera, lo store insieme a Frese.
16: Questa sera sono passato io davanti.
15: È alle 18.30, mister. Tu stavi arrivando già qui, credo. Un attimo dopo vi siete scambiati.
16: Passavo lì 18.20, quell'ora lì più o meno.
15: Vi siete scambiati di poco, altrimenti salutavi sia Sezonienko che Frese. Tra l'altro parliamo anche di Frese, perché è una ottima addizione il danese per la corsia di sinistra.
16: Non solo.
15: Dove lo vedi?
16: Frese può fare il difensore centrale e il terzino sinistro. Può fare il difensore centrale in una difesa a tre, in una difesa con i due centrali, perché a mio parere tecnicamente è il difensore più forte che abbiamo. Anche lui però mi sembra che ultimamente sia bersagliato dalla sfortuna, perché infortuni, però queste sono persone che ti fanno fare il salto di qualità. Perché? Perché sono professionisti seri.
15: E siamo contenti di ritrovarlo. Beh, è sicuramente un valore aggiunto per il Verona.
16: Ma è disponibile?
15: No, c'è. Bene. Disponibile, ha già giocato a Lugano qualche minuto, magari partirà ancora dalla panchina, però c'è ed è sicuramente una bella addizione. Tra le addizioni che ci saranno da Modena in poi, anche Caleb Ekuban. Io sono curioso anche di osservare da vicino questo profilo. Cosa può dare al Verona? Dove lo inserisci, mister, in quell'arco d'attacco di cui abbiamo parlato anche prima?
16: Lui è un attaccante puro. Può fare l'ala sinistra, l'ala destra, perché è velocissimo, ha una grande forza, una grande progressione, è abile di testa, può fare anche il centravanti. Dunque non è un giorno che lo seguo Ekuban, perché lui è di Villafranca, lui lo seguivo ancora quando era nella primavera del Chievo, e questo era bravo. E addirittura un anno gliel'avevo consigliato a Gigi
15: Fresco.
16: Sì, perché ci serviva un attaccante, poi invece non se ne fece niente, perché lui la pensò in modo diverso, non Gigi, Ekuban. E andò, non mi ricordo se era in Serie C, però a me è sempre piaciuto. E poi ricordiamoci una cosa, che lui viene da una squadra di Serie A, il Genoa, ha fatto qualche partita, apprezzato tantissimo da parte del mister sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto tecnico. Dunque aspettiamo che insieme con Serdar abbia quei 90 minuti nelle gambe, e poi vediamo come la imbastiamo, dicevano una volta, no?
15: Paolo ci propone questo tema. Dico la mia da ignorante: per me ci sono giocatori che sono più efficaci se entrano a partita in corso con gli avversari un po' stanchi. Tra questi, secondo me, Mosquera e Cervone. Sbaglio? Allora, io non sono di quel tema lì, nel senso che secondo me non esistono i giocatori che vanno bene all'inizio, i giocatori che vanno bene a partita in corso. Non so, mister, dove
16: no,
15: ti,
16: ma a parte
15: ti
16: che
15: poni tu.
16: No, ma non è un'osservazione da ignorante.
15: No, è un bel tema.
16: Non è un'osservazione da ignorante da parte di Paolo. Io dico solo che un calciatore è sempre contento quando parte dall'inizio. Non c'è niente da fare.
15: Perché se tu dici tu sei giocatore che va bene a partita in corso, secondo me ti guarda male.
16: È un giocatore part-time, ma non va bene. Invece un giocatore, se sta bene fisicamente, deve giocare, deve partire dall'inizio. Io mi ricordo una volta si parlava con Alberto Malesani, no? Lui era a Parma e aveva Chiesa, e Chiesa continuava a fare gol. Alberto, giustamente, in una partita di Coppa Italia gli dà un turno di riposo, l'altro si è arrabbiato. Allora mi dice Alberto: fa, si è arrabbiato, mi fa Olindo, Olindo mi fa, si è arrabbiato Alberto, ho detto, ma gli attaccanti finché fanno gol vuol dire che stanno bene, allora finché fanno gol falli giocare, Quando cominciano poi a non fare più gol, vuol dire che c'è qualche problema a livello fisico, sono un po' stanchi, allora si fanno riposare. Difatti poi non l'ha più lasciato fuori.
15: Ha giocato, poi uno come Chiesa con il talento che aveva, che ne aveva lì di talento, Alberto.
16: Quell'anno lì gli hanno fregato lo scudetto, gli hanno annullato un gol contro la Juventus di Cannavaro che era regolarissimo. Poi Supercoppa, Coppa Italia e Coppa UEFA.
15: È una brutta squadra con Turan, Cannavaro, Buffon. Avevano una difesa molto perforabile.
16: Sì, Sensini, che era un grande regista. E poi
15: attaccanti che non vedevano la porta, Crespo e Chiesa.
16: Bogosian, centrocampo. Vanoli al terzino sinistro, che se la divideva con Benarivo. E poi in panchina c'era Alberto. Insomma, si può dire quello che vuole, ma era lui che le allenava. E lo ascoltavano. E come se lo ascoltavano.
15: Io credo che un Verona in Serie A abbia più senso per la costruzione futura di uno stadio. Nei laviti gradini di una scala si fanno uno dietro l'altro, stabili in A, allora anche i conti torneranno per fare il grande Verona e anche lo stadio. Così Luke, che ha un discorso sensato, però io rimango alle notizie di settimana scorsa, che sono un progetto presentato al comune da parte di Presidio e l'inserimento del Bentegò di futuro nella lista degli stadi papabili per Euro 2032. Vi abbiamo spiegato il passaggio tecnico di questa cosa. Era importante rientrare in questa lista per poi accedere a dei contributi pubblici. Quindi da questo punto di vista è stato il passaggio importante per quanto riguarda lo stadio. Poi dalla carta al mattone, secondo me ce ne passa ancora tanto, vi avviso anche di questo, quindi andiamo con i piedi molto molto molto di piombo da questo punto di vista. Secondo me invece sì, invece riguardo ai giocatori, partita in corso pure da subito, guardate Merino nella Spagna, subentra e segna sempre, ci suggerisce questo amico. Sì, è però vero che subentra e segna sempre, però anche dall'inizio non farebbe male uno come Merino.
16: No, però bisogna vedere chi c'ha davanti. Se quelli davanti sono più bravi, partono loro e non c'è niente da fare. Non penso che il CT della Spagna si permetta di lasciare fuori un giocatore come Yamal,
15: Nico Williams, Oyarzabal, allora, Ferran Torres. Se te li dico tutti.
16: Sì, sì, no, ma non c'è una gerarchia, c'è una precedenza, non c'è niente da fare. E lì sono tutti bravi, dai.
15: No, ma infatti Merino è anche sfortunato da questo
16: però
15: punto.
16: Però è bravo,
15: ieri infatti sera mi sembra davanti c'è la Miglia Mal, discreto. E quindi gioca lui. Ciao Alessio Lindo, seguendo l'osservazione di Paolo, chi può essere il Daniele Massaro di questo Verona? Ha ragione sul Parmo Lindo, fallo di confusione su quel gol di Cannavaro, roba da cabaret. Buona serata da Francesco.
16: Sono robe che succedevano spesso in quel periodo là, soprattutto quando c'era
15: tanto cabaret.
16: Quando c'era non l'Udinese con la maglia bianconera, quell'altra squadra.
15: No, rispondiamo all'altra che è interessante. Chi può essere il Daniele Massaro di questo Verona? Inteso come giocatore che subentra e che poi decide le partite. Moschera l'ha fatto con il Vicenza.
16: Ma fisicamente non ne vedo neanche uno come Daniele, perché io insomma l'ho conosciuto a Milanello e questo era la furbizia in persona. Perché
15: ma secondo me lui intende proprio subentra e incide.
16: A mio parere può essere Moschera, perché è un centravanti d'area, un centravanti ha dimostrato che in area sa il fatto suo. Ha qualche problemino in più quando esce dall'area nella manovra, però in area sa il fatto suo, soprattutto poi sa difendere la palla a livello fisico. Può essere Moschera, come può essere anche lo stesso Mulattieri, perché Mulattieri è tanti anni che non va in doppia cifra, sarebbe anche ora che ci andasse in doppia cifra, però tutto dipende dalla qualità dei rifornimenti che arrivano dal centrocampo e dai giocatori che vengono da dietro.
15: Io questa settimana ho fatto un lavoro interessante con Davide Cailotto, mister, all'Arena Sport, che tra l'altro ringraziamo per il seguito, rivisitata più lunga con più approfondimenti, dove abbiamo proprio messo a confronto Moschera e Mulattieri. Una volta in doppia cifra Mulattieri con il Volendam, cioè, la serie in olandese,
16: in Olanda, sì.
15: E Moschera invece praticamente mai. Ci è andato vicino con l'Atletico Bucaramanga in Colombia ad inizio carriera, ma poi non è mai andato, e questo insomma è un dato che secondo me dice qualcosa dei nostri attaccanti.
16: Mi sembra che Mulateri c'era arrivato vicino in Italia alla doppia
15: con il Frosinone,
16: sì, bravo, sì, alla doppia cifra, però tecnicamente a me è un giocatore che piace molto, però l'ho sempre visto esprimersi al meglio partendo da sinistra, partendo da destra come seconda punta, perché è uno che spazia molto, è uno che capisce la manovra, capisce, sa quando dettarti il tempo di giocata. E poi quando abbiamo vinto a Cagliari, ti ricordi dove è partito lui? Da sinistra, poi un errore del difensore cagliaritano, ma lui ha sviluppato una progressione, è arrivato davanti alla porta e ha fatto gol e ci siamo qualificati.
15: Olindo può giocare nel ruolo Sesonienko al posto di Compagnon o no? Lo abbiamo già detto, però lo ripetiamo.
16: Sì, perché
15: le caratteristiche sono quelle.
16: Sesonienko mi sembra che sia più sinistro che destro, mentre Compagnon era ambidestro. Cioè, Compagnon calcia, tratta bene la palla con tutti e due i piedi. Li auguriamo al più presto, però la vedo lunga, poverino. Lui e anche lo stesso Coraz. Mi dispiace perché sono ragazzi che
15: prima di aprile, questa è
16: sfortuna.
15: L'altro in 24 ore, qualcosa di incredibile che capita credo una volta sola nella vita di una società. Ci siamo dimenticati tra tutti questi nomi, mister, di Berned, che è stato uno dei protagonisti tra virgolette della passata stagione, uno dei meno peggio, non esageriamo. Quest'anno invece un po' fuori dai radar. Come si recupera anche Berned?
16: Lì c'è una bella competizione, perché se noi guardiamo l'ultimo centrocampo contro il Vicenza, Iannoni mezzala destra, Le Borni davanti la difesa e Lella mezzala sinistra, che stanno facendo bene perché corrono.
15: Però tu ti aspettavi un Berned dietro questi nomi a inizio stagione?
16: No, perché
15: qualcosa ecco, però, deve essere successo.
16: No, il problema è successo che questi ragazzi qua corrono, ma corrono bene, sono migliorati tecnicamente, non sono male, anche lo stesso Lella è stata una bella sorpresa nell'ultima partita. Lì la concorrenza è tanta, perché per esempio se noi vogliamo giocare a 4-3-3, a mio parere l'unico che può giocare davanti la difesa alla Liverani è Castanos, perché anche con la nazionale di Cipro gioca, fa il doppio mediano, ma è uno dei due che sta sempre più basso da regista, perché ha il passo, ha visione di gioco, ha la giocata alternata corta, media, lunga.
15: È uno di quelli che secondo me è il miglior tiro della rosa del Verona, Castanos. Sai che tira poco?
16: No, però come dici te, quando la palla è buona di sinistro è uno che fa male, questo qua io l'ho visto anche nel cuore nazionale, e lì è stata una bella sorpresa. Lì bisogna dare merito al mister, perché quando l'ho visto giocare davanti alla difesa e le prime partite non ci credevo, e poi invece l'ho visto fare molto molto bene.
15: Ti dico questo, io Berned me lo aspettavo, mister, come il leader tra virgolette del centrocampo del Verona. Invece è un giocatore che adesso fa fatica poi anche a trovare il posto sul campo.
16: Però è bravo tecnicamente è bravo, però in questo Verona qua che vuole vincere il campionato e vuole andare in Serie A, la concorrenza è tanta quando c'hai giocatori bravi. A mio parere il Verona,
15: forse il problema è che non ce n'era l'anno scorso, dai.
16: Appunto, però è un campionato diverso. Però giocare per vincere in Serie B non è facile. La concorrenza è tanta, e quando la competizione si fa tosta, importante, e ogni domenica è una partita importante, durante la settimana si lotta per il posto.
15: Olindo butta un po' di sale in campo per scongiurare gli infortuni, hai visto mai? E chissà che la fortuna invece.
16: Ma se voglio no, vado là col camioncino lo scarico, perché quella lì è proprio. Ma non è che mi dispiace a livello calcistico, mi dispiace proprio per la persona.
15: Per i due ragazzi.
16: Io ho 63 anni, 60 anni che seguo il Verona. Sinceramente, a distanza di poche ore, due infortuni così, due crociati anteriori, No, non l'ho mai.
15: Tra l'altro, allo stesso ginocchio li hanno anche operati assieme.
16: Sì, ma beh, meno male che l'ha operato il professor Mariani, che è un.
15: A Villa Stewart,
16: sì, è un luminare, quello che ha rimesso in piedi Totti.
15: 4 mesi è andato al mondiale.
16: E poi abbiamo visto chi era, no? Però, dai, insomma, mi dispiace soprattutto a livello umano, ecco, per questi ragazzi qua.
15: Dobbiamo quasi chiudere, però. Dobbiamo. Già. Purtroppo sì. Ci sono questo palinsesto bloccato dal nostro Matteo Sambugaro che salutiamo sempre. Dobbiamo quello chiudere, però.
16: Matteo Sambugaro, un grande picchiatore quando giocava.
15: Ruolo?
16: Terzinaccio.
15: Mediano alla Gattuso.
16: Mediano alla Gattuso.
15: Ha risposto così.
16: Alla Gattuso.
15: Si difende. Si è difeso bene oggi anche il Caldiero, che ha vinto in Coppa Italia di Serie D. È giusto anche ricordare questi risultati.
16: E domenica ha fatto una bella vittoria.
15: Ha vinto 2-0 ad Este. Quindi Caldiero avanti in Coppa. Invece fuori eliminato il Chievo.
16: Ah.
15: A Brusaporto. Brusaporto 2, Chievo 1. Chievo che era in vantaggio quasi fino alla mezz'ora del secondo tempo, poi invece i due gol del Brusaporto, uno su rigore, poi all'ultimo istante in mischia il Brusaporto ha estromesso il Chievo dalla Coppa Italia di Serie D e quindi rimane una sola rappresentante di Verona nella Coppa Italia di Serie D, che è appunto il Caldiero, e facciamo i complimenti a mister Cristian.
16: No, io l'ho visto la partita domenica, a una squadra forte che fino allora aveva preso un gol, non ha concesso niente, praticamente l'ha impostata bene, l'ha gestita meglio, dunque complimenti a Cristian e ai ragazzi che poi l'hanno interpretata bene.
15: E poi sintomo di salute hanno segnato i due attaccanti, quindi Zerbato, Orfeini, e quindi vuol dire che quando segnano gli attaccanti la squadra sta bene.
16: No, ma la squadra è una bella squadra, perché ho visto un terzino sinistro che viene dal settore giovanile dell'Inter, fortissimo. Squadra, una bella squadra, però il portiere del Caldiero ha fatto una parata sola, un'uscita.
15: Galli, scuola Bologna. Mister, ti saluto.
16: Io saluto te, saluto tutti.
15: Salutiamo anche gli amici a casa, continuano a mandarci messaggi, ma vi rispondiamo assolutamente domani con Che Aria Tira, ore 13, saremo ancora qui ormai a 3 giorni, sta finendo questa lunga attesa verso Modena, Hellas Verona, fischio d'inizio ore 19:30 e noi saremo qui a raccontarvi questa partita. Da Olindo Filippi e da Alessio Faccincani, e ringraziamo ovviamente anche Matteo Sambugaro in regia.
16: Gattuso
15: Matteo Sambugaro. Un saluto a tutti, buona serata.
30: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
30: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro, e con la super estrazione finale un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 02553.
13: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
30: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
30: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
30: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
14: Chiama 045 561 500.
17: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
18: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
19: Hai guardato il volantino prima, vero?
20: Compralo subito, è 3x2.
19: Il 3x2 finisce stasera?
20: L'hai presa la Fidelity Card?
21: Con la Fidelity Card ti costa meno.
20: Hai visto che sotto costo?
19: È a metà prezzo, prendine due.
20: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
22: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: 345 96 00 103.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: L'ospedale Pederzoli di Peschiera è inserito tra i migliori datori di lavoro in Italia 2027, una classifica realizzata con i pareri di professionisti di tutto il paese e promossa da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera. Nel ranking dedicato al settore sanità e impegno sociale, la struttura veronese si attesta al 10° posto nazionale, prima realtà della regione Veneto. Classifica basata su studio e sondaggio indipendenti condotti da Statista su un canone di 20.000 dipendenti in tutto il territorio nazionale. La valutazione analizza le dinamiche aziendali, il benessere dei lavoratori e l'attrattività dei datori di lavoro, un risultato che ci sprona a continuare il nostro impegno, dice in una nota l'ospedale.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Microfoni Giovanni Salvatori. Spaccata nella notte al negozio di abbigliamento The Firm in piazzale Olimpia, vicino allo stadio. Intorno alle 5 un passante ha contattato la centrale della polizia riferendo di aver visto la vetrata del negozio infranta. Al loro arrivo gli agenti della questura hanno trovato la vetrata laterale forzata e divelta. Già fatta da parte dei titolari la conta dei danni, i malviventi avrebbero sottratto 2.900 euro di capi di abbigliamento, oltre 100 euro di fondo cassa. Sull'accadimento sono in corso le indagini della polizia per risalire all'identità dei responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti della zona, li avrebbero fatti oggetto di lancio di uova dalle finestre nel tentativo di farli fuggire. Due risse al terminal degli autobus di via

0: Ungaretti a San Bonifacio negli orari di ingresso e uscita da scuola. Secondo le testimonianze sarebbero coinvolti studenti minorenni. Nel primo episodio sono intervenuti polizia locale, carabinieri e sanitari. Gli accertamenti si avvalgono delle immagini di videosorveglianza da chiarire, anche se le due aggressioni siano collegate. Il sindaco di San Bonifacio Frigo annuncia un terzo turno serale dei vigili e il potenziamento dell'illuminazione.
1: Adesso aumentiamo anche il terzo turno serale da parte della polizia locale. Stiamo facendo investimenti sull'aumento dell'illuminazione dei posti un po' più sensibili, aumento dei controlli nei posti sensibili, quindi stazione qua dell'autobus, ma anche la parte della stazione ferroviaria. E anche abbiamo attivato tutti quegli strumenti che sono a disposizione del comune per quanto riguarda la parte della sicurezza.
0: Questa mattina in questura a Verona il saluto del vicequestore Girolamo Lacquaniti in partenza per Roma, dove entrerà nella direzione della Scuola Superiore di Polizia e che lascia dunque Verona dopo 11 anni nei quali ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di comandante della stradale e poi di vicequestore. Un saluto sentito e commosso alla città a cui resterà la mia famiglia e i miei figli dicono di essere veronesi, ha ricordato Lacquaniti, che ha salutato anche con un ricordo calcistico da juventino convinto.
2: Non è un messaggio d'amore, è qualcosa di più, è un gesto di onestà intellettuale, lo ribadisco, 40 anni fa in Coppa dei Campioni doveva passare l'Hellas, senza dubbio.
0: Arena sostenibile, grazie all'accordo con Magis e Damia, la Fondazione Lirica avvia un tavolo di lavoro con le due aziende partecipate veronesi e vicentine per una serie di iniziative in modo da migliorare il profilo green del Festival Lirico. Tra le linee che potranno essere seguite, quella di interventi modulati sulla base della bigliettazione e quindi dell'aspettativa del numero di spettatori nei vari eventi e anche della loro nazionalità, considerata la maggiore sensibilità ai temi ambientali da parte degli stranieri rispetto agli italiani. Al nostro microfono sentiamo il presidente di AMIA, Roberto Bechis.
3: Ad esempio, banalmente, ad oggi non sappiamo prima quanti biglietti sono stati venduti, per cui già solo il fatto di poter modulare la recettività dei rifiuti in base al numero dei biglietti, per cui delle aspettative dell'evento, e anche aggiungerei anche quanta presenza italiana o estera, perché bene, purtroppo è così, per quanto riguarda l'utenza estera spesso c'è molta più abitudine a gestire i rifiuti con una diversa attenzione.
0: In chiusura agli spettacoli, Teatro Scientifico, Teatro Laboratorio di Verona si prepara a inaugurare la 59esima stagione con un calendario autunnale ricco oltre che di spettacoli, di incontri, proiezioni, conferenze, laboratori e nuove proposte. Stagione caratterizzata anche dalla varietà degli orari. Gli appuntamenti infatti sono programmati non soltanto alla sera ma anche al mattino, al pomeriggio e allora dell'aperitivo, per dare varie possibilità agli spettatori di fruire dello spettacolo dal vivo. È tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo. Le previsioni per domani giovedì 8 ottobre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera, con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiunge i 21 gradi, la minima scende a 16, nessun allerta meteo presente.
5: Radio Verona, flashback.

70 80 90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma, ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Denaro è tempo il...
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: Tip.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Radio Verona.

0: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi. 70, 80, 90.
1: Flashback Selection.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Aguar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre, ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
8: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
9: Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 8 ottobre, vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera, con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiunge i 21 gradi, la minima scende a 16. Nessun allerta meteo presente.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
5: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: FM.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
9: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
10: in collaborazione con
11: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
6: Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
6: Gold Partner, Archiva Group, Estena Recycling, Local Platinum Partner, BVR, Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 23:03.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Oh la la.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,